Nella seconda parte della rubrica dedicata alle ouverture, danze, balletti e intermezzi, abbiamo trasmesso di Giuseppe Verdi ouverture dalle opere Nabucco, Aida, La forza del destino, Aroldo. London Symphony Orchestra ha diretto Claudio Abbado. Nella prima parte della rubrica solo ascoltiamo di Domenico Bartolucci Romanza con 5 variazioni per violino solo. Esegue al violino Antonio Salvatore.

Nella prima parte della rubrica Solo abbiamo trasmesso di Domenico Bartolucci, romanza con 5 variazioni per violino solo. Ha eseguito Antonio Salvatore. Nella seconda parte della rubrica Solo ascoltiamo di Frédéric Chopin 4 improvvisi per pianoforte, numero 1 in La bemolle maggiore, opera 29, numero 2 in Fa diesis maggiore, opera 36, numero 3 in Sol bemolle maggiore, opera 51, numero 4 in Do diesis minore, opera 66. Claudio Arrau al pianoforte.

Nella seconda parte della rubrica solo abbiamo trasmesso di Frédéric Chopin quattro improvvisi per pianoforte, numero 1 in La bemolle maggiore opera 29, numero 2 in Fa diesis maggiore opera 36, numero 3 in Sol bemolle maggiore opera 51, numero 4 in Do diesis minore opera 66. Ha eseguito al pianoforte Claudio Arrau. E per concludere Daniela Lorenz all'arpa paraguayana.

Avete ascoltato musica con Daniela Lorenz all'arpa paraguayana. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Una prima puntata, quella di oggi, di due dedicate a uno dei grandi flautisti del Novecento, Jean-Pierre Rampal, vissuto tra il 1922 e il 2000. Rampal è stato appunto un flautista davvero molto conosciuto, molto apprezzato, un punto di riferimento per tanti flautisti e soprattutto attento a tanta musica contemporanea. Ma la registrazione, in particolare la puntata di oggi, vuole essere un po' una puntata anche di testimonianza di quello che è stato il cammino negli anni di recupero della cosiddetta musica antica. E le interpretazioni, infatti, che ascolteremo di Jean-Pierre Rampal in una puntata tutta dedicata a Johann Sebastian Bach, sono delle interpretazioni che vanno prese proprio come testimonianza storica, perché probabilmente oggi, soprattutto il rapporto tra flauto moderno e clavicembalo, che ascolteremo come continuo, ecco, è un qualcosa che non è più di moda, non è più accettabile, proprio come indagine sul modo di suonare del periodo barocco, e anche avendo degli strumenti antichi, degli strumenti moderni, l'interpretazione è totalmente cambiata. Ma proprio

Abbiamo ascoltato la sonata per flauto e clavicembalo in si minore BWV 1030 di Johann Sebastian Bach nell'interpretazione di Jean-Pierre Rampal al flauto e Robert Véron Lacroix al clavicembalo. Ricordiamo che si tratta di una registrazione storica del 1954 e che questo programma di oggi di musica da camera vuole essere, attraverso il flauto di Jean-Pierre Rampal, un esempio di come veniva interpretata la musica nel secondo dopoguerra, la musica antica nel secondo dopoguerra, e di come poi potremmo benissimo confrontarla con tantissime registrazioni che sono informate, come si dice, dal punto di vista storico, e per fare appunto la differenza di sonorità, soprattutto anche nel rapporto tra flauto e clavicembalo, tra flauto e continuo in generale. E ascoltiamo ora la sonata per flauto e clavicembalo in mi bemolle maggiore BWV 1031, tre i movimenti, anche in questo caso ovviamente allegro moderato, siciliano allegro. Ancora una volta Jean-Pierre Rampal al flauto e Robert Véron Lacroix al clavicembalo.

Jean-Pierre Rampal al flauto, Robert Véron Lacroix al clavicembalo per la sonata per flauto e clavicembalo in mi bemolle maggiore BWV 1031 di Bach. Passiamo alla sonata del numero di catalogo subito dopo, la BWV 1032 per flauto e clavicembalo. La tonalità è la maggiore, i movimenti sono vivace, largo e dolce, allegro.

Era la sonata per flauto e clavicembalo in La maggiore BWV 1032 di Johann Sebastian Bach, ovviamente con Jean-Pierre Rampal al flauto e Robert Véron Lacroix al clavicembalo. E andiamo avanti con la sonata BWV 1033 per flauto e continuo in Do maggiore. I tre movimenti sono andante presto allegro, adagio, minuetto primo e secondo.

Abbiamo ascoltato la sonata per flauto e continuo in Do maggiore BWV 1033 nell'esecuzione di Jean-Pierre Rampal al flauto e Robert Veyron Lacroix al clavicembalo e Jean Uchaud al bassetto. E passiamo ora alla 1034, la sonata per flauto e continuo in Mi minore, 4 i movimenti, adagio ma non tanto, allegro, andante, allegro.

Abbiamo ascoltato la sonata per flauto e continuo in Mi minore BWV 1034 nell'esecuzione di Jean-Pierre Rampal, flauto, Robert Véron Lacroix, clavicembalo, Jean Houchaud, basso, d'archetto o bassetto, che dir si voglia. E passiamo ora alla sonata per flauto e continuo in Mi maggiore BWV 1035, 4 in movimenti, adagio ma non tanto, allegro siciliano, allegro assai. Ancora una volta Jean-Pierre Rampal al flauto, con Robert Véron Lacroix al clavicembalo e Jean Houchaud al basso, d'archetto o bassetto.

Abbiamo ascoltato la sonata per flauto e continuo in Mi maggiore, BWV 1035, nell'esecuzione di Jean-Pierre Rampal al flauto, con Robert Véron Lacroix al clavicembalo e Jean Huchaud al basso d'archetto o bassetto. E questa puntata, lo abbiamo detto in apertura, ci serve proprio come testimonianza dell'approccio che negli anni 50, la registrazione è del 1954, ecco, negli anni 50 era questo l'approccio con la musica antica, un approccio che era ancora molto vergine, molto legato a tanto romanticismo e che pian piano invece, come sappiamo, andrà avanti attraverso una ricerca della maniera di suonare più giusta per questo tipo di repertorio, con la riscoperta anche degli strumenti originali, quindi un modo di suonare diverso perché diversi erano anche gli strumenti. Il flauto sarà più traversiere che flauto tradizionale, il clavicembalo sarà diverso sia come costruzione che come tipo di impatto, come interpretazione. E chiudiamo questa puntata di Bach, interpretato alla maniera degli anni 50 del Novecento, con la sonata per flauto solo in La minore, BWV 1013. Stavolta, ovviamente, Jean-Pierre Rampal è solo alle prese con Allemande, Corrente, Sarabanda e Bourrée Anglaise. E questa interpretazione è ancora diversa rispetto al rapporto che abbiamo visto tra flauto e continuo nelle sonate che abbiamo ascoltato prima. Ora il flauto è da solo. E qui risalta ancora di più la bravura di Jean-Pierre Rampal, che fa di una interpretazione evidentemente non storicamente avveduta, ma è una bella interpretazione, un'interpretazione di un grande musicista.

Ed era la sonata per flauto solo in La minore BWV 1013 di Johann Sebastian Bach nella interpretazione di Jean-Pierre Rampal al flauto. Ed era anche l'ultima delle sonate bachiane che abbiamo ascoltato in questa puntata dedicata a Jean-Pierre Rampal e al modo di riscoprire o scoprire la musica di Bach e di altri autori del 600 e del 700, una riscoperta che in quegli anni prendeva piede e poi abbiamo detto nel corso del 900 si evolverà con la riscoperta degli strumenti tradizionali, gli strumenti originali, con la riscoperta anche dei gesti, delle interpretazioni, dei modi di suonare del passato. Questo però è importante che un grande musicista come Jean-Pierre Rampal avesse comunque questo tipo di impatto con Bach. Nella prossima puntata di Musica da Camera avremo di nuovo Jean-Pierre Rampal, ma alle prese con un repertorio davvero molto differente. E allora l'appuntamento per tutti quanti è tra 7 giorni. Grazie da Marco Di Battista, un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Chi vuole può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è
1: programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo agli amici il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite Fabio Di Tanno, bassista, compositore. Grazie per essere qui, Fabio.
2: Grazie a voi, è un piacere per me, Luigi.
1: Perché di recente uscita il nuovo album di Fabio, ovvero Journey to Rhodos, pubblicato da Wow Records di Felice Tazzini. Fabio, come nasce questo progetto e perché questo titolo? Cosa c'entra Rodi?
2: Allora, diciamo che nella mia storia musicale, insomma, c'è sempre stata una parte, diciamo, compositiva che in alcuni momenti, diciamo, è stata preponderante, in alcuni momenti è stata, come dire, dormiente. E, diciamo, più o meno nel 2024 questa parte si è risvegliata e ho scritto tanta musica, tant'è che ho fatto, in questi ultimi 2 anni, ho fatto 2 dischi, uno prima di questo che si chiama Square the Circle e poi questo che si chiama Journey to Rhodos. Quindi, insomma, è andata così. Perché questo titolo? Il titolo, ma è un po' un gioco, a dire la verità, nel senso che io ho sempre avuto la passione un po' per la mitologia greca e un po' per la storia in generale. Mi è piaciuto, diciamo, ambientare questo disco come un immaginifico, diciamo così, viaggio per nave nel Mediterraneo verso est, quindi verso dove nasce il sole. Infatti la copertina, diciamo, ricorda un po' un sole barra mandala, eccetera, eccetera. E quindi questo viaggio verso est che io ho voluto, diciamo, come dire, individuare in un luogo geografico che è Rodi, semplicemente, appunto, è tutto un gioco, Gigi, da parte mia, nel senso è proprio così. Semplicemente il famoso colosso di Rodi, appunto, rappresentava questa statua che ora non mi ricordo, ma mi pare che erano 32 metri di altezza, cioè una cosa che nell'era ellenica è, cioè, una cosa incredibile, no? Cioè una cosa fantasmagorica che era incredibile. E la statua, appunto, il colosso di Rodi, appunto, era la statua dedicata ad Apollo, che, come tutti sanno, è il dio del sole. Quindi mi sono fatto questo gioco. Ho detto, sono qui a giocare, giochiamo, e allora mi sono costruito questa specie di narrazione che per fortuna c'è qualcuno che me lo chiede, e quindi ho il piacere di raccontarlo. Ecco.
1: Fabio, un primissimo ascolto dal tuo album, cosa selezioniamo?
2: Selezioniamo Bumblebee Funk. E niente, questo brano è interessante, nel senso, per me rappresenta un po', come dire, l'utilizzo dei fiati come, appunto, come sempre più come sezione ritmica di accompagnamento, mentre diciamo il tema viene scandito dal piano, ok? Che invece, diciamo, una cosa che nel precedente disco succedeva di meno, in cui avevo assegnato ai fiati solo la parte dell'esposizione della melodia. Invece qui c'è proprio, insomma, sezione dei fiati.

0: Avete ascoltato Bumblebee Funk di Fabio Di Tanno, nostro ospite in collegamento da Pisa. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità della Wow Records, ovvero Journey to Rhodes. Esploriamo la tracklist. Che tipo di viaggio di fatto però tu hai voluto creare per chi ascolta il tuo album? Interessante il mashup dell'ottava traccia, bella la direttura di Morricone, bello anche il brano del messicano Daniele Morelli, che salutiamo da questi microfoni, insomma.
1: Sì.
0: Fabio, a te la parola.
1: Niente, che viaggio, un viaggio appunto, uno si deve immaginare un viaggio, ora non voglio esagerare, nel senso tipo Ulisse, che tra l'altro è il mio personaggio preferito in assoluto della letteratura. Il cinema, in realtà il cinema ci ha dedicato forse troppo poco, però va bene così, perché sennò poi a volte si rischia di fare delle cose non degne. Quindi no, mi immagino questo viaggio qui, un viaggio verso un po' il ritorno delle origini, perché poi appunto quello che storicamente uno può studiare, leggere, proprio vedere, è che l'umanità si è sempre contaminata. E quindi è un viaggio verso est dove nasce tutto un punto di incrocio di culture e chiaramente anche di commercio, perché la nostra civiltà si è sempre basata sul commercio e quindi poi sullo scambio delle culture e poi la conoscenza delle persone. Quindi questo tipo di viaggio qui, che è scandito in questi, ci sono dei tempi, Journey to Rhodes è un tempo in 9, che uno dice un tempo in 9, no, è un tempo in 9, ci sono 9 battiti che sono tra l'altro battiti in una certa maniera che richiama un po' quello che è lo substrato culturale dell'est, perché diciamo la nostra tradizione è un po' più incentrata su altri tipi di numeri, ma non che noi non li possiamo conoscere, non li possiamo ascoltare, rielaborare, cioè assorbire e rielaborare. Io per esempio appunto se vai in Grecia magari trovi, perché poi si parla di quella zona lì, da Balcani, Grecia, Turchia, la penisola anatolica, lì insomma è tutto, cioè in realtà sono tutte le stesse persone, anche se io sono stato a diversi posti lì nell'arcipelago del Dodecaneso, non ultimo ovviamente Rodi, e lì appunto entri in una taverna e trovi un vecchietto che suona la chitarra, quella a greca, in 10 ottavi, e suona un suo tema, come dire, folcloristico, come se fosse, quindi insomma, diciamo, ecco, per me la contaminazione e l'idea di questo viaggio nasce soprattutto dall'utilizzo di questo tempo che ha un incedere appunto come se fosse un mare con molte onde, con molte forme di onda, e poi c'è la narrazione delle note, dell'armonia, della melodia, eccetera. Ecco.
0: Altro brano, cosa selezioniamo, Fabio?
1: Allora, selezioniamo Indagine, di cui appunto un film, una musica interessantissima, importantissima, un film Elio Petri, 1970, Gian Maria Volonté, tra l'altro penso che abbia anche preso l'Oscar come miglior film straniero in quegli anni lì, un film di denuncia ma di attenzione a tutta una serie di equilibri all'interno, diciamo, della nostra democrazia, ora della democrazia di allora, 1970, quindi vabbè, insomma 50 e passa anni fa, e niente, una melodia incredibile come al solito di Morricone, che si presta a tutte le sfumature che noi vediamo, perché è una specie di carosello di stili questa versione di Ennio Morricone, con delle piccole anche aggiunte, ci siamo permessi di aggiungere, dico ci siamo perché questo arrangiamento io non l'ho fatto da solo, ma mi viene, diciamo, in tradizione, in eredità da un vecchio gruppo attivo fino al 2008, che si chiamano i John LaForge, con i quali abbiamo elaborato questa versione, che però io appunto a cui tengo molto, che sia insomma ascoltata, perché all'epoca quando la pubblicammo, secondo me, per tutta una serie di questioni, insomma, non ebbe molta luce, quindi volentieri la ripropongo nel disco. E quindi insomma un saluto ai Jollaforge, che in quel periodo lì erano Cristiano Stocchetti al sax, Roberto Molesti alle tastiere e Matteo D'Ignazzi alla batteria, e io al basso, ovviamente. Quindi ecco, questa è la storia d'indagine.

0: Ed era indagine su di un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Ennio Morricone, nella rilettura di Fabio Di Tanno, nostro ospite in collegamento da Pisa, col quale stiamo presentando il suo nuovo album, Journey to Rhodos, pubblicato dalla Wow Records. Fabio, spendiamo qualche parola sull'impasto timbrico e su chi naturalmente ti affianca in quest'album, che direi di salutare da questi microfoni. Da quanto tempo vi conoscete? Com'è il vostro interplay?
1: Assolutamente.
0: Insomma, scendi in profondità se ti va.
1: Certo, sì. Allora, io un po' per carattere, un po' per anche per lo strumento che suono, diciamo, mi piace essere al centro di un insieme, ma dal quale mi piace appunto, come dire, cercare di creare delle strade, delle vie. Più grandi possibili, più intense possibili, affinché gli altri possano percorrere insieme a me e dare il loro valore all'interno di questa mia idea, di questa mia costruzione. Ed è proprio il caso di tutti i bimbi, perché in Toscana, si dice bimbi anche a gente che ha 80 anni, non c'è problema, però loro, diciamo, sono bimbi. Molto più bimbi, diciamo, di me rispetto all'eternità, se così si può usare una formula per parlare dell'età. E no, sono incredibili e sono, già che ci siamo, sono Tommaso Iacoviello alla tromba, anche il flicorno, poi Francesco Felici al sax tenore e Nicola Tontoli alle tastiere, al piano, insomma, tutto quanto, e Angelo Carmignani alla batteria e Pietro Borzò alle percussioni. Ok? E niente, io appunto ci conosciamo già da un po', abbiamo suonato già in varie situazioni e appunto 3 anni fa ho cominciato a coinvolgerli in questo progetto. Loro mi hanno detto che erano molto contenti di partecipare. E quindi è nata questa cosa, è nata questa cosa, sono nati questi 2 dischi con loro, e a dire la verità Pietro il Borzò, che è il percussionista, si è aggiunto a quest'ultimo Journey to Rhodos, perché in realtà Square the Circle invece è in quintetto, non ci sono le percussioni. E niente, che dire, senza di loro la mia musica sarebbe diversa, non sarebbe la stessa. C'è una stima è troppo poco, c'è come dire, un ingaggio personale musicale molto, molto profondo, ed è veramente una cosa incredibile. Io, diciamo, loro sono i miei primi, poi alla fine, sostenitori, perché con le loro note, con la loro energia, con le loro cose, colorano e danno sostegno e creano la mia musica. Quindi è proprio un rapporto abbastanza intenso, perché poi quando uno suona la musica è capace veramente di creare dei legami molto, molto profondi. Quindi veramente un continuo grazie a loro. Cerco di ricordarglielo sempre, tutte le volte, anche quando suoniamo, ogni tanto parto, scendo dal palco, loro mi guardano e dicono: ma che sta facendo questo? E mi metto lì e lancio un applauso a loro, perché appunto loro sono i miei primi sostenitori, e quindi niente, un grande grazie a loro, davvero.
0: Quindi di fatto non sei un band leader, come si direbbe, ma sei uno di loro a tutti gli effetti. Sì.
1: Diciamo, ecco, quello che si può dire è che io in questo momento propongo la direzione della musica, propongo la musica, ok? E però poi la condivisione appunto è con loro, quindi la condivisione negli esseri umani è tutto. Quindi, insomma.
0: Altro ascolto, Fabio, cosa selezioniamo?
1: Se ascoltiamo Journey to Rhodos, e come dicevo prima, sentite se riuscite a immaginarvi questa nave in mezzo ai flutti che naviga in alcuni momenti bella, serena, tranquilla, anzi un po' di speranza, poi ci sono dei momenti un po' di tensione e poi ritorna, ritorna la speranza, diciamo, ecco.

0: Ed era Journey to Rhodos, title track dell'album, del nuovo album di Fabio Di Tanno, in collegamento con noi da Pisa. Siamo in sua compagnia appunto per presentare questa novità della Wow Records di Felice Tazzini. Fabio, considerando che il jazz è contaminazione, quanto le tue esperienze a 360 gradi, appunto classica, rock, pop, funk, jazz, appunto hanno rimescolato le carte del tuo stile in tal senso? C'è avanti collaborazioni di altissimo profilo, Carl Potter, Franco Santennecchi, l'amico comune Nico Gori, Alessio Menconi, Nico Di Battista, Ron, Marlene Velpant, Marco Cagliari, Fre Monetti, altro amico comune, Finaz, che salutiamo, e Bobo Rondelli.
1: Allora, te la faccio semplice. te la faccio semplice. Le cose che mi piacciono le tengo, le cose che non mi piacciono non le tengo. lo so che uno potrebbe partire con un super spiegone, eccetera, eccetera. Però in realtà è veramente molto semplice. E quindi niente, quindi è così. Quindi mi piace lo ska. Mi piace il reggae, mi piace il rock progressive, mi piace ovviamente il jazz, mi piace ovviamente il funk, mi piace appunto, magari mi piace la world music, e quindi nel senso anche lì è come prima, è un gioco, uno ha diciamo delle tavolozze e le usa, le mette insieme, eccetera eccetera. Ovviamente deve cercare di sviluppare un discorso logico, perché quello può essere, diciamo, una cosa, la cosa più importante, perché comunque ogni musica per me, ma in generale penso, è un po' una narrazione di una storia. Quindi se uno organizza bene la cosa è più efficace, arriva a più gente possibile dal punto di vista della narrazione, che appunto, che io forse vado un po' off topic, non c'entra niente con la domanda che mi hai fatto te, ma la tua domanda mi ha fatto venire in mente questa cosa qua, è che spesso e volentieri sentiamo dire che no, che il jazz è complicato, e eccetera eccetera. Dipende, come tutte le cose, dipende. Anche la musica classica è complicata, nel senso, oppure dipende da che tipo di corrente, di stile vai a prendere, perché non è così. Voi, nel senso, con la gente, secondo me, uno si deve semplicemente, la cosa più grande e più semplice uno che può fare è riferirsi alla melodia. Se c'è una melodia che funziona, che può essere tutta strana, tutta arzigogolata, oppure può essere semplice, eccetera, ma funziona, rimane, dà la sua traccia, è riuscita, come dire, a cogliere nel maelstrom delle possibilità, una possibilità interessante, ma va bene. Ma perché che no? Cioè, perché no? It's not a crime, diciamo, cioè, voglio dire. Nel senso, vorrei appunto spezzare una lancia nei confronti di questa cosa qui. Quindi poi i generi ci sono, sono utili sì, per catalogare, perché comunque insomma, dato che lo scibile umano negli anni ha prodotto tante cose, catalogare è comodo, perché io devo andare a cercare una cosa, so già un po', però non è, per quanto riguarda l'arte, una categoria poi così fondamentale. Sì. Cioè la musica dei generi, degli stili, personalmente, ovviamente queste sono tutte mie opinioni, si interessa giusto, anzi quasi niente, direi niente, diciamo, non gliene frega niente alla musica. La musica va come tutta l'arte e come tutta la vita in generale, le cose vanno, e poi ovviamente ti puoi fermare a analizzarle eccetera, ma poi in realtà molto, cioè molto semplice da certi punti di vista, non è così complicato, ecco.
0: Altro ascolto.
1: Allora, vorrei mettere la canzone dedicata a mia figlia, a Camilla, che è molto giovane, lei è ancora diversamente molto più giovane di me dal punto di vista dell'eternità, e in cui c'è un'introduzione in cui c'è la sua voce registrata da me e poi rimontata insieme a tutta l'introduzione, eccetera, eccetera. Oserei dire opera d'arte, anzi, grazie anche perché poi dopo, magari o ne parliamo subito o ne parliamo dopo, bisogna che poi
0: Beh, direi.
1: ringrazi anche le persone che hanno poi reso anche tangibile la possibilità di questo disco, che l'hanno registrato, l'hanno mixato, l'hanno masterizzato. Comunque, Camilla Steps, dedicata a Camilla.

0: Buonasera, Camilla Steps di Fabio Di Tanno, nostro ospite in collegamento da Pisa, col quale stiamo presentando il suo nuovo album Journey to Rhodos, pubblicato da War Records. Fabio e la didattica del basso elettrico, come vivi questo ruolo e quanto impari quando insegni?
1: È un mucchio perché si impara un casino, basta stare attenti e averci voglia. Cosa che però a volte, sinceramente, a volte uno si stanca, a volte non è pronto, però di base si impara tanto sempre, perché ogni persona, diciamo che il maestro secondo me è una persona che ti deve aiutare a tirare fuori quello che hai, e quindi per fare questo deve avere diverse armi, tra virgolette, a sua disposizione per capire qual è la strada da percorrere affinché psicologicamente e musicalmente questa persona arrivi a questa cosa qui che tu pensi sia interessante da tramandare, perché poi anche lì ci sono un sacco di esempi di persone con

0: energia, comunque usare l'energia, alla fine a volte sono proprio schizzatissimo. Ovviamente, come tutte le cose, l'aspetto lavorativo poi dopo, diciamo, arrivati a un certo livello, subentra, nel senso che poi uno ovviamente se deve fare una performance, se c'è da fare 15-20 persone una settimana, a un certo punto lavori di passione, ti fai coinvolgere, però devi anche averci un metodo. Perché se no non ci arrivi in fondo alla settimana e in fondo al mese poi. Quindi a me piace molto, mi piace molto l'insegnamento in generale, e quindi è una bellissima cosa. Io devo dire che forse sono molto fortunato da un certo punto di vista, perché comunque spesso e volentieri le lezioni sono singole. Quindi il rapporto che riesco a sviluppare con la persona è di uno a uno, che fa tanta differenza. E c'ho delle classi di musica d'insieme, bellissima anche musica d'insieme, una delle discipline della musica più belle che ci siano, forse più belle anche dello strumento, per certi versi. E quindi, diciamo, questo aspetto qui mi consente di avere un focus e una cosa. Che mi da un punto di vista mi risucchia molto, ma da un punto di vista mi energizza molto, e mi riesce a farmi anche un po' più finalizzare i miei sforzi rispetto a averci magari 20 persone, che sei uno e c'è 20 persone davanti. Non è la stessa cosa di avere 1-1, 2-2, 2-1, 3-1, anche 4-1, insomma, si lavora benissimo anche in 4. Quindi devo dire che a me l'insegnamento piace moltissimo, mi ritengo anche fortunato per questa cosa qui, però devo dire che io quello che faccio lo faccio sempre in questa forma qui, quindi è un po' diverso. Basta pensare alle situazioni, diciamo, nelle scuole a cui siamo stati tutti soggetti, che vanno a stimolare, vanno a creare altri tipi di interazione, perché 20 persone contro uno, ma non è un contro, 20 persone con uno. Molto difficile raggiungere dei risultati e cercare di andare in profondità. Molto probabilmente, quando arriveremo, magari un giorno, magari arriveremo, questo può essere un sogno, una scuola pubblica con quattro insegnanti in classe insieme per 20 persone, allora sì che ci si diverte. Comunque. Questo è il mio rapporto con l'insegnamento.
1: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
0: Allora, altro ascolto, selezioniamo questa ballad scritta dal mio grandissimo amico chitarrista Daniele Morelli, di cui io appunto ormai ci conosciamo da. Lui ha suonato anche nel mio primo disco del 2007, ci conosciamo da un bel po' di anni, da veramente da tanti anni. Questa sua canzone mi piace tantissimo, mi piace tanto la melodia e anche l'andamento, e quindi di solito io l'ho suonata anche con lui diverse volte. Di solito lui la suona un pochino più veloce, come diciamo dal punto di vista BPM. Invece questa versione qui, dove ho aggiunto anche una voce col sax, che Tommaso e Francesco Tromba e Sax hanno questi, ormai sono tarati uno sull'altro, hanno questa cosa, respirano insieme, pensano insieme la musica, cioè, è uno strumento solo, però è un armonium, praticamente fatto da un ottone e da un'ancia. E mi è piaciuto, diciamo, proprio farla molto, molto lenta, lenta, proprio lenta. Infatti il BPM è molto basso e la canzone dura anche tanto, e però io, nel senso, trovo che sia perfettamente giustificata. Tra l'altro, piccola curiosità, questa è l'unica registrazione di questa canzone che abbiamo fatto. Cioè, siamo andati in studio, abbiamo registrato le canzoni, poi siamo arrivati a questa, abbiamo fatto una canzone, una take, come si dice in gergo, e questa è.

0: Ed era Flor del Desierto di Daniele Morelli nella rilettura di Fabio Di Tanno, nostro ospite in collegamento da Pisa per presentare questo suo nuovo album Journey to Rhodos, pubblicato dalla War Records di Felice Tazzini. Abbiamo rimandato i ringraziamenti, insomma penso che sia ora di farli, Fabio.
1: Ok, sì. Allora, a parte i musicisti, ovviamente tutti i dischi poi hanno anche, diciamo, una parte tecnica, che è quella che consente di, appunto, di immortalare la musica su un supporto, quindi anche loro sono stati fondamentali in questo procedimento, per cui il primo, perché ho fatto, diciamo, il disco si è sviluppato in due fasi, la fase della registrazione e poi la fase del missaggio e della masterizzazione. Per quanto riguarda la registrazione, appunto, quindi un grande grazie e comunque a Piero Pellicanò di Pellicanò Studio Musicale, che si trova nella zona Massarosa, e con cui tra l'altro abbiamo già registrato il disco prima, con cui avevo già registrato con altri gruppi altri dischi, e insomma, appunto, lui è stato il deus ex machina di questa cosa qua, della registrazione, e poi anche il 2M Studio a Pisa di Marco Bianchi Bandinelli, mio carissimo amico da tempo immemore, eravamo veramente piccoli insieme, e che ha fatto il missaggio, il mixing e poi anche la masterizzazione, e quindi appunto anche un disco, ci sono tante persone che ci stanno dietro, insomma, e sono poi fondamentalmente tutte importanti, ognuno c'ha il suo ruolo, e appunto quando ognuno poi fa il suo ruolo in sinergia con gli altri può venire solo che fuori il meglio di quello che puoi fare, diciamo, ecco. Quindi un grande ringraziamento anche a loro.
0: Com'è possibile reperire l'album, ma soprattutto, Fabio, cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Allora, l'album, diciamo, io ora lo dico, però insomma io non sono su Spotify, quindi non mi trovate su Spotify, ed è proprio cioè è un'intenzione, non è un caso, ok?
0: Comprensibile.
1: Cioè, se si può fare un'altra trasmissione su questa cosa qui. Comunque io non sono su Spotify perché non lo trovo giusto, e quindi se volete trovare la mia musica, la trovate su Bandcamp, la potete scaricare da lì, mi potete contattare da lì. Oltre ovviamente ad avere come appunto l'acronimo Fadita Basse Music, mi trovate sia su Instagram per ora che su Facebook. Quindi se mi volete contattare, se volete la copia fisica del disco, perché diciamo su Bandcamp per tutta una serie di politiche non ho potuto mettere le cover insomma di Morricone, di Davis e di, perché per mettere la cover dovrei avere un permesso scritto che dice sì, utilizza pure la mia cover. E per quanto riguarda Daniele Morelli non c'è stato problema a ottenere questo foglio con questa cover. Per quanto riguarda invece Ennio Morricone, la cosa si fa proprio impossibile, perché avrei dovuto scrivere a chi si gestisce i diritti, perché sono tutti ormai andati, sono tutti dall'altra parte, e quindi insomma nel CD ci sono i due tracce in più fondamentalmente rispetto alla versione di Bandcamp. Quindi comunque se mi volete contattare lì, io ho ancora delle copie, ve le posso anche spedire, non c'è problema, oppure se no in versione digitale lì, grande definizione, FLAC o WAV, insomma lo puoi sentire anche in streaming da Bandcamp, quindi insomma sì. Quello è facile, insomma, ecco.
0: Per quanto riguarda insomma te personalmente, progetti all'orizzonte, naturalmente dai anche i tuoi riferimenti internet, social e quant'altro,
1: sì appunto, vabbè, tanto l'ho fatto prima, comunque appunto io sono Fadita Basse Music sia su YouTube che su Instagram che su Facebook, quindi se volete seguirmi e sapere che cosa combino, quelli sono i miei canali di comunicazione esterna. E per il futuro, allora, il futuro, diciamo che quest'anno è un anno molto prolifico. Sto registrando molto anche come sideman, quindi come bassista, come contrabbassista. C'è il disco di Daniele che sta per uscire. Poi stiamo collaborando con un'etichetta, quindi stiamo già facendo sei registrazioni, ce n'ho due all'orizzonte. Per quanto riguarda me, quest'anno non so se riuscirò a fare il terzo anno col terzo disco, non lo so perché comunque un po' di pezzi ancora che non ho sistemato, che ho lasciato lì perché avevo avuto l'idea. Però non le avevo poi mai, diciamo, messe in pratica, fatto le prove, capire il potenziale di alcune cose, se vale la pena andare avanti o meno. Forse farò uscire un altro disco, ma forse magari con dei live e qualche pezzo originale, perché comunque in questi 2 anni di live ne abbiamo fatti parecchi e l'abbiamo anche registrati, quindi ci sono delle cose interessanti. Magari farò un vinile live, così tanto per cercare insomma, di capire, di cogliere anche un target di persone che comunque ha un interesse di un certo tipo per la musica, perché ormai la musica si dà un po' c'è un po' l'idea che sia un po' gratis innanzitutto, e che poi non si compra un supporto o un disco, che il CD non ce l'ha più nessuno o poche persone. Il vinile, anche se sta ritornando, comunque non è, però non c'è più questa idea di magari prendere il disco, il prodotto del musicista, dell'artista che ti interessa, anche per supportare la cosa. Quindi, diciamo, potrei nel prossimo anno magari fare un disco live, magari in vinile con 4-5 tracce, un EP, una cosa del genere. Non lo so, vediamo. Comunque, sempre musica all'orizzonte, però.
0: Fabio, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Finiamo con la storia della musica jazz, diciamo, modale, tra l'altro, appunto per fare arrabbiare tutte le persone che non tollerano più di tre o quattro aggettivi insieme. E niente, questo, appunto, come ti dicevo prima nel fuori onda, uno studia, suona il repertorio jazz e poi incontri questi due pezzi che sono due pezzi iconici, che sono So What, da Kind of Blue, di Miles Davis, un disco che, vabbè, per gli appassionati è un capolavoro. È inutile starci a girare intorno. E un altrettanto capolavoro come brano è invece Impression di John Coltrane. Fondamentalmente, da un po' da nerdista, da studiatore, da studioso come sono per certe cose, mi sono reso conto che innanzitutto c'erano gli stessi accordi, e questo è abbastanza facile. Poi mi sono reso conto che hanno la stessa estensione, ok? Anche questo è abbastanza facile. E poi però mi sono reso conto che praticamente sono in funzione responsoriale, come quando appunto uno, visto che siamo su Radio Vaticana, uno va alla messa, c'è una domanda da parte e poi c'è una risposta, ok? E praticamente praticamente ho scoperto che sono in maniera responsoriale, nel senso che quando una, diciamo, è attiva e suona più note e descrive una situazione, quell'altra fa il contrario. E quando praticamente quell'altra invece è passiva, quell'altra è attiva, e quindi praticamente le ho unite una sopra l'altra e si rispondono. Si chiamano e si rispondono. Più poi in fondo ho scritto un pezzo io in più, perché ero lì e ho studiato talmente tanto questi pezzi che avevo delle idee che mi frullavano per la testa, e quindi ci ho aggiunto anche appunto Relations, questa mia composizione, che ovviamente cita la relazione che c'è tra So What e Impressions.

0: E con l'album Journey to Rhodos di Fabio Di Tanno, pubblicato dalla Wow Records di Felice Tazzini, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo gradito ospite, ovvero
1: Fabio Di Tanno,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Nicola Ugolino, compositore napoletano vissuto tra la fine del 600 e la prima parte del 700, concerto a solo leuto e violini in si bemolle maggiore, nei movimenti affettuoso, allegretto, adagio, balletto. Liuto Ugo di Giovanni, Cappella della Pietà dei Turchini, direttore Antonio Florio.

Di Nicola Ugolino avete ascoltato il concerto a solo leuto e violini in si bemolle maggiore nell'esecuzione di Ugo Di Giovanni al liuto con la Cappella della Pietà dei Turchini diretta da Antonio Florio. E rimaniamo ancora nella Napoli del Settecento con la Sinfonia a quattro violini e basso continuo di Nicola Fiorenza nei movimenti largo, fuga, largo, allegro. Eseguono sempre i Turchini diretti da Antonio Florio.

Avete ascoltato di Nicola Fiorenza la Sinfonia a quattro violini e basso continuo nell'esecuzione de I Turchini diretti da Antonio Florio. E concludiamo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Henry Purcell This Natural Voice, Robin Blades controtenore, Elizabeth Kenny liuto.

0: di Henry Purcell avete ascoltato This Natural Voice nell'esecuzione di Robin Blades controtenore ed Elizabeth Kenny al liuto. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Paolo, in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione «A un Dio ignoto». Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio perché cerchino Dio, semmai tastando qua e là come ciechi arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di Lui anche noi siamo stirpe.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai Suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».
2: Il Vangelo di San Giovanni ci presenta un brano del lungo discorso di addio pronunciato da Gesù poco prima della sua passione. In questo discorso egli spiega ai discepoli le verità più profonde che lo riguardano, e così viene delineato il rapporto tra Gesù, il Padre e lo Spirito. Gesù sa di essere vicino alla realizzazione del disegno del Padre, che si compierà con la sua morte e risurrezione. Per questo vuole assicurare ai Suoi che non li abbandonerà, perché la sua missione sarà prolungata dallo Spirito Santo. Ci sarà lo Spirito a prolungare la missione di Gesù, cioè a guidare la Chiesa avanti. Gesù rivela in che cosa consiste questa missione. Anzitutto, lo Spirito ci guida a capire le molte cose che Gesù stesso ha ancora da dire. Non si tratta di dottrine nuove.

0: Il Signore fa morire e fa vivere. Alleluia.
1: Per il giusto è sorta la luce, la gioia per i puri di cuore. Alleluia. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono. Giustizia e diritto sono la base del suo trono.
0: Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutti intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
0: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
1: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
0: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
1: Odiate il male, voi che amate il Signore, lui che custodisce la vita dei suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi.
0: Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti, nel Signore, rendete grazie al suo santo nome.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per il giusto è sorta la luce, la gioia per i puri di cuore. Alleluia.
1: Quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Gloria ai suoi santi. Alleluia, alleluia.
1: Dio dà la vittoria ai suoi santi. Alleluia, alleluia.
0: Per Gesù Cristo, risorto dai morti.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio dà la vittoria ai suoi santi. Alleluia, alleluia.
2: Molte cose ho ancora da dirvi. Non potete comprenderle ora. Quando verrà lo Spirito, vi insegnerà tutta la verità. Alleluia.

0: Non potete comprenderle ora. Quando verrà lo Spirito, vi insegnerà tutta la verità. Alleluia.
1: Il Signore Gesù, risuscitato dai morti, è apparso agli apostoli con i segni della sua gloria. Nel suo nome preghiamo Dio nostro Padre.
0: Illumina il tuo popolo, Signore, con la gloria del tuo Figlio.
2: Padre Santo, che ci hai chiamati dalle tenebre alla luce, accogli la nostra lode e donaci oggi l'esperienza del tuo amore.
0: Illumina il tuo popolo, Signore, con la gloria del tuo Figlio.
2: Sostieni con il tuo Spirito chi si sforza di costruire un mondo più umano. Fa che la giustizia e la pace regnino su tutta la terra.
0: Illumina il tuo popolo, Signore, con la gloria del tuo Figlio.
2: Donaci il desiderio vivo di servirti nei fratelli e di trasformare il mondo intero in offerta a te gradita.
0: Illumina il tuo popolo, Signore, con la gloria del tuo Figlio.
2: Illumina con la tua presenza l'inizio di questo giorno. Fa che tutto il nostro tempo sia scandito dalla tua lode.
0: Illumina il tuo popolo, Signore, con la gloria del tuo Figlio.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Esaudisci i nostri desideri, Signore. Come ora celebriamo nel mistero la risurrezione del tuo Figlio, così possiamo rallegrarci nell'assemblea dei santi, quando verrà nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Primo mistero doloroso. Gesù suda sangue per noi nell'orto degli ulivi. Insieme ai discepoli seguiamo Gesù nella sua passione. Gli apostoli non hanno mai visto il Maestro in un simile stato d'animo. Anche noi rimaniamo sconcertati. Dal suo volto traspaiono la paura e l'angoscia che stanno impadronendosi del suo cuore. Nessuno dei suoi seguaci l'aveva mai visto in preda allo spavento. Quando i suoi amici avevano visto il Maestro piangere, era per le sofferenze altrui, mai per le sue. Mai si era lamentato. Quando profetizzava la sua tragica fine, lo faceva nella pace, certo che sarebbe risorto. Ora, per la prima volta nell'orto degli ulivi, Gesù comincia a sentire paura e angoscia. Il suo respiro diventa affannoso. Gli sembra di soffocare. L'angoscia gli prende lo stomaco. Lui, che aveva sempre sorretto i suoi discepoli, ora implora la loro solidarietà. Nella sua debolezza mortale, desidera ardentemente la compagnia dei suoi amici. Ciò che più ci spaventa, infatti, non è neanche la prospettiva della prova, ma l'idea di essere lasciati soli nella tribolazione. Gesù vuole accanto a sé gli amici più cari, Pietro, Giacomo e Giovanni. Si era trasfigurato davanti a loro per prepararli a questo momento. Tuttavia, essi non comprendono. Sono disorientati e spaventati. L'uomo su cui tutta la loro vita si poggiava sembra venire meno. Che ne sarebbe stato di loro, che avevano lasciato tutto per seguirlo? Poi, racconta l'Evangelista Marco, andò un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. E disse: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Gesù è assalito da una tristezza mortale, come se dei berganti che stavano in agguato gli fossero piombati addosso dal buio. Si rivolge al Padre con le parole del Salmo: dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte, timore e spavento mi invadono e lo sgomento mi opprime. La volontà del Padre suo, che gli è apparsa sempre luminosa e chiara, ora si offusca. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre, nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. La testa gli gira, tutto gli duole terribilmente. Pensieri tristissimi lo assalgono senza lasciargli tregua. Sente una sconfinata nostalgia del Padre. Gli tornano alla mente i giorni di gioia che ha vissuto in sua compagnia. Ora sembra tutto inghiottito in un nulla lattiginoso e opaco. Gesù, nella sua preveggenza, vede il dolore che avrebbe dovuto sopportare sua madre. Pensa al cuore così sensibile di Giovanni, che avrebbe dovuto assistere alla crocifissione dell'amato Maestro. La sua immaginazione è atterrita al pensiero dello smarrimento degli altri discepoli, delle donne che l'hanno seguito durante il suo ministero pubblico. Vorrebbe risparmiare loro questa prova terribile, ma la preghiera di Gesù si scontra con l'inamovibile volere del Padre. Pur in mezzo a quella terribile tempesta, il Figlio di Dio non smette mai di affidarsi al Padre suo. Salvami, oh Dio. L'acqua mi giunge alla gola. Affondo nel fango e non ho sostegno. Sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. Che cosa ci ha donato Gesù? Ci ha testimoniato la verità e ha amato ognuno di noi senza risparmiare nulla di sé. Eppure lo abbiamo ricambiato tante volte con il disprezzo, l'indifferenza, l'ingratitudine e perfino l'odio. Gesù sente dentro di sé tutto il dolore per non essere stato accolto. Non abbiamo rifiutato solo Lui, ma anche il Padre che lo ha inviato. Ma ecco che Gesù torna a rivolgersi all'amato Padre. Ascolta la mia supplica. Ho toccato il fondo dell'angoscia. Salvami dai miei persecutori, perché sono di me più forti. Strappa dal carcere la mia vita, perché Giuda mi ha tradito. Non ho fatto altro che amarlo. Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. Continua l'evangelista Marco. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi. Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Gesù ha chiesto a Pietro di vegliare con lui, ma costui si addormenta. Gesù prova compassione per la fragilità dell'amico, insegnandoci a fare altrettanto. Quando gli amici non sanno accompagnarci nella malattia e nella sofferenza, ricordiamoci della loro debolezza. Il Figlio di Dio ci insegna a non adirarci con loro. Anche Pietro, che ama Gesù, non sa vegliare un'ora sola con Lui. Quante volte anche noi preferiamo dormire invece di accompagnare chi soffre. La paura e l'angoscia del Signore sono pienamente umane. Egli condivide tutte le nostre debolezze, eccetto il peccato. La sua passione, tuttavia, è al contempo divina. L'agnello di Dio, l'unico innocente, prende su di sé tutti i peccati del mondo. Proprio perché egli è senza peccato, il male e l'indifferenza dell'uomo lo feriscono in maniera del tutto particolare. Per avere una pallida idea dello sconfinato abisso di dolore di Gesù, pensiamo alle ferite che si formano nell'animo dei bambini a causa del male degli adulti. Gesù, quanto a malizia, ne ha meno di un bambino. È come una pecora in mezzo ai lupi.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Paolo, in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio perché cerchino Dio, semmai tastando qua e là come ciechi arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di Lui anche noi siamo stirpe».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai Suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».
2: Il Vangelo di San Giovanni ci presenta un brano del lungo discorso di addio pronunciato da Gesù poco prima della sua passione. In questo discorso egli spiega ai discepoli le verità più profonde che lo riguardano, e così viene delineato il rapporto tra Gesù, il Padre e lo Spirito. Gesù sa di essere vicino alla realizzazione del disegno del Padre, che si compierà con la sua morte e risurrezione. Per questo vuole assicurare ai Suoi che non li abbandonerà, perché la sua missione sarà prolungata dallo Spirito Santo. Ci sarà lo Spirito a prolungare la missione di Gesù, cioè a guidare la Chiesa avanti. Gesù rivela in che cosa consiste questa missione. Anzitutto, lo Spirito ci guida a capire le molte cose che Gesù stesso ha ancora da dire. Non si tratta di dottrine nuove o speciali, ma di una piena comprensione di tutto ciò che il Figlio ha udito dal Padre e che ha fatto conoscere ai discepoli. Lo Spirito ci guida nelle nuove situazioni esistenziali con uno sguardo rivolto a Gesù e al tempo stesso aperto agli eventi e al futuro. E lì ci aiuta a camminare nella storia saldamente radicati nel Vangelo e anche con dinamica fedeltà alle nostre tradizioni e consuetudini.

tutti l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi conosceremo il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. E come anticipato ci colleghiamo subito con il dottor Luigi Di Iorio, direttore nazionale del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.

0: Dottor Diorio, grazie per essere oggi con noi. La vostra missione è quella di fornire assistenza alle persone bisognose attraverso le vostre attività mediche, sociali e umanitarie. Negli ultimi anni, dove hanno avuto luogo le principali missioni umanitarie?
1: Allora, noi abbiamo una struttura nazionale radicata su tutto il territorio, con oltre 80 sedi in tutto il territorio italiano, e nel quotidiano i nostri volontari svolgono molte attività di assistenza sanitaria e di assistenza sociale, soprattutto verso i poveri senza fissa dimora, quindi con unità di strada, unità diciamo di accoglienza. Abbiamo per esempio a Roma un centro di assistenza diurno dove permettiamo ai senza fissa dimora di fare la doccia, che è un servizio importante. Solo nel 2025 ne abbiamo fatte oltre 10.000. E anche se in realtà il Corpo di Soccorso dell'Ordine di Malta nasce come corpo di volontari di protezione civile, cosa che facciamo sia a livello territoriale che nazionale, e di soccorso sanitario, in particolare in scenari complessi come le maxi emergenze sanitarie o per esempio la nostra attività nel Mediterraneo in favore dei migranti, che ci impegna in maniera molto intensa. Noi garantiamo l'assistenza sanitaria a bordo di tutte le motovedette e gli elicotteri della Guardia Costiera, che sono dispiegati per il fenomeno migratorio nel Mediterraneo, quindi base in Sicilia, sull'isola di Lampedusa, a Catania per gli elicotteri e le navi grandi, e in Calabria. E oltre questo, la nostra attività si svolge anche sulle motovedette della Guardia di Finanza, e quindi diciamo che tutti gli assetti che sono nel Mediterraneo sono coperti da nostro personale. È un'attività incredibile. Noi abbiamo iniziato nel 2012, quindi in circa 14 anni di attività abbiamo soccorso, cioè prestato soccorso sanitario a oltre 400.000 migranti, e in questo purtroppo ci sono quelli che non ce l'hanno fatta e quelli che abbiamo fatto nascere a bordo, perché siamo la primissima assistenza sanitaria. Infatti il progetto si chiama PASSIM, che è primissima assistenza sanitaria in mare, in collaborazione con la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza e altre organizzazioni a livello internazionale.
0: Comunque, sentendola parlare, sentendo il suo racconto, mi vengono in mente quelle parole degli Atti degli Apostoli: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Voi incarnate benissimo.
1: Sicuramente. In uno dei tanti motti dell'Ordine di Malta c'è riconoscere in ogni sofferente il Cristo sofferente. Quindi.

0: l'ordine di Malta fa affidamento, come abbiamo sentito, sui volontari. Si conosce il numero esatto e poi come si entra a far parte?
1: Ecco, questa è una bellissima domanda, perché l'Ordine di Malta, essendo un'istituzione molto antica, si è sviluppata in tanti modi diversi in tutto il mondo e anche in Italia, perché innanzitutto nasce come ordine religioso e quindi ci sono tre gran priorati che sono le tre province religiose in Italia. E c'è una bellissima collaborazione tra i membri dell'ordine, che sono quindi le persone che, diciamo, aderiscono alla parte spirituale e religiosa dell'ordine, e i volontari. Molto spesso i volontari sono membri dell'ordine e quindi, diciamo, incarniamo sia la parte spirituale che la parte operativa. In Italia il numero, io posso parlare dei 3.600 volontari circa del corpo di soccorso, che è la parte più, diciamo, operativa e più spinta dal punto di vista, quindi chi aderisce al nostro corpo di soccorso ha anche degli oneri di formazione, di addestramento. Noi siamo una componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, quindi siamo molto organizzati, esatto, cioè ci sono molte norme da rispettare, però in Italia ci sono molte delegazioni che sono appunto le realtà territoriali dell'ordine, dove ci sono molti volontari che partecipano alle attività più, diciamo, di volontariato meno organizzato, meno operativo. Quindi parliamo sicuramente di diverse migliaia di persone in Italia. Nel mondo poi siamo presenti in oltre 120 paesi, quindi insomma le attività si moltiplicano, diciamo, sono esponenziali.
0: Ecco, lei ricordava che il Sovrano Ordine di Malta è una delle istituzioni più antiche della civiltà occidentale cristiana, ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica, che sin dal 1113, mi corregga se sbaglio,
1: è corretto,
0: è soggetto,
1: c'è una
0: di
1: bolla di un papa,
0: diritto internazionale.
1: I dati, ecco, sono certi.
0: Vogliamo precisare, perché molti parlano di un ordine militare. Non è un ordine militare.
1: No.
0: E chi la governa?
1: Allora, l'Ordine di Malta nasce come ordine religioso a Gerusalemme, fu riconosciuto nel 1113 da Papa Pasquale II con la bolla che gli dava l'autonomia nel gestirsi nelle attività, e nasce come ordine appunto religioso e ospitaliero, cioè ospitava i pellegrini e soprattutto i malati che arrivavano a Gerusalemme per il pellegrinaggio. Poi nei secoli la storia del Mediterraneo, diciamo del mondo occidentale, ha portato l'ordine anche a dover assumere delle posizioni militari, tra virgolette, per la difesa della fede e per la difesa dei malati appunto che venivano soccorsi dall'ordine, e questa tradizione, diciamo, è rimasta poi nei secoli fino alla fine del Settecento nei vari spostamenti, ma erano secoli in cui c'era questo continuo conflitto tra, diciamo, la popolazione diciamo nord europea e la parte nordafricana. In realtà l'ordine si è sempre caratterizzato per l'aspetto ospedaliero, e infatti oggi, dopo la perdita di Malta come territorio, che è il motivo per cui l'ordine ha anche una sua sovranità, perché nei secoli poi ha gestito anche, diciamo, amministrativamente dei territori, oggi si occupa assolutamente solo di attività umanitaria, quindi è rimasta questa tradizione, diciamo, nel nome, perché nei secoli appunto si è trovata a doversi organizzare con altri ordini di crociati, insomma, però non nasce per.
0: Ecco, poi il simbolo dell'ordine è la croce a otto punte.
1: Sì.
0: Che fanno riferimento a cosa?
1: Allora, la croce a otto punte deriva probabilmente, perché come puoi immaginare, essendo molti secoli di storia, la storia si mischia anche un po' alle leggende, però la croce a otto punte è un lascito probabilmente di Fra Gerardo Sasso, che è il fondatore dell'ordine. Questo monaco che si trovava a Gerusalemme ebbe questa intuizione un po' geniale di prestare quest'opera ospitaliera, e lui era originario di Scala, quindi Repubblica di Amalfi, e quindi la croce probabilmente è un richiamo alla Repubblica Marinara di Amalfi, che poi ha la stessa bandiera delle opere dell'ordine.

0: su sfondo blu. Poi nei secoli gli sono stati dati vari significati religiosi, per esempio le otto punte, le beatitudini.
1: Le otto beatitudini.
0: Esatto, sì, quindi diciamo si è mischiata un po' la parte spirituale, appunto la parte storica, e sicuramente oggi noi la utilizziamo più per le otto beatitudini che per la Repubblica, cioè, di Amalfi, non me ne vogliano gli amalfitani.
1: Ecco, l'ordine non persegue alcun scopo economico o politico e non dipende da nessun Stato e da nessun governo. Ma in che modo si finanzia?
0: Allora, l'Ordine di Malta, diciamo, la salvezza dell'Ordine di Malta è proprio questo, di non avere è del tutto imparziale, lo è sempre stato anche nei secoli, e quindi questo non lo ha mai contrapposto, diciamo, a governi o ad altre istituzioni. Si finanzia, allora noi le posso raccontare la nostra esperienza, noi siamo un'organizzazione di volontariato come tutte le altre in Italia, abbiamo delle donazioni, facciamo attività di fundraising, riceviamo dei sostegni da parte di organizzazioni nazionali, enti pubblici, convenzioni con enti pubblici, eccetera. Il mondo Ordine di Malta ha ovviamente un suo patrimonio che viene dai lasciti dei membri dell'Ordine che nei secoli hanno aderito alla missione dell'Ordine e quindi hanno lasciato dei patrimoni che sono però comunque tutti votati al sostegno delle attività dell'Ordine. Poi l'Ordine, essendo anche un ente di diritto internazionale, ha oltre 120 ambasciate nel mondo, che è un'altra delle caratteristiche molto particolari, forse uniche al mondo, che però ci consente di operare in molti paesi grazie a questi accordi diplomatici, e questa attività ovviamente è sostenuta poi dal governo centrale dell'Ordine.

0: vogliamo concludere ringraziando tutti i volontari, lo facciamo certo. dire al direttore.
1: No, vabbè, io non posso che avere l'onore di ringraziare tutti i volontari, sia del Corpo Italiano di Soccorso, dell'Ordine di Malta, di tutti i volontari di tutti gli enti dell'Ordine di Malta in Italia e nel mondo. Una famiglia molto, molto ampia, devo dire, che poi negli anni io sto conoscendo. Noi per esempio stiamo lavorando con le nostre consociate in 5 paesi europei, in Ucraina, in Moldavia, in Azerbaigian, in Armenia, stiamo lavorando in Mauritania, in Africa, in Costa d'Avorio, e tutto questo è possibile grazie a questa rete internazionale di rappresentanti e di volontari dell'ordine.
0: Sa cosa diceva Madre Teresa a proposito del volontariato? Che è il sorriso del mondo. E voi siete il sorriso del mondo. Ancora grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per quanto fate. Allora ringraziamo il dottor Luigi Di Iorio, direttore nazionale del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.

termina qui il nostro consueto appuntamento mattutino. Da Orazio Coclite, un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felicissima

Eccomi, su corpo il sol, sono lo stesso che accogliente cos nobis in vitam aeternam. Domine Jesu Christi, Figlio del Dio, Sanctate Patris, Cooperante Spirito Santo, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte, per morte

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Mercoledì 13 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana e titoli. L'Iran minaccia di costruire la bomba in caso di nuovi attacchi. Il presidente americano da oggi in missione a Pechino, atteso l'incontro con l'omologo Xi Jinping. Ucraina, Mosca dichiara finita la tregua, la Casa Bianca apre però un nuovo spiraglio, ci stiamo avvicinando alla fine della guerra. Kiev denuncia ritardi nel concordato scambio di prigionieri. 13 maggio 1981, le parole di un cronista nel giorno dell'attentato a Giovanni Paolo II. Le 8 e 40 secondi, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con l'Iran che per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare la bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco americano potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%. Ne discuteremo in Parlamento, dice il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale, Ebrahim Rezaei. Inizia oggi intanto la storica visita del presidente americano Trump in Cina, dove domani è previsto l'incontro con l'omologo Xi Jinping. Ci dice tutto Roberta Barbi.
2: Gli occhi del mondo puntati sull'incontro di domani a Pechino fra Trump e Xi Jinping, fondamentale anche per la risoluzione della guerra in Iran. In merito, il presidente americano alla vigilia della partenza aveva detto che in volo avrebbe pensato a un'eventuale linea rossa che avrebbe posto fine al cessate il fuoco. Trump, sull'esito del conflitto, è apparso come al solito ottimista. Vinceremo in un modo o nell'altro, non abbiamo bisogno della Cina, ha detto. Come in precedenza aveva dichiarato di non aver bisogno neppure della NATO. Con Pechino però c'è accordo sul non imporre alcun pedaggio al passaggio nello stretto di Hormuz. Infine, l'affondo ai media, quelli che dicono che l'Iran sta vincendo sono traditori. Mentre la Cina, in attesa di Trump, ha fatto pressione sul Pakistan affinché intensifichi i propri sforzi di mediazione tra USA e Iran, Teheran ha ribadito che non negozierà finché non saranno soddisfatte le 5 condizioni che ha posto: la fine del conflitto in Libano, la rimozione delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, il risarcimento dei danni di guerra e il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz.
1: A proposito dello stretto di Hormuz, il ministro della difesa australiano ha affermato che l'Australia sosterrà l'eventuale missione militare multinazionale indipendente e strettamente difensiva volta a garantire la libera navigazione nello stretto. Ci spostiamo in Ucraina, dove il lavoro diplomatico per la fine della guerra potrebbe essere ad un punto di svolta, secondo quanto scritto dalla Casa Bianca. Ieri Trump ha infatti affermato che la fine del conflitto sarebbe molto vicina. Il Cremlino parla invece di passi fondamentali, ma non arrivano conferme da Kiev, che denuncia inoltre il ritardo nello scambio di prigionieri annunciato nei giorni scorsi. Marco Guerra.
3: La fine della guerra russo-ucraina è già imminente. Così Trump, interrogato dai giornalisti, ha inoltre escluso che un eventuale accordo di pace preveda la cessione dell'intero Donbass alla Russia. Dichiarazioni in parte confermate dalle posizioni più caute espresse dal portavoce del Cremlino Peskov, secondo il quale sono stati compiuti molti passi fondamentali per favorire una risoluzione del conflitto, ma è troppo presto, ha aggiunto, per discutere di date e obiettivi specifici, e c'è ancora molto lavoro da fare. Da parte di Kiev nessuna conferma di una svolta. Zelensky riferisce del lavoro per concludere un accordo con 20 paesi sulla fornitura di droni, mentre è alle prese con un altro scandalo corruzione che coinvolge il suo ex capo di gabinetto. Intanto sul terreno, nelle ultime 24 ore, gli attacchi russi hanno provocato 8 morti e 11 feriti nella regione di Dnipropetrovsk. E secondo fonti ucraine, la Russia sta ritardando lo scambio di prigionieri nel formato 1000x1000 annunciato nei giorni scorsi.
1: In Israele, ora, dove è stato istituito un tribunale militare speciale per gli attacchi del 7 ottobre dopo aver riammesso la pena di morte nel paese. L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce intanto che un uomo è stato ucciso dal fuoco israeliano ieri sera nella città di Al-Ram, a nord di Gerusalemme Est, area dove proseguono le azioni di demolizione di 50 negozi palestinesi. L'ONU ha peraltro condannato gli attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania, azioni che hanno spinto l'Unione Europea a imporre questa settimana nuove sanzioni contro i responsabili di atti di violenza contro civili. Gianmarco Murroni ne ha parlato con Paolo Pezzati, portavoce Oxfam Crisi Umanitarie.
4: queste sanzioni non scalfiscono il quadro di illegalità generale. Il tema infatti non è colpire solamente i coloni violenti o le organizzazioni che producono idee violente e di annessione, ma smettere di sostenere dal punto di vista economico e finanziario l'intero progetto coloniale. E su questo l'Unione Europea non sta facendo progressi.
5: Non ha invece raccolto consensi, ad esempio, la proposta di introdurre dazi o restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania.
4: I dazi di per sé non risolvono il problema, né dal punto di vista pratico né dal punto di vista legale. L'unica soluzione che noi intravediamo che sia efficace è quella del divieto del

0: fissare l'obiettivo da raggiungere entro la fine dell'anno, proporre la legge sull'equità digitale che punterà a combattere la grafica delle piattaforme che creano dipendenza, design che includono lo scrolling senza fine, trappole degli abbonamenti e giochi truffa che, promettendo ricchi o montepremi, portano i giovanissimi a spendere sempre più soldi e ad alimentare ansia e talvolta depressione. Per la von der Leyen, la discussione su una soglia minima di età non può più essere ignorata. La Danimarca, insieme ad altri 9 stati membri, stanno procedendo verso questa direzione. L'Australia, sul tema, è pioniera. Dal dicembre 2025, infatti, il paese ha vietato l'accesso ai principali social media, Facebook, TikTok e Instagram, ai minori di 16 anni.
1: Apriamo una finestra su Castel Gandolfo, dove ieri era presente anche la famiglia del 15enne spagnolo ricoverato l'estate scorsa per un linfoma. Nel pieno del Giubileo dei Giovani, Leone XIV aveva chiesto preghiere per lui a Tor Vergata ed era andato a trovarlo al bambino Gesù dopo mesi di cure. Il ragazzo sta bene e questa sera ha voluto dirlo, e ieri sera ha voluto dirlo al pontefice, che lo ha salutato. Ora lo aspetto a Madrid, così il Santo Padre. E sono trascorsi 45 anni dall'attentato a Papa Giovanni Paolo II, ripercorriamo allora quel drammatico evento ricordando alcune riflessioni dei suoi successori e le parole del radiocronista Benedetto Nardacci pronunciate in presa diretta. Il servizio è di Amedeolo Monaco.
2: È mercoledì 13 maggio 1981. Piazza San Pietro è gremita di pellegrini per l'udienza generale. Poi improvvisamente il cielo primaverile è squarciato da colpi di pistola. Il pontefice si accascia sanguinante, una voce attonita, quella del radiocronista della Radio Vaticana, Benedetto Nardacci, prova a descrivere quelle drammatiche scene.
3: La folla è tutta in piedi, non commenta quasi la scena tragica cui ha assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie.
2: Il 17 maggio del 1981 risuona poi la voce di Papa Giovanni Paolo II al Regina Coeli.
4: Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. Offro le mie sofferenze per la Chiesa e per il mondo.
1: Concludiamo questo radiogiornale con il racconto di bambini vittime sempre più spesso di guerra e povertà, e lo facciamo con i contenuti di due libri editi da Feltrinelli e Il Saggiatore, degli autori Paola Caridi ed Hervé Touillet. Il servizio di Giulia Galeotti.
5: Sudari, Elegia per Gaza di Paola Caridi e Il bambino a colori di Hervé Touillet sono due libri che parrebbero non avere nulla in comune, mentre invece in comune hanno tantissimo. Il desiderio di vedere finalmente raggiunto un mondo di pace, ascolto e rispetto che abbia al centro i bambini di oggi, cioè gli adulti di domani. Un desiderio che, al di là delle nebbie, dei grigi, degli orrori della storia attuale e futura, potrebbe diventare realtà se solo si volesse. Per tanti versi i due libri divergono, eppure si rispecchiano uno nell'altro, perché mentre Caridi ci racconta come Gaza si sia trasformata in un film dell'orrore, Touillet tratteggia il giro di boa che tanti minori sono destinati a non compiere mai. Infanzie massacrate, stritolate, calpestate, Caridi e Touillet raccontano le vite concrete, i sogni, le possibilità, nella convinzione che resti il dovere della testimonianza per spalancare il domani.
1: Un'ultima ora da Milano, dove il turista britannico in osservazione in un ospedale cittadino per antanavirus è risultato negativo come il suo accompagnatore. Bene, è tutto dunque per questa edizione. Le notizie della Radio Vaticana con il GR Flash tornano puntuali alle ore 9. Grazie da Francesco De Remigis e da Luca Rossi alla regia.
6: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
7: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Stefania.
2: Buongiorno a te Marina, buongiorno a tutti voi all'ascolto, buongiorno anche Bruno Orti in regia, grazie da subito per la collaborazione tecnica, non solo. E allora, appuntamento come sempre il mercoledì nei pressi di San Pietro,
1: siamo nell'abbraccio
2: delle colonne di San Pietro.
1: Esatto, di fronte a noi c'è una delle due meravigliose fontane, c'è un cielo stamattina che non è proprio sereno, abbastanza plumbeo, c'è un po' di sole però ci sono tante nubi, quindi insomma speriamo che sia clemente per tutta l'udienza, naturalmente.
2: Per tutti coloro che già sono qui assiepati,
1: che
2: tutti.
1: Sono già tantissimi, veramente Piazza San Pietro questa mattina già è praticamente piena di tanti fedeli, di tanti pellegrini giunti da ogni parte del mondo. Ogni tanto passano un po' di persone che ci salutano e questo ci fa molto piacere, perché ci regala un po' anche la abbraccio di quella folla che è qui oggi per ascoltare, come sempre, come ogni mercoledì, le parole di Papa Leone.
2: E allora noi ve lo racconteremo come sempre ogni mercoledì, non noi in particolare, non io e Marina, no. Noi facciamo l'introduzione a Orazio Coclite e Eugenio Bonanata, esatto, che invece vi racconteranno e seguiranno punto per punto, saranno i vostri occhi, le vostre orecchie qui da Piazza San Pietro. Noi però ci siamo per tenervi compagnia almeno sino a quel momento con alcuni argomenti di cui, esatto, parleremo tra poco, la musica e i vostri messaggi.
1: Tanta
2: a proposito
1: bella
2: di messaggi,
1: musica.
2: Tanta bella musica.
1: Sì, sì.
2: Cioè, io vorrei iniziare questa mattina con una ricetta.
1: Ah,
2: senti,
1: beh,
2: allora,
1: ci sta la mattina.
2: Mettete insieme due etti di poesia in una tazza grande, una spolverata di Ce la farò, un pizzico di abbracci che parlano da dentro, un buongiorno con noi, con voi, che parte espresso dal cuore.
1: Ma che bello, grazie. Ma grazie, chi è questo poeta?
2: Filomena, che carina, grazie, di questa bellissima ricetta per iniziare la giornata. Grazie, avete preso nota,
1: grazie.
2: Naturalmente. Il risultato è assicurato in questo caso,
1: assolutamente,
2: anche quelli che poco addetti
1: alla
2: cucina.
1: E in fondo siamo all'ora del caffè, sono le 8:15, quindi sicuramente sono tanti i nostri ascoltatori che in questo momento hanno preso il caffè o lo stanno prendendo.
2: Noi però andiamo avanti col tempo,
1: ci portiamo
2: avanti perché parliamo di notte, perché c'è Patti Smith.
1: Sì, anche perché Patti Smith è una delle protagoniste della Biennale Venezia,
2: sì,
1: del nostro padiglione,
2: l'abbiamo
1: Vaticano.
2: Raccontato, lo continueremo a raccontare, quindi, il padiglione di Venezia, tra l'altro
1: bellissimo.
2: Resterà aperto sino a novembre, quindi tutti avranno l'occasione di farci un salto.
1: Bellissimo.
2: Dicevamo Patti Smith, Because the Night.

0: Because, because the Night, tra l'altro qualcuno forse ricorda dei cinefili che era la diciamo la sigla di un programma che andava in onda tardissimo su Rai 3 ed era dedicata ai film quelli più rari, insomma, e aveva questa sigla di Patti Smith. 335 12 43 722 è il modo semplice, molto semplice, di mettervi in contatto con noi, come hanno già fatto Filomena, abbiamo letto la sua ricetta, e poi ancora Francesco, Mario ci hanno scritto addirittura da Vienna. Grazie per essere con noi.
1: Ieri pomeriggio è venuto a trovarci in redazione un nostro ascoltatore della Germania, che ci ascolta dalla Germania, e quindi ci ha fatto i complimenti per quello che, insomma, facciamo così, e ha detto che le nostre trasmissioni lo accompagnano nelle sue giornate.
0: Che
1: quindi
0: bello.
1: Salutiamo anche
0: proprio
1: tutti
0: per
1: quegli
0: questo
1: italiani
0: ci siamo.
1: All'estero,
0: esatto.
1: Che ci ascoltano
0: tanti, l'altro giorno addirittura dal Messico ci hanno scritto, e lì era notte, noi qui eravamo appunto alle prime ore del mattino. Allora, vediamo quali sono. No, prima però dobbiamo andare a scoprire chi è il santo del giorno.
1: Prima dobbiamo scoprire a chi fare gli auguri.
0: Oggi è una giornata splendida.
1: Sì.
0: Particolare.
2: Oggi, 13 maggio, la Chiesa ricorda la Beata Maria, Vergine di Fatima. Il titolo con il quale il 13 maggio la Chiesa celebra Maria è legato alle apparizioni di Fatima in Portogallo nel 1917. La Vergine si manifesta per 6 volte a 3 pastorelli, Lucia dos Santos e Francesco e Giacinta Marto. Chiede preghiere, penitenza e conversione. Oggi inoltre la Chiesa ricorda Sant'Andrea Uberto Fournet, sacerdote.
1: Allora, diamo gli auguri a tutti quelli che portano il nome di Fatima, perché ce ne sono tante.
0: Sì, un nome,
1: molto bello, lo porta una mia cara amica, quindi per una volta
0: questo basta per tutti.
1: Esatto.
0: Allora, ancora 335 12 43 722 per mettervi in contatto con noi. Intanto vediamo quali sono gli avvenimenti del giorno. Marina, partiamo, quello l'abbiamo già detto, dall'udienza generale di Papa Leone da Piazza San Pietro. Seguiremo appunto l'udienza in radiocronaca diretta a partire dalle 9.30 circa, e poi i due appuntamenti consueti alle 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, e alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso.
1: E poi oggi è il 45esimo anniversario dell'attentato a Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro, l'abbiamo ascoltato durante il radiogiornale, era il 13 maggio del 1981, e anche lì c'entra Fatima.
0: Alle 9.30 poi presso la Sala Pia dell'Università LUMSA c'è un corso di formazione per operatori dell'informazione dedicato al messaggio di Papa Leone XIV per la 60esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, intitolato Custodire voci e volti umani.
1: E poi apre oggi a Palazzo Merulana la mostra fotografica Hawkins Roll, incentrata sul lavoro fotografico di Melissa McLaren, realizzato durante la lavorazione del film I bambini di Gaza sulle onde della libertà del regista Loris Lai.
0: Naturalmente oggi a Fatima c'è pellegrinaggio e celebrazioni al santuario di Fatima, e poi a La Paz siamo in Bolivia, commemorazione del 60esimo anniversario dell'Università Cattolica Boliviana San Paolo.
1: E mentre a Pechino la visita in Cina del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
0: A Londra discorso dal trono di Re Carlo III, e a Bucarest vertice dei 9 paesi dell'Europa centrale.
1: A New York il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo pubblica il rapporto socio-economico sull'Afghanistan 2024-2025.
0: E a Ginevra conferenza stampa di Javida Moneim, presidente di Medici Senza Frontiere sul Darfur.
1: Addis Abeba il premier dell'Etiopia Abiy Ahmed riceve il presidente francese Emmanuel Macron.
0: E allora siamo già andati a occuparci di quello che avviene fuori dall'Italia, e vediamo che cosa ha raccontato oggi il nostro primo appuntamento con l'informazione. Siamo in collegamento con Francesco De Remigis.
1: E non solo, c'è anche Marco Guerra.
3: Buongiorno da Palazzo Pio, 8:22, puntualissimi. Dall'altra parte del vetro vi saluta anche Damiano Caprio, pronti per ricapitolare e andare a scavare nelle notizie che abbiamo raccontato questa mattina nel radiogiornale, che ricordiamolo sempre è disponibile anche nel formato podcast. L'apertura è stata dedicata ampiamente a una notizia che vede da un lato le dichiarazioni dell'Iran quanto al percorso che dovrebbe portare a maturare un cessate il fuoco duraturo prima ancora che una pace, ma dall'Iran per la prima volta in questa chiave di interlocuzione retorica che prosegue da giorni ormai tra Washington e Teheran, dicevo, l'Iran ha dichiarato che se dovesse ricominciare, riprendere un attacco americano nell'area, sarebbe pronto il paese, la Repubblica Islamica, a portare l'arricchimento dell'uranio alla percentuale necessaria per avere l'utilizzo della bomba atomica. Naturalmente una eventualità da scongiurare, e tutto questo si lega all'attività diplomatica che intraprende a partire da oggi per 3 giorni il presidente americano Trump con il suo viaggio, la missione in Cina, dove incontrerà anche l'omologo cinese Xi Jinping, con cui ci sono delle affinità. E secondo le prime indiscrezioni che giungono dai media, basate su un colloquio che ci sarebbe già stato tra il segretario di Stato americano, perdonate il gioco di parole, Marco Rubio, e l'omologo cinese Wang Yi, siamo sul piano dei ministri degli esteri, c'è stata tra i due paesi una concordia per non far pagare pedaggi nel passaggio dello stretto di Hormuz. Come sappiamo, una delle problematiche è legata proprio alla volontà della parte militare dell'Iran, cioè i Pasdaran, di imporre pedaggi alle navi petroliere e mercantili che vogliono o vorrebbero anche in futuro intraprendere questo percorso di entrata e di uscita nello stretto, un percorso, come sappiamo, fondamentale non solo per i paesi limitrofi, ma per l'Europa tutta, oltre che per l'Asia. A proposito di questo stretto di Hormuz e di ciò che accade l'intorno, la notizia più fresca legata a quella che potrebbe essere una missione militare multinazionale indipendente e strettamente difensiva è stata ufficializzata la disponibilità dell'Australia a prendere parte alla cosiddetta coalizione dei volenterosi, che vede anzitutto Francia e Gran Bretagna in prima fila ed anche la Germania pronta a inviare le navi, e l'Italia idem, pur mettendo come paletto il governo italiano un'autorizzazione parlamentare, così come la Germania.
0: E poi c'è Marco Guerra, che si è occupato di Ucraina, vero Marco?
4: Sì, anche qui diciamo un fronte un po' contraddittorio, nel senso che dopo la tregua per il giorno della vittoria di 3 giorni sono ripresi gli attacchi sul terreno, però si aprono spiragli positivi per quanto riguarda il fronte diplomatico, nel senso che fonti molto importanti, ovvero Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov, indicano entrambi un possibile accordo di pace molto vicino. Più ottimista Trump, che si dice convinto che appunto la pace sia un passo, il Cremlino conferma che sono stati fatti dei passi molto importanti, ma che c'è ancora lavoro da fare. Purtroppo da Kiev non arriva alcuna conferma su questo, anzi Zelensky sta chiudendo un accordo con 20 paesi per la fornitura di droni, e tra l'altro è alle prese con un altro scandalo di corruzione. Diversi scandali di corruzione hanno scosso il governo ucraino nei mesi scorsi, minando la credibilità degli sforzi che si stanno facendo anche in questo momento di conflitto, e in questo quadro sta ritardando lo scambio di prigionieri nel formato 1000x1000 tra Russia e Ucraina. Kiev accusa Mosca di ritardare questo scambio di prigionieri, quindi ecco, da una parte Stati Uniti e Russia parlano di un accordo ad un passo con gli Stati Uniti, che escludono anche l'intera cessione cioè la cessione dell'intero Donbass alla Russia, quindi forse potrebbe essere vicino a un accordo che accontenterebbe entrambi le parti. Però il silenzio di Kiev da questo punto di vista non fa pensare nella prospettiva migliore.
1: E poi Francesco, si è parlato anche di Israele e Cisgiordania.
3: Eh sì, perché non ci sono delle notizie rassicuranti che ci giungono, soprattutto da Gerusalemme Est. Noi questa mattina abbiamo affrontato il tema delle sanzioni europee che si approssimano nei confronti dei coloni violenti che in Cisgiordania continuano a rendersi protagonisti di azioni soprattutto contro palestinesi residenti nell'area, ma nelle ultime ore sono iniziate anche le demolizioni a Gerusalemme Est di decine, una quarantina per la verità, di negozi di cittadini palestinesi che lì avevano installato le proprie attività. Tutto questo in un clima in cui Israele ha istituito anche un tribunale militare speciale per gli attacchi del 7 ottobre. Naturalmente sapete bene, cari ascoltatori, gli attacchi sono quelli pronunciati e portati avanti da Hamas proprio in quel 7 ottobre, dal giorno successivo è iniziata l'azione israeliana militare a Gaza, in un periodo in cui, dicevo, Israele ha anche riammesso la pena di morte nel paese per i terroristi. Dunque un paese dove da un lato c'è la volontà di dialogare con il governo libanese in modo diretto, si approssimano nuovi colloqui ospitati e mediati dagli Stati Uniti per cercare di addivenire ad un accordo con il Libano. Il problema è che Israele tiene ancora aperti i due fronti, quello nel sud del Libano contro le milizie di Hezbollah, che hanno ufficialmente comunicato di non voler disarmare i propri apparati militari, e dall'altro ci sono le azioni militari di Israele, in particolare dei cittadini israeliani coloni che occupano parte della Cisgiordania. Dunque in questo caso non è un'azione dell'esercito, ma addirittura di civili israeliani, e proprio questi civili, almeno una decina, oltre che alcune ONG che sostengono questa azione di insediamento israeliano in Cisgiordania, è stata sanzionata questa settimana dall'Unione Europea con un accordo politico che era atteso da mesi, almeno da settembre se ne parlava. C'era stato nei giorni fino ai giorni scorsi il veto dell'Ungheria, fino a pochi giorni fa guidata da Viktor Orbán. Questo veto è caduto con l'arrivo al governo del nuovo premier Magyar, che ha sostanzialmente dato via libera all'Unione Europea per procedere a queste sanzioni che hanno un peso politico notevole e che segnano anche un cambio di passo dell'Unione Europea nel suo complesso nel riferimento ad Israele. E dunque all'unanimità queste sanzioni sono state approvate, almeno il via libera politico, saranno definite meglio nei prossimi giorni, e questo è un segnale di risposta non solo a queste violenze dei coloni in Cisgiordania, ma anche, ed è stato ribadito in modo esplicito a Bruxelles nel vertice del Consiglio Affari Esteri dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea 27, che sono anche una risposta alle azioni dei militari israeliani nel sud del Libano, che hanno colpito anche simboli e cristiani in modo davvero davvero grave. Una condanna unanime, e oltre alla condanna questa volta dall'Unione Europea è arrivata anche una presa di posizione piuttosto netta. Continueremo a darvi conto di questa situazione che naturalmente fa il paio con la condanna dell'ONU degli attacchi israeliani in Cisgiordania, che pure resta, e sempre all'ONU. Di questo si parlerà nei prossimi giorni. Chiudo dandovi conto di una notizia che riguarda da vicino l'Italia, e dunque, cari ascoltatori che ci seguite dall'Italia, sono 230 ad oggi gli studenti palestinesi arrivati dalla striscia di Gaza attraverso i corridoi universitari facilitati dal governo. Si parla di giovani ragazze e ragazzi che, nonostante la guerra, non hanno mai smesso di credere nel loro futuro, scrive sui social il ministro degli esteri Antonio Tajani, studenti che potranno proseguire il proprio percorso accademico presso gli atenei italiani. Dunque, da un lato abbiamo visto l'azione militare, dall'altro in questo caso un'azione del governo italiano, ma non solo, anche di altri governi europei, diplomatica, e per offrire un futuro a chi fugge dalla guerra.
1: E allora grazie mille a Francesco De Remigis, grazie mille a Marco Guerra per questi aggiornamenti, appuntamento come sempre per l'informazione alle ore 9. Grazie.
0: Grazie, ciao.
1: E buon lavoro.
3: Grazie a voi.
1: E allora adesso pausa musicale e poi iniziamo raccontando una bellissima iniziativa, Una Rosa per Graziella.
0: C'è Cyndi Lauper, un brano scritto da Miles Davis, al grande Miles Davis, Time After Time.

0: E allora, eccoci dopo aver ascoltato questo splendido brano di Cyndi Lauper, un brano appunto di qualche anno fa, ma che ascoltarlo fa sempre un grande piacere. E adesso, Stefania, andiamo invece a raccontare una bella storia, quello di un bellissimo evento che si chiama Una rosa per Graziella, e si tratta di una raccolta fondi che quest'anno sostiene la casa famiglia di Leda, gestita dall'asilo Savoia, una realtà che accoglie madri detenute con i loro bambini piccoli. E questa organizzativa è stata promossa dai pontieri del dialogo. Allora, noi abbiamo in collegamento telefonico il presidente Andrea Fellegara. Buongiorno Andrea, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, la nostra è un'associazione escursionistica che promuove i valori del dialogo interreligioso e interculturale attraverso il camminare, oltre che l'inclusione delle disabilità.
0: E questa è
1: Facciamo
0: una cosa.
1: queste.
0: Questa è una cosa molto importante e ne parleremo, perché poi vorrò anche sapere un po', Pontieri del Dialogo, cosa fa, e questa cosa escursionistica è molto interessante. Ma una rosa per Graziella, di cosa si tratta? Che evento è? Raccontaci un po'.
1: Allora, appunto, la nostra associazione promuove tutti gli anni un evento di raccolta fondi per una causa di interesse sociale. Il nome è Una rosa per Graziella, in realtà ricordo di mia madre, che si chiamava appunto così. E quest'anno abbiamo deciso di sostenere questa casa famiglia dell'asilo Savoia, appunto come dicevi, che si occupa di madri detenute con i figli piccoli. Un tema molto delicato, molto importante, e magari non sempre, come si dice, alla ribalta della cronaca, perché in mezzo alla catena di tutte le possibili colpe, sicuramente gli innocenti sono i bambini. E quindi la loro protezione direi che è doverosa. Quindi è un tema importante. Lo facciamo con due appuntamenti: questo del Teatro Rossini, quindi nel pieno centro di Roma, proprio in uno dei palazzi dell'asilo Savoia. Tra l'altro, all'interno c'è una cappella del 400 dove pregava Santa Caterina da Siena, proprio a Piazza di Santa Chiara, dietro Santa Maria sopra la Minerva. Uno spettacolo di musica e parole insieme a Lucia Tommasi, nostra consigliera e giornalista di Rai News 24 per tanti anni, con la gentile e amichevole partecipazione di Adriana Pannitteri e Daniela Tagliafico, anche loro giornaliste Rai, e Padre Moreno Versolato, che è il cappellano di uno dei settori del carcere di Rebibbia. In più avremo la Williams School, che ci curerà le musiche con i loro giovani, quindi uno spettacolo di musica che accompagnerà la nostra manifestazione. E questo vogliamo, quindi, offrire anche un momento di riflessione e di musica su questo tema. Con noi anche l'associazione Argos Forze di Polizia, che ci supporta. Abbiamo il supporto del Comune di Roma, il patrocinio della Regione Lazio e di Federtrek.
0: Quindi
1: Questo è.
0: un evento molto importante. Ecco, in che modo cercherete di aiutare questa realtà della casa famiglia di Leda? Di cosa si tratta questa casa famiglia? In che modo accoglie le madri con i loro piccoli? Ricordiamo che sono madri detenute, quindi in una situazione molto particolare.
1: Sì, allora, l'asilo Savoia è un ente pubblico che ha avuto in gestione questa casa famiglia, che è stata sequestrata in una casa sequestrata alla delinquenza organizzata. Quindi, sostanzialmente, all'interno ci sono operatori sociali che creano dei percorsi personalizzati per ciascuna di queste madri. Diciamo che da oggi, da quando è in funzione questo centro, che è qualche anno, sono state circa una trentina i bambini ospitati e circa 25 le madri. Ecco, si crea un'opportunità di un ambiente protetto che non è il carcere, ripeto, proprio per non condannare al carcere i bambini in una realtà evidentemente che non dico che aiuta, ma forse peggiora o crea comunque problemi non facili, non facilmente risolvibili, poi soprattutto a dei bambini
0: Certo,
1: che colpe non hanno, ovviamente,
0: assolutamente,
1: qualunque.
0: assolutamente. Andrea, Pontieri del Dialogo, la vostra associazione cosa fate? Di cosa vi occupate? Mi stavi raccontando che vi occupate di trekking, ma un trekking un po' particolare.
1: Guarda, vorrei fartelo dire, il vicepresidente della nostra associazione, Luisa Mostile, è qui con me. Vorrei magari che lei potesse dire due parole e spiegasse la nostra associazione.
2: Certo. Allora, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, allora l'associazione Pontieri del Dialogo è un'associazione che usa le gambe, no, come strumento di inclusione sociale. Noi facciamo delle escursioni che possono essere più o meno difficili, diciamo la parola trekking non deve mai essere far paura, no, alle persone anche che non camminano molto, perché comunque noi abbiamo anche delle passeggiate trekking differenziati comunque con varie difficoltà, però l'idea è sempre l'incontro, l'inclusione. Noi apriamo anche le nostre escursioni ai non vedenti, alle persone comunque con disabilità, perché crediamo molto nel progetto di che la passeggiata e il trekking sia proprio rivolta all'inclusione, alla socialità e anche, diciamo, alla solidarietà, come in questo caso.
0: Bene, e allora grazie mille per questo. Quali sono le vostre prossime passeggiate? Annunciamolo.
1: Guarda, allora intanto sempre all'interno di una rota per Graziella non potevamo non fare un'escursione, ovviamente.
0: Certo.
1: Quindi il 17 domenica alle 15:30, partenza da Castro Pretorio, faremo un giro per la Roma neorealista.
0: Ah, che bello.
1: In compagnia di una coppia, padre e figlio, appassionati di cinema, quindi con due generazioni al confronto, che racconteranno ciascuno dal loro punto di vista il neorealismo a Roma.
0: Che meraviglia! E allora appuntamento a domenica e poi naturalmente per una rosa per Graziella. E allora grazie mille ad Andrea Fellegara e a Luisa Mostile dei Pontieri del Dialogo. Grazie mille. Grazie e buon cammino.
1: Chiunque interessato, pontieridildialogo.org, trovate tutto sul nostro sito.
0: Perfetto, grazie mille, grazie.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: contrariamente a quanto sta accadendo, ecco, qui a Roma, qui si cantava di un sole che stava splendendo, un Bob Marley, sun is shining,
1: c'è la pioggia che tra un po' ci piove addosso,
0: tra poco sì, arriverà il temporale, esatto, così è stato promesso da meteorologi. Intanto la piazza si sta riempiendo, piazza San Pietro, e noi siamo qui in vostra compagnia, sì, grazie, sì, sì, per, sì, i tanti messaggi che stanno arrivando. Ci è scritto Michael, credo che si dica così, dalla Germania, da un luogo non precisato della Germania. Ciao, grazie, grazie anche a Gioacchino che ci scrive da Marsala, e a Marco e a Pietro. Torneremo tra poco anche a parlare dei nostri ascoltatori, ma adesso abbiamo un ospite gradito,
1: sì,
0: al
1: molto,
0: telefono.
1: Molto, perché al Teatro Basilica il prossimo 15 e 16 maggio alle 21 andrà in scena La Disfatta, gli ultimi giorni nel bunker di Gianni Guardigli, diretto e interpretato da Riccardo Leonelli, musiche a cura di Francesco Pepicelli. E di cosa parla questa disfatta?
0: Ecco, ce lo facciamo dire direttamente dall'autore del testo, Gianni Guardigli, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno.
0: Allora, La Disfatta, che non è soltanto la disfatta di Hitler, ma insomma forse di un intero periodo, no? Di una parte del Novecento.
2: Sì, praticamente io lo scrissi una ventina di anni fa su una commissione del Festival Taormina Arte Inverno, si chiamava all'epoca, mm-hmm, era la costola invernale del Festival di Taormina, perché parallelamente in quel momento si stava girando un film che poi è uscito, che si chiamava La Caduta, sì, interpretato da Bruno Ganz,
0: sì,
2: che erano,
0: ricordiamo,
2: gli ultimi,
0: sì, sì.
2: Esatto, si stava girando quel film che poi uscì, ed era ispirato a un saggio storico di uno storico tedesco, Joachim Fest, da Untergang si chiama in tedesco, e mi commissionarono questo lavoro, e io mi trovai nelle condizioni di dover portare a teatro uno spaccato così grande della storia del Novecento, e quindi lavorai, siccome in teatro non ci sono le possibilità del cinema ovviamente,
0: certo,
2: quindi lavorai in una maniera più tra virgolette piccola, però in realtà secondo me più vicina a un'umanità diciamo soggettiva, perché mi inventai questo personaggio che aveva passato, che dice di aver trascorso gli ultimi giorni della vita di Hitler nel bunker della cancelleria, ed è una specie di musicista, diciamo musicista fallito, un po' come Hitler era un pittore fallito, ed era molto in contatto con il Führer, e faceva addirittura il postino, gli portava i dispacci toccandoli con mano, quindi praticamente la caduta di questo intero mondo che ha insanguinato una parte del Novecento è visto appunto dagli occhi di un personaggio piccolo e non dalla storia vista dall'alto.
0: Un personaggio che però ci comunica

0: che cosa, Guardigli? Perché
1: comunica. Comunica che cosa vuol dire essere soggiogati da un'ossessione, da un credo cieco, che cosa vuol dire non avere gli strumenti, perché nei meandri della sua anima ci sono dei fili di umanità, non è il cattivo classico dei cartoni animati, voglio dire, è un essere umano, quindi è un essere umano con i suoi sentimenti, con la sua umanità completamente soggiogata da un qualcosa cosa che gli hanno inculcato e che lui crede sia una cosa importante. Dirò di più, adesso non è, una specie di proiezione verso il futuro, e lui si immagina che se il nazismo avesse trionfato praticamente il mondo sarebbe stato migliore, una specie di mostruosità,
0: sì.
1: Di mostruosità che però io sinceramente mi permetto di dire oggigiorno è diventata quasi una cosa, come dire, accettata, ed è una cosa terrificante. Io credo che sia più attuale oggi di quando è stata scritta e messa in scena 23 anni fa.
0: Ecco, ma il fatto di mettere in scena qualcuno che in qualche modo accetta il nazismo, anzi addirittura dice che potrebbe migliorare il mondo, che se avesse potuto resistere avrebbe migliorato il mondo, che cosa vuol dire, Guardigli?
1: Vuol dire che a un certo punto c'è un qualcosa di grande che sconfigge completamente il senso critico dell'essere umano. Ed è, secondo me, ecco, raccontato oggigiorno è un potente monito per tenere alta, appunto, cioè il senso di umanità in questo momento storico in cui ci stiamo abituando a cose inenarrabili, deve essere un campanello continuo che abbiamo dentro il cervello, perché se no non dico che andiamo a finire come il postino Fritz questo qui, però andiamo a finire come l'indifferente che si vede portare via il vicino da un regime,
0: sì, certo.
1: e non fa niente, insomma, e non prova neanche, prova paura ma niente di più.
2: E allora ringraziamo.
0: Grazie, quindi sì, è uno spettacolo assolutamente da vedere, da sentire anche, no? In qualche modo.
1: Sì, perché poi nei meandri appunto della mente di questa persona ci sono tante cose che scricchiolano, per cui non è un inno, diciamo, monocorde,
0: certo.
1: Ma a un certo punto si capisce chiaramente che questo è assolutamente sopraffatto dai sensi di colpa, ma lui non sa che cosa siano i sensi di colpa, per cui è inconsapevolmente sopraffatto dai sensi di colpa, ma è devastato, ovviamente, perché un personaggio del genere, se ha un briciolo di umanità, non può non essere devastato.
0: Bene, grazie mille
2: a Gianni Guardigli. Ricordiamo lo spettacolo 15-16 maggio alle ore 21 al Teatro Basilica. Grazie mille, allora.
0: Grazie. Alla prossima,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Buon lavoro. E adesso annunciamo che tra poco, tra l'altro, avremo un ospite che arriva direttamente,
0: sì,
2: dalla piazza, quindi entreremo in piazza anche fisicamente con un ospite.
0: Intanto c'è Pino Daniele.
2: Sì.
0: Napoli.

0: Ciao Daniele, bella. Anche Papa Leone, no? In qualche modo sì. Ha citato, qualcuno ha letto quasi una citazione perché ha parlato di Napoli mille colori, mille colori sì. Di Napoli.
1: Sì, è stata bellissima la visita di Papa Leone a Napoli, la ricordiamo veramente con una grandissima gioia, è stato accolto dai napoletani veramente
0: come solo loro sanno fare.
1: Come solo loro sanno fare, inutile dirlo.
0: Allora, tra poco l'appuntamento con il GR Flash, poi però restate sì. Sintonizzati, abbiamo ancora tante cose da dirvi, da raccontarvi. Ciao.
1: Ciao.

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Le 9, Francesco De Remigis in studio. Inizia oggi la missione di Donald Trump in Cina, la prima dal 2017. Sul tavolo anche le modalità per un cessate il fuoco duraturo con l'Iran. Domani l'incontro con l'omologo Xi Jinping. E l'Iran ha giustiziato un 32enne condannato per spionaggio a favore dei servizi segreti israeliani, lo ha riferito l'agenzia di stampa Mizan, organo ufficiale del potere giudiziario di Teheran. Il blocco di Hormuz colpisce tutti e preoccupano in particolare le conseguenze sui paesi più fragili in Africa e nel Mediterraneo, così il ministro degli esteri italiano Tajani nell'audizione delle commissioni esteri difesa di Camera e Senato. Tentare di risolvere le crisi internazionali senza l'Africa è uno sbaglio morale e politico, lo ha dichiarato il presidente francese Macron al termine della visita a Nairobi, dove ha partecipato al summit Africa Forward, in cui ha annunciato di aver invitato il presidente keniano Ruto al prossimo G7 a Evian a metà giugno. È tutto.

0: La voce di Chris Hind dei Pretenders, subito dopo l'appuntamento con le notizie del GR Flash delle 9. E Marina, abbiamo allora, il piacere di ospitare.
1: Esatto, dalla piazza arrivano, ringraziamo tutto Lorenzo che ci ha portato quest'ospite, e Fabrizio Berocal, direttamente dal Costa Rica, dal meraviglioso paese del Costa Rica. Buongiorno Fabrizio, grazie di essere con noi. Fabrizio, tu ti occupi di moda, tra l'altro, come mai sei a Roma in questi giorni?
2: Sono designer della Costa Rica, okay. E visito la piazza,
1: sì,
2: per rogare al Papa,
1: per pregare
2: buona fortuna, buona salute,
1: salute, una buona salute
2: per me e la famiglia.
1: E la tua famiglia.
2: Anche visitare il Papa, sono un molto onoroso, onoroso per me.
1: Sì.
2: Anche questo visito all'Italia,
1: uh-huh,
2: per turismo, anche visitare per una feria di moda.
1: Ok,
2: a Milano.
1: Hai unito un po' le vacanze al lavoro, quindi hai dovuto unire le due cose.
2: Corretto.
1: Esatto. Costa Rica è un paese dove ci sono moltissimi cattolici, la maggioranza siete
2: moltissimi cattolici.
1: Molto cattolica.
2: Orare alla Virgen de Los Angeles.
1: Ok, pregate la Vergine,
2: pregate
1: degli,
2: la Vergine
1: Angeli.
2: Degli Angeli,
1: sì,
2: e
1: sì,
2: anche io sono salesiano.
1: Ah, uh-huh, sei uno dei cooperatori salesiani.
2: Sì,
1: diciamo.
2: Hai studiato all'operatorio salesiano.
3: Molto bella
2: 20
3: questa cosa.
2: 20 anni fa.
0: Fabrizio, sei arrivato qui da solo o sei in compagnia?
2: No, sono arrivato con la mia famiglia,
1: sì,
2: mis hermanos.
1: I tuoi fratelli?
2: I miei fratelli.
1: Con i tuoi fratelli,
2: sì,
1: sei arrivato.
2: È arrivato.
0: Raccontaci
2: qui
0: l'emozione di questa piazza.
2: Oh no, sono emozioni.
1: Sì.
2: Non solo perché vedere al Papa, perché tante persone questo qui in orare in la si sente,
1: sì,
2: la fe,
0: la fede,
2: sentite la fe di molte persone che,
1: sì,
2: questo qui per orare per una domanda, una,
1: certo,
2: necessità,
1: certo,
2: che la persona tiene,
1: uh-huh,
2: in la spiritualità che si sente, uh-huh, è molto buono, è incredibile.
1: È incredibile,
2: hai ragione.
1: E allora noi ti rimandiamo.
0: Grazie.
1: Naturalmente verso la parte. Dove siete collocati da qui?
2: No,
1: vicino?
2: È collocati atrás?
1: Sì, siete collocati
0: vicino alle transenne.
1: Così potete vedere anche il Papa che passa da vicino, e questa è una cosa bellissima.
2: Io spero, cerca il Papa,
1: okay, di poter vedere il Papa
2: questo giorno di poter vedere il Papa.
1: Bene, e allora
0: grazie,
1: caro
0: no,
1: Fabrizio, grazie mille per l'intervista.
2: Intervista.
0: Un saluto a tutti
2: nel mondo e molto benedizioni. Come si dice?
1: Molte benedizioni
2: per tutti che oggi è la Radio Vaticana.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Next Summer, Damiano David, ex Maneskin, ma forse si riuniscono.
1: Ma forse sì, ma questa è la notizia, di nuovo
0: bello.
1: Insieme.
0: Evviva. E allora, invece, adesso torniamo un po' ai nostri temi. Parliamo di una cosa particolarmente bella che io devo dire la tengo proprio a cuore, perché il 15 maggio, dopo secoli...
1: Quindi dopo domani.
0: Dopo domani ci sarà la solenne traslazione dell'immagine miracolosa della Madonna addolorata dalla Chiesa della Natività a San Salvatore in Lauro. E Roma si prepara a vivere uno degli eventi religiosi più significativi e suggestivi del mese mariano. Questa traslazione della solenne immagine miracolosa della Madonna addolorata dell'oratorio dell'Arciconfraternita degli Agonizzanti, che fa parte di una delle storiche e veneratissime madonnelle romane, celebri protagoniste delle celebri, dei celebri prodigi del 1796. Ma a farci raccontare la storia di questa madonnella abbiamo proprio in collegamento telefonico Monsignor Pietro Bongiovanni, parroco del santuario di San Salvatore Lauro. Buongiorno Don Pietro, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a tutti, grazie di essere in collegamento con noi.
0: Don Pietro, la Madonna addolorata dell'oratorio degli agonizzanti, qual è la storia di questa prodigiosa immagine?
2: Allora, l'11 luglio 1796 la Madonna mosse gli occhi, e il fatto prodigioso è che non lo fece per una volta sola, ma per 5 mesi consecutivamente, a tal punto che tutto il popolo romano poté vedere questo prodigio, e addirittura si mosse il cardinale vicario, che fece una relazione sulla esperienza, diciamo così, mistica di questa Madonna, che si è resa in qualche modo presente verso il suo popolo.
0: Una storia che sicuramente, perché in quel periodo non fu solo questa Madonna che mosse gli occhi, quindi ci fu proprio un prodigio che
2: esatto,
0: una benedizione
2: molto vasto
0: per la città di Roma in quel momento.
2: Certo, si ricorda la Madonna, la Madonnella che c'è vicino a Piazza Santi Apostoli, no? Il più piccolo santuario romano, perché poi lì crebbe la devozione e ci fu veramente un prodigarsi di opere anche a sostegno di questa devozione, no? La Madonna vicino ai Santi Apostoli. Poi tante immagini di Maria, non solo a Roma ma in Italia, e mostrarono dei segni di particolare vicinanza al popolo, e qui crebbe questa devozione a dismisura. Ecco,
3: ma
2: noi...
3: perché Don Pietro proprio in quel periodo, proprio in quell'anno?
2: Guarda, era subito dopo la Rivoluzione Francese, con quel che ha comportato, perché noi adesso ne parliamo in termini sempre positivi, perché si sono affermati dei valori che poi piano piano si sono consolidati, ma il passaggio da un sistema all'altro provocò veramente una strage di persone e un cambiamento sociale drammatico e radicale.

0: Addirittura si arrivò alla decapitazione dei sovrani della Francia, no? Questo destabilizzò tutta l'Europa e poi si approssimava il periodo napoleonico, quindi anche lì con tutta una serie di stravolgimenti, di cambiamenti sociali profondi. Allora la Madonna probabilmente ha voluto essere, rassicurare il suo popolo: non abbiate paura, tutto questo è normale, ecco, anche se creerà grandi problemi eccetera, ma io sono vicino ad ognuno di voi. Ecco, questo è il segno di Maria vicina al suo popolo.
1: E questa, quali saranno le iniziative riguardanti proprio l'arrivo di questa prodigiosa immagine nella sua parrocchia?
0: Allora, noi abbiamo scoperto questa Madonna nella chiesa di Pasquino, di Piazza Pasquino, che è una chiesa che è andata deteriorandosi profondamente, tant'è che adesso addirittura è inagibile, no? Sì. Quindi bella fuori perché hanno rifatto la facciata, ma dentro crolla. Allora, nel fare una visione della chiesa e leggerne un po' la storia, abbiamo scoperto la tradizione di questa Madonna così venerata un tempo e poi dimenticata. Allora il 15 maggio noi con una solenne processione l'andiamo a prendere per portarla avanti al popolo romano che la possa venerare come un tempo, e rimarrà in San Salvatore in Lauro fino, allora andremo a prenderla alle ore 17, poi con una processione la portiamo a San Salvatore, lì poi c'è la messa e rimarrà esposta fino al giorno di Pentecoste. Alla sera, dopo che faremo quella che chiamiamo la petalata in onore della Madonna, come tutti gli anni, questi petali di rosa che cadono dalla cupola della chiesa alla fine della messa al canto del Magnificat, ecco, poi la Madonna viene presa e riportata nella sua chiesa di Piazza Pasquino, e una volta alla settimana la porremo davanti alla porta della chiesa per recitare il Santo Rosario con chi vorrà venire, per cui sarà un momento bello di fede che ci radunerà più volte, ecco, intorno a questa sacra immagine.
1: E questa è una cosa che poi invitiamo naturalmente tutti gli ascoltatori che sono di Roma, ma non solo, anche tutti coloro che in questi giorni saranno qui nella città, sì, nella capitale, a partecipare a questo bellissimo evento mariano.
0: Vi aspettiamo tutti con grande entusiasmo.
2: Grazie Don Pietro.
1: Allora, grazie Don Pietro, e appuntamento dal 15 in poi con l'immagine miracolosa della Madonna.
0: 15 maggio, ore 17, va bene? Piazza Pasquino.
1: Grazie. Grazie.
0: Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie.
2: Allora, tra poco invece ce ne andremo a Milano per parlare di un progetto davvero molto interessante, molto suggestivo.
1: Ambrosiano. È una roba molto bella,
2: molto bella, molto molto. Ci arriviamo in musica però.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te. Allora, pare che sia una delle canzoni più cliccate in assoluto sulle varie piattaforme musicali, una roba tipo 2 milioni, ma una roba proprio enorme.
1: E noi allora, adesso però vi portiamo in un posto a Milano, a Milano, e per un progetto veramente incredibile, Monastero Ambrosiano.
0: Esatto.
1: E questo verrà all'interno di Mind Milano Innovation District.
0: Esatto.
1: Con chi ne parliamo, Marina?
0: E ne parliamo in questo momento con Monsignor Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l'azione sociale. Buongiorno Monsignor Bressan, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno anche a voi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Monsignore, il progetto del Monastero Ambrosiano, la modalità con cui la diocesi di Milano sarà presente all'interno di Mind Milano Innovation District, di cosa si tratta? Ce lo spieghi lei.
2: Si tratta del fatto che in quest'area abbastanza grande dove era stata ospitata Expo 2015 si sta realizzando questo spazio di innovazione, soprattutto di ricerca sulla vita, delle scienze della vita, e ci è stato domandato, perché era previsto dal piano di governo del territorio, di essere presenti come chiesa, e ci siamo allora a nostra volta domandati cosa vuol dire essere presenti come chiesa in uno spazio che da una parte è abitato da molti giovani, dalla ricerca, vuole essere anche un modello di sviluppo della città, ma con il rischio di essere uno spazio astratto, appunto, che vive di sollecitazioni anche economiche, molto universitarie. Che cosa vuol dire vivere la vita reale lì, anche perché ci saranno delle residenze? La parrocchia classica sembrava debole da questo punto di vista, siamo tornati effettivamente a leggere la nostra tradizione e abbiamo visto che la Chiesa ha saputo inventare monasteri con la loro capacità di mettere ordine alla vita in momenti di grandi cambiamenti culturali. E allora abbiamo scelto proprio la forma del monastero per dire andiamo lì, immaginando uno spazio che permetta a chi lo attraversa di mettere ordine alla propria vita, di armonizzare le tante sollecitazioni che riceve dalle attività differenti.
1: Ecco, perché proprio il monastero... Perché vi siete ispirati ai frati ai monaci, in particolare ai cistercensi di Chiaravalle.
2: Esatto, e non solo a loro. La grande invenzione del monastero è di ordinare lo spazio, prendere uno spazio che appunto era disabitato spesso e quindi era anche molto selvaggio, e di organizzarlo per permettere alle persone umane di avere una vita di ordinate e di porsi la domanda sul senso e quindi la ricerca di Dio. I quattro lati del monastero raccontano le dimensioni: l'apertura alla trascendenza, la chiesa, la casa di Dio, la vita comunitaria, che era la sala della comunità, lo studio e la ricerca, la biblioteca, lo scrittoio, e poi il quarto lato era l'accoglienza, la foresteria. E questi spazi ordinati permettevano al monaco di fare sintesi e di capire la bellezza della vita ritrovando Dio. Noi vogliamo immaginare uno spazio che permette effettivamente anche oggi di ordinare la vita che lì si vive e in questo modo di porsi la domanda sul senso e la ricerca di Dio.
1: Ecco, anche dal punto di vista architettonico, con delle grandi innovazioni.
2: Sì, l'idea effettivamente, perché noi del monastero prendiamo soprattutto l'idea del chiostro, e con il fatto, qui è venuta l'idea, è venuta l'architetto Boeri, con cui ci siamo consultati e con cui abbiamo scritto il progetto, di aprire questo chiostro e di tagliarlo con una diagonale che lo divide in due grandi triangoli, uno spazio che vuole essere lo spazio maggiore di accoglienza e quindi aperto anche al dialogo interreligioso, perché da questo punto di vista Milano sta cambiando tanto, e dall'altra parte invece, in modo simmetrico ma che dialoga, lo spazio cristiano, l'aula della chiesa, il luogo della preghiera, e in mezzo questo luogo di confronto che, prego,
0: no.
2: Dicevo, questo luogo di confronto che permette il dialogo. L'idea che effettivamente grazie all'Università Cattolica apriamo una scuola di integrazione dei saperi dove la teologia, la filosofia, tutte le tradizioni umanistiche dialogano con le scienze della vita.
0: Appunto, Monsignor Bressan, tra l'altro, tra le cose previste ci sarà anche questo chiostro delle religioni e il giardino delle religioni, due idee che sono molto belle. Di cosa si tratta?
2: Si tratta del fatto che stiamo cercando a Milano uno spazio in cui dare visibilità alle religioni tradizionali che per noi sono nuove, pensate alla presenza dei monti islamici, ma anche alla presenza di tutte le filosofie orientali del buddismo. tutte le religioni hanno agli inizi della loro storia un giardino, per quello l'abbiamo chiamato il giardino delle religioni, lo vogliamo costruire insieme quello spazio in modo che ci racconti e sia animato insieme. Ad esempio lì rispetteremo il calendario cristiano, ma anche segnalando i calendari delle altre religioni, le feste importanti per le altre religioni, e usarli come momento di dialogo culturale.
1: Bene, come dire, la forma è sostanza, no? Cioè, quindi questo dialogo, il fatto del giardino aperto delle religioni, già questo titolo, no? È un'apertura.
2: Sì, di sicuro è un'apertura in un momento in cui il clima di guerra che respiriamo ci rende molto difensivi e un po' chiusi. Invece vogliamo mostrare come le religioni insieme non solo lavorano per la pace, ma per affermare quanto è importante la ricerca di Dio nella vita.
0: E allora ringraziamo Monsignor Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l'azione sociale della diocesi di Milano. Grazie mille, Monsignore.
2: Grazie a voi. Grazie. Arrivederci.
0: Arrivederci. Arrivederci. Grazie.

0: con Leaving New York. Noi invece non stiamo partendo da New York,
1: no,
0: a Roma
1: magari,
0: restiamo
1: magari,
0: però
1: magari.
0: Ma non è vero, qua siamo benissimo perché
1: ma noi siamo bene anche
0: siamo
1: qua.
0: Nell'abbraccio del Bernini sotto la cupola di San
1: nel
0: Pietro,
1: posto più bello del mondo.
0: Più amato al mondo, dove convergono tutti i giorni e soprattutto il mercoledì migliaia di persone.
1: Sì. Oggi abbiamo sentito il nostro amico
0: che viene dal Costa Rica.
1: E abbiamo proprio potuto capire l'emozione, perché magari, ecco, questa cosa la dico sempre, noi siamo abituati a vedere il colonnato, a vedere il Papa, ma non per tutti è così. Arrivare a Roma, trovarsi di fronte a questa meraviglia è una delle emozioni, immagino, più belle e profonde,
0: sì,
1: che non possono avere paragoni. Certo, vedere anche lo skyline nel New York per la prima volta ti lascia stupito, però qui è un'altra cosa.
0: Allora, tra poco sentirete la piazza, sentirete ciò che accade in piazza grazie alla cronaca, alla radio cronaca di Orazio Cocli, di Eugenio Bonannata, grazie a Bruno Orti per la collaborazione tecnica, al nostro Lorenzo, grazie,
1: grazie
0: per essere andato in giro per la piazza alla ricerca di pellegrini da portare qui da noi. Grazie a tutti voi per l'ascolto.
1: Grazie.
0: Buona, buonissima giornata.
1: Buona,
0: Marina.
1: Buona giornata e io vi do appuntamento.
0: Pop Today.
1: Pop Today 14:15. Ci sentiamo dopo. Ciao.
0: Ci vediamo domani. Ci sentiamo domani. Ciao.

0: A tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclita.
1: Ed Eugenio Bonanata al microfono e da Bruno Orti alla console per la parte tecnica. Siamo collegati in diretta dalla nostra postazione allestita in Piazza San Pietro, dove a breve Papa Leone terrà l'udienza generale di oggi. Secondo i dati diffusi dalla prefettura della Casa Pontificia, all'appuntamento partecipano almeno 18.000 pellegrini provenienti, come di consueto, da diverse regioni del mondo e d'Italia. Il Santo Padre terrà una nuova catechesi del ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II, soffermandosi ancora una volta sulla Costituzione dogmatica Lumen Gentium. La Vergine Maria, modello della Chiesa, è il titolo della riflessione che ascolteremo stamattina.
0: E veniamo invece alla scorsa settimana, l'udienza generale, sempre qui in Piazza San Pietro, continuando, come dicevamo, il ciclo di catechesi sulla Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Papa Leone ha esaminato la dimensione escatologica della Chiesa, troppo spesso trascurata o minimizzata, ricordando come essa viva tra il già dell'inizio del regno di Dio e il non ancora del compimento promesso e atteso. Nessuna istituzione del popolo di Dio, ha affermato il pontefice, può essere assolutizzata, ma è piuttosto chiamata a vivere nella storia e nel tempo. La riflessione del Papa la scorsa settimana ha analizzato l'orientamento verso la meta finale, la Patria Celeste, che deve sempre contraddistinguere la Chiesa. Si tratta, detto, di una dimensione essenziale che tuttavia spesso tralasciamo perché siamo troppo concentrati su ciò che è immediatamente visibile, sulle dinamiche più concrete della vita e della comunità cristiana. Questo in sintesi è quanto ha detto il pontefice la scorsa settimana. Per parlare delle catechesi del pontefice e non solo, abbiamo invitato questa mattina un grande amico della Radio Vaticana, che voi tutti amici in ascolto conoscete bene. Si tratta di Don Pasquale Brizzi, parroco e insegnante presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola a Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
2: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Al mio saluto si aggiunge il collega che mi sta accanto, Eugenio Bonanata.
2: Ecco, buongiorno Eugenio.
1: Buongiorno Don Pasquale.
0: Allora, Don Pasquale, come dicevo, parleremo delle catechesi del pontefice e non solo, parleremo anche, oggi è 13 maggio, festa della Madonna di Fatima, quindi una riflessione anche su Maria, e parleremo di pace, perché sono stati tantissimi gli appelli di Papa Leone a riguardo. Ma iniziamo dalle catechesi. La scorsa settimana, lo ricordavo poco fa, si è soffermato Papa Leone su una parte del settimo capitolo della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, facendoci riflettere su una caratteristica qualificante, la dimensione escatologica. La Chiesa infatti cammina in questa storia terrena sempre orientata verso la meta finale, che è la Patria Celeste. Si tratta, ha detto, di una dimensione essenziale che però trascuriamo o minimizziamo. E questo perché, Don Pasquale?
2: Ecco, Orazio, senza troppi giri di parole, io penso che questo fatto che noi trascuriamo e minimizziamo questo aspetto fondamentale della fede, penso che sia una questione di fede, ecco, a mio avviso, perché non si crede abbastanza alle parole di Gesù, perché altrimenti c'è l'escatologia, cioè la realtà ultima, per dirla in termini più semplici, il paradiso dovrebbe essere, come dire, il pensiero fisso, il chiodo fisso di ogni buon cristiano. Se noi non pensiamo a questa realtà oltre, no? Se noi non concepiamo la vita terrena come un trampolino per la vita eterna, vuol dire che qui, insomma, manca qualcosa, che è la fede. Ora, è molto interessante il fatto che il Papa giustamente insista sui documenti del Concilio, la Lumen Gentium in particolare, in quanto Costituzione dogmatica. Proprio nel capitolo 7 di questa Costituzione dogmatica si parla della dimensione escatologica che tu hai già accennato della Chiesa. Ora, per chi ci segue, spieghiamo anche cosa significa escatologia, che deriva dal greco eschatos, che vuol dire ultimo, e logos, che vuol dire discorso. Quindi un discorso, una riflessione sulle realtà ultime, quelle che noi chiamiamo anche nel catechismo i novissimi, almeno prima, cioè la vita, la morte, eccetera, eccetera, l'aldilà. E quindi l'escatologia è il settore della teologia che studia il destino ultimo dell'essere umano e del creato. Ora, il centro dell'escatologia cristiana è Cristo, Cristo risorto, in quanto garante, in quanto lui garantisce la speranza della salvezza futura, perché senza questa speranza, se Cristo non è risorto, la nostra fede non servirebbe a nulla, non ci sarebbe speranza, quindi la disperazione prevarrebbe nell'uomo. Ora, quando noi parliamo di escatologia, ciò equivale a dire speranza. Infatti la Lumen Gentium definisce la Chiesa come pellegrina nella storia, che è tesa costantemente verso il compimento finale del regno di Dio. Da qui nasce quel concetto che tu hai già citato proprio all'inizio, quel concetto teologico biblico del già e non ancora, che troviamo sia in San Paolo che in San Giovanni, l'Evangelista per intenderci, che è quel concetto che descrive la tensione di speranza, quindi escatologica, in cui ogni credente deve vivere. Cioè è una tensione positiva, un'ansia buona, positiva, che nasce dall'amore, dal desiderio che qualcosa si realizzi. Ed è caratterizzato dal fatto che la salvezza è già stata inaugurata con la prima venuta di Cristo, con la sua passione, morte e risurrezione, ma la sua pienezza, cioè la pienezza di questa salvezza, non è ancora realizzata perché siamo in attesa della sua seconda venuta. Ecco perché Papa Leone, giustamente, opportunamente e con molta cognizione di causa, sta spiegando che questa dimensione è essenziale per non perdere il senso della storia. Questo è importante. Richiamando la Chiesa, quindi noi, laici, sacerdoti, eccetera, eccetera, a leggere i segni dei tempi alla luce del Vangelo e della speranza nell'aldilà. Ma purtroppo, come facevi notare tu nel quesito che ponevi prima, noi trascuriamo questo aspetto dell'aldilà perché? Perché siamo troppo presi dall'aldiquà. Scusa il bisticcio di parole, ma questo
0: Hai
2: è.
0: reso l'idea.
2: Secondo me c'è il rischio di un forte sbilanciamento sulla dimensione sociologica a discapito di quella escatologica, cioè non considerando le parole di Gesù. Gesù ha detto chiaro e tondo: voi siete nel mondo, ma non del mondo. Questo, a mio parere, è il nodo della questione, quindi una questione di fede.
1: Don Pasquale, dobbiamo ringraziare Papa Leone per averci proposto, no, questo ciclo di riflessione. Ringraziamo anche lei che ci sta accompagnando, diciamo così, a decifrare meglio, no? Ma la domanda che volevo farle è questa: sono passati 60 anni, no, dal Concilio, ma qual è il messaggio della Lumen Gentium più urgente oggi per la Chiesa?
2: Ecco, Eugenio, hai proprio toccato, diciamo, il cuore della questione. Il problema è anche questo, che, diciamocelo onestamente, Eugenio, anche tra i credenti, cattolici, praticanti, eccetera, eccetera, io mi chiedo, non voglio essere pessimista, ma quanti hanno letto i documenti del Concilio Vaticano II? Quanti conoscono questa bellissima Costituzione dogmatica? Meno male che grazie a voi anche Radio Vaticana si cerca di spiegare queste cose e allora, insomma, si sopperisce una carenza. Però ricordiamo che la Lumen Gentium, essendo una Costituzione dogmatica del Vaticano II, è importante perché, primo, stabilisce delle verità di fede e di morale vincolanti per il credente, cioè mette dei punti fermi, normativi, su cui la fede si deve impostare. Ora, la Lumen Gentium è importante anche perché ridefinisce l'identità della Chiesa intesa, attenzione, come sacramento di salvezza universale, ecco perché è cattolica, cioè la Chiesa come segno e strumento di unione con Dio e di unità per l'umanità. Eugenio, ma questo è fantastico, cioè se noi comprendessimo veramente la Chiesa, e io aggiungo che la Chiesa va compresa, va amata dal di dentro, nessuno può capire la Chiesa se non la vive dall'interno. Allora, se noi riusciamo a cogliere il vero senso della Chiesa come corpo mistico di Cristo, come corpo sociale di Cristo nel mondo, allora veramente ci sentiamo figli della Chiesa. Ora, per rispondere alla tua domanda, tre sono, a mio avviso, i pilastri fondamentali che occorre riconoscere nel documento. Primo, la Chiesa come comunione. cioè affermando che tutti i fedeli, clero, religiosi e laici condividono la stessa dignità battesimale e sono chiamati alla corresponsabilità missionaria alla santità. Tutti siamo chiamati alla santità, non solo sacerdoti, vescovi e religiosi, tutti, tutti, tant'è vero che il più gran numero di santi del calendario sono laici. Quindi, come dire, siamo tutti nella stessa barca, quindi dobbiamo navigare tutti nella stessa direzione. Un secondo punto è il ruolo del presbiterato, del presbitero. Cioè, la Lumen Gentium dice che il sacerdote non è un funzionario, ma è un uomo configurato a Cristo, capo e pastore, la cui autorità deve essere al servizio della comunione e che opera sempre in comunione con il vescovo e i confratelli. Terzo elemento fondamentale è l'attualità pastorale, cioè il documento ci dà un approccio, offre un approccio nuovo alle sfide del mondo contemporaneo mediante uno stile di vita basato sulla fraternità sacramentale, l'ascolto, il discernimento, ma sempre condiviso con i laici. Secondo me, ecco, il Concilio dà grande importanza al laicato.
0: Certo, Don Pasquale. Allora, con il linguaggio, con il Concilio, la Chiesa ha sentito il bisogno di parlare all'umanità di oggi con un linguaggio più facilmente comprensibile, senza tuttavia venire meno alle esigenze della verità, Don Pasquale. E poi le vorrei chiedere, i padri della Chiesa, come è stato fatto notare da molti, non parlavano o scrivevano della Bibbia, ma parlavano la Bibbia.
2: Che bella espressione questa. Allora, il primo concetto, all'inizio nel proemio, così si chiama, della Costituzione pastorale Gaudium et Spes, c'è un'espressione molto bella che può sintetizzare quanto stiamo dicendo, è sulla natura stessa anche del Concilio, quello che dicevi tu, il modo, il linguaggio utilizzato, eccetera. E dice queste... cito così a memoria: nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel cuore dei discepoli di Cristo. È un'espressione che secondo me viene mutuata dal poeta, dal drammaturgo romano del secondo secolo avanti Cristo, Terenzio, il quale diceva che nulla di ciò che è umano mi è estraneo. Ecco, la Chiesa riprende questo concetto dicendo appunto che è attenta alle ansie, ai dolori, alla sofferenza del mondo e alle gioie del mondo, da qui Gaudium et Spes, gioia e speranza del mondo contemporaneo. Però ecco, la cosa interessante è che il Concilio manifesta la sua natura pastorale e di aggiornamento, non tanto dottrinale. Quindi è qualcosa di pratico, di estremamente pratico e concreto. Cioè il Concilio vuole una Chiesa rinnovata, vuole una coscienza di Chiesa rinnovata, perché la Chiesa si possa aprire al mondo moderno senza proclamare nuovi dogmi, ma soprattutto approfondendo la dottrina già esistente. Un'altra novità che tu sottolineavi è l'uso delle lingue nazionali nelle celebrazioni liturgiche, in modo tale che i fedeli possano partecipare con più coscienza alla liturgia, anziché prima, insomma, la liturgia veniva celebrata solo in latino. Poi l'importanza del laicato, viene valorizzato il laicato nella Chiesa. Poi altro elemento fondamentale è l'ecumenismo, cioè il Concilio promuove il dialogo con le altre confessioni cristiane e con le religioni non cristiane, abbandonando anche quell'atteggiamento di chiusura che c'era prima. Poi un altro elemento importante di novità è la libertà religiosa. Il Concilio afferma il diritto di ogni persona di professare le proprie convinzioni senza costrizione. Guarda quanto è attuale questo concetto, perché oggi siamo in un clima di persecuzione, specialmente in ambito cristiano. Poi l'ultimo elemento è la Chiesa nel mondo, cioè la Costituzione pastorale Gaudium et Spes invita la Chiesa a rispondere ai grandi problemi contemporanei, le ingiustizie sociali, la pace e lo sviluppo umano. Come vedi, noi viviamo un Concilio che fa camminare Cristo nel mondo, e Papa Leone sta cercando appunto di seguire queste orme, di farle seguire a noi come Chiesa queste orme, e credo che sia una benedizione, ecco, quello che sta facendo ora.
1: Don Pasquale, Papa Leone da qualche istante ha iniziato il giro che, come consuetudine, dà inizio, diciamo così, all'udienza generale, quindi in Papa Mobile, in automobile scoperto. In questo momento addirittura scende dalla Papa Papamobile che si è soffermata per andare incontro a qualcuno, Orazio, cioè si sta muovendo a piedi, il Papa ha lasciato, è sceso dalla Papamobile e quindi si sta muovendo a piedi in uno dei corridoi laterali di Piazza San Pietro, in uno dei settori in cui è suddivisa Piazza San Pietro, e si sta proseguendo a piedi. L'impressione è che forse non abbia una meta, ma è come se avesse deciso di proseguire il giro a piedi, o sta andando a salutare qualcuno in particolare. Ah, bellissimo. Eccolo, si sta recando, credo, nel luogo dell'attentato, no? Giovanni Paolo II.
0: Sì, perché oggi va ricordato, oggi è il 13 maggio, l'attentato proprio in questa piazza, proprio durante un'udienza generale. Attentato che interessò Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, e quindi è stata, ecco, posta proprio nel luogo dove è avvenuto ciò. È stata posta una targa.
1: Sì, una targa sul pavimento, diciamo, per terra, a ricordo appunto di questo episodio,
0: questo triste episodio.
1: Abbiamo impresso, no, un po' tutti nella memoria, anche le persone che non hanno vissuto in diretta, diciamo così, quel momento, però è un momento storico che è nel vissuto di noi tutti.
0: Abbiamo,
1: no,
0: visto diverse volte le immagini.
1: E quindi anche la frenesia in Piazza San Pietro.
0: Bellissimo questo gesto di Papa Leone.
1: Sì. Ha voluto interrompere proprio, diciamo così, il normale corso dell'udienza che fa in automobile scoperta, scendere a piedi per andare a rendere omaggio a questa...
0: E anche di questo noi non eravamo al corrente, quindi abbiamo vissuto anche noi
1: un fuori programma
0: bellissimo,
1: sì, certo, molto significativo,
0: e ne approfittiamo anche per ricordare il nostro San Giovanni Paolo II nelle nostre preghiere oggi. E Don Pasquale, proseguiamo la nostra chiacchierata intanto che il pontefice è salito a bordo della Jeep e prosegue la sua carrellata di saluti. Domani, 14 maggio, la Chiesa celebra la solennità dell'ascensione del Signore Gesù. Prima di salire al Padre, invita i suoi discepoli e la Chiesa tutta ad essere testimoni e annunciatori della sua resurrezione e del suo messaggio di salvezza. Termina così la sua presenza visibile in mezzo a noi, ma inizia un nuovo modo di essere vivo attraverso l'azione dei suoi discepoli. Comincia, Don Pasquale, comincia il tempo della Chiesa.
2: Esatto, hai usato un'espressione bellissima, molto cara a un santo, un grande pensatore, teologo, mistico calabrese, Gioacchino De Fiore, dove appunto parlava di questa come l'epoca della Chiesa, cioè l'ascensione di Gesù ha un profondo significato teologico e spirituale. Perché? Perché segna il ritorno di Cristo risorto nella gloria del Padre, dimostrando primo la sua natura divina e soprattutto il compimento della sua missione. Cioè Gesù ha compiuto la sua missione, quindi ritorna glorificato, vincitore presso il Padre. Quindi è il coronamento della Pasqua, l'ascensione, in cui Gesù eleva l'umanità, non soltanto la sua, ma la nostra umanità glorificata al cielo. Ecco, qui ritorniamo al punto di partenza, Orazio, all'escatologia. Questa è l'escatologia. E contemporaneamente Gesù prepara con l'ascensione la discesa dello Spirito Santo a Gerusalemme, inaugurando per l'appunto l'era della Chiesa come corpo mistico di Cristo in terra. Non dimentichiamo che lo scopo della vita cristiana, a proposito dei padri di cui parlavi prima, i padri dicevano proprio questo, che lo scopo della vita cristiana è l'acquisizione dello Spirito Santo. Perché, come diceva il famoso patriarca Atenagora, senza lo Spirito Santo Dio è lontano, Cristo rimane nel passato, il Vangelo è lettera morta, la Chiesa è una semplice organizzazione e l'autorità è una dominazione, la missione è una propaganda, il culto un'evocazione e l'agire dell'essere umano una morale da schiavi. Tutto questo senza lo Spirito Santo, ma con lo Spirito Santo tutto fiorisce, tutto cambia.
1: Ecco, Don Pasquale, sentiamo le voci di Piazza San Pietro che si alzano, perché proprio in questo istante il Papa, insomma, si sta avvicinando anche alla nostra postazione, sta passando qui davanti, lo vediamo, e molti pellegrini hanno il telefono alzato per immortalare questo momento, e quindi un ricordo che poi porteranno a casa, condivideranno con i propri amici, i propri contatti. Ecco, Don Pasquale, a proposito di escatologia, Gesù approda in cielo, in paradiso, la approderemo anche noi che siamo suoi discepoli, perché in Gesù che sale al cielo è la nostra stessa umanità che è trascinata verso la stessa meta, insomma camminiamo insieme.
2: Sì, esatto Eugenio, hai usato un'espressione molto, molto plastica e significativa, camminiamo insieme, e mi viene in mente un'espressione di Paolo nella lettera ai Colossesi quando dice, quando scrive: se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù, quindi camminiamo verso la meta che sta lassù, non con la testa tra le nuvole per l'amor del cielo, ma con i piedi piantati per terra e la testa sopra le nuvole, orientate lassù dove? Dove Cristo risorto regna con il Padre. E siccome tutti i credenti, noi tutti i credenti, siamo uniti a Cristo grazie al battesimo, quindi tutti siamo risorti con Lui. Ed ecco perché, vedi, il battesimo, l'essere risorti in Lui, ci porta ad avere una prospettiva nuova, a rivolgere per l'appunto il pensiero alle cose di lassù, dove Cristo è alla destra del Padre, non a quelle della terra. Non è che dobbiamo misconoscere la terra, per l'amor del cielo, ma dobbiamo ridimensionare ciò che appartiene alla vecchia natura umana. Quando Cristo, che è la vita dei credenti, si manifesterà alla fine dei tempi, nella gloria, anche noi appariremo con Lui nella stessa gloria. Questa è una realtà già iniziata, ma ancora in attesa di compimento finale, giusto per rimanere sempre nel tema, ecco, dell'escatologia, del già e non ancora.
0: Oggi è 13 maggio, lo ricordavo in apertura, 13 maggio facciamo memoria della Beata Vergine Maria di Fatima, ma è anche il mese dedicato questo alla Vergine Maria, e lo è tramite la pia pratica del Santo Rosario, sotto il cui presidio i fedeli imploranti si rifugiano in tutti i pericoli e in tutte le necessità. Ecco, io le chiedo, cosa risponde a chi definisce il rosario una preghiera infantile, meccanica, ripetitiva?
2: Guarda, la risposta ce l'avete lì a Piazza San Pietro, dove il Papa si è fermato poc'anzi, no? Giovanni Paolo II aveva il rosario in mano. Io sono cresciuto, la mia formazione seminariale l'ho fatta con Giovanni Paolo II, era lui il Papa dell'epoca, e veniva spesso a trovarci ogni anno. Veniva a trovarci in seminario, noi come seminaristi andavamo a trovare lui in Vaticano, e io non l'ho mai visto senza la colonna del rosario in mano. Voglio dire, Giovanni Paolo II non era uno qualsiasi. Quindi io dico che il Santo Rosario non è, chi dice che non è una preghiera banale, che è una preghiera, diciamo, infantile, non sa quello che dice, quindi non vale la pena nemmeno, insomma, prendere in considerazione una tale sciocchezza. Beh, però rispondiamo nel senso dicendo che è una preghiera profondamente cristocentrica e contemplativa, quella del rosario, perché porta alla conformazione con Cristo attraverso lo sguardo di Maria. Ecco perché San Giovanni Paolo II definì la preghiera del rosario un'autentica via di santificazione, un compendio dell'intero messaggio evangelico. Quindi che stiamo a dire, insomma, di che cosa parliamo? Il culto mariano è poi, tra l'altro, è una delle novità del Concilio.
0: Sai, mi hai ricordato, a proposito di Giovanni Paolo II, che quando io ponevo dei quesiti, dei dubbi a Giovanni Paolo II, lui non mi rispondeva, mi consegnava sempre una corona del rosario.
2: Rosario, è vero.
0: Mi hai fatto rivivere quei momenti bellissimi di Giovanni Paolo II. Non dava risposta, consegnava la corona del rosario.
2: Sono dei segni che dicono più delle parole, ecco.
0: Certo.
2: È tipico dei santi, Orazio, loro parlano con i gesti, perché la santità consiste nel silenzio della parola, ma la forza del gesto.
1: E a proposito dei gesti, io mi metto nei panni di tutti questi bambini, tantissimi che vengono avvicinati al Santo Padre mentre compie il suo giro in Papa Mobile, un abbraccio, una carezza, un momento che porteranno per sempre nel loro cuore, anche se sono piccoli, la foto sarà sicuramente, le accompagnerà per tutta la vita, no? Orazio,
2: è vero, certo. Eugenio, questa è la Chiesa, ecco, la bellezza della Chiesa, ecco, è questa, i bambini, gli adulti, sofferenza, gioia, questa è la Chiesa.
0: Gli anziani.
2: gli anziani, ecco, questa è la chiesa fatta di migliaia di colori, espressioni, è un coro polifonico proprio.
1: Beh, vediamo anche le bandiere, Orazio, in piazza San Pietro, 18.000 i pellegrini secondo la prefettura della casa pontificia,
0: ma che andranno aumentando adesso
1: sicuramente,
0: il
1: perché la
0: corso
1: giornata
0: della
1: è
0: mattinata.
1: tutto sommato gradevole e quindi sarà così,
0: Allora,
1: certamente.
0: ci fermiamo solo per un istante, Pasquale stia in
2: Sì,
0: linea. Un attimo,
2: sì, sì, sì.
0: restituiamo la linea alla regia. Eccoci di nuovo in diretta da Piazza San Pietro, prosegue la carrellata dei saluti da parte di Papa Leone a bordo della Jeep Bianca, come ricordava Eugenio, sta passando lungo le corsie transennate per salutare i pellegrini presenti, molti bambini sollevati dalle guardie vaticane e baciate, benedette dal pontefice. Noi abbiamo ancora al telefono l'amico Don Pasquale Brizzi, parroco insegnante presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola a Catanzaro. Abbiamo già parlato del Concilio, della Vergine Maria. Adesso cambiamo scenario. In questi appuntamenti del mercoledì, Don Pasquale, ma anche in tante altre occasioni, il pontefice ha invocato il dono della pace. I cristiani devono essere in prima linea tra coloro che ogni giorno pregano per la pace. Devono anche educare a pregare per la pace.
2: Esatto, Orazio, perché poi questa è la prova del 9, cioè un cristiano è cristiano nella misura in cui porta la pace, nella misura in cui trasmette la pace, ma non la pace del mondo, precisa Gesù, ma la pace che do io, lui stesso lo dice. Io non vi do la pace del mondo, ma quella che vi do io, che è tutta un'altra cosa. Innanzitutto il cristiano è chiamato ad essere strumento di pace, come ben diceva San Francesco d'Assisi: Signore, fammi strumento della tua pace. Quindi strumento di pace e di riconciliazione, poiché la pace non è solo assenza di guerra, attenzione, ma la pace implica e richiama necessariamente alla giustizia. Dove c'è pace c'è giustizia, e dove c'è giustizia c'è la pace, e sono due facce della stessa medaglia. Ora, la Chiesa, specialmente nel Concilio, ci insegna che i cristiani devono annunciare Cristo, e Cristo è la nostra pace. Infatti, Orazio, qual è stato l'annuncio di Pasqua quando Gesù risorge? Il primo saluto che Gesù fa ai discepoli appena l'incontro, qual è stato? Pace a voi, shalom, pace a voi. Quindi la pace che Gesù dà è la pace del risorto, una pace duratura, una pace eterna.
0: E quindi, che poi è il saluto che ascoltiamo all'inizio di tutte le celebrazioni lì.
2: Esatto,
0: cioè il saluto iniziale del celebrante è proprio pace a voi,
2: esatto,
0: stesso
2: perché,
0: saluto di Gesù.
2: Esatto, perché soltanto la pace può rigenerare l'uomo, può riportare l'uomo alla sua umanità. Ecco, lo riporta. Guarda, Orazio, io sto notando, ascoltando i radio, i telegiornali, eccetera, eccetera, che quando l'uomo non ha la pace diventa una bestia. Cioè, perché dove non c'è pace c'è guerra, è inevitabile questa cosa, E se noi non abbiamo la pace nel nostro cuore, nella nostra mente, nelle nostre parole, generiamo guerra, portiamo guerra, c'è poco da fare, è un effetto domino questo. Chi non ha la pace nel cuore porta divisione, porta guerra. Quindi dobbiamo chiedere proprio a Dio, al Signore, il dono della pace, così come chiediamo il pane quotidiano. Dacci oggi il pane quotidiano, che poi tra l'altro è la pace, questo pane quotidiano, è la parola di Dio, la parola che si fa pace nella vita vissuta. Quindi la pace richiede anche un impegno attivo per costruire una società giusta, educare alla non violenza, risolvere i conflitti attraverso il dialogo e la riconciliazione, quello che sta facendo il Papa, che fa oggi tutti i mercoledì in piazza San Pietro. Aggiungo che essere operatori di pace significa vivere coerentemente il Vangelo, ecco, in un mondo segnato da ingiustizie, conflitti e da tanta incoerenza. Noi dobbiamo riconoscere che siamo deboli, siamo fallaci, però con l'aiuto di Dio, con la grazia di Dio, tutto possiamo, perché Lui è il donatore della pace, è colui che dona la pace. Lui è la pace incarnata.
1: Don Pasquale, dobbiamo amare. Amare è una parola che forse usiamo con un po' di timidezza, oppure la come dire, la lasciamo agli artisti, ai poeti, ai cantanti, ai pittori, no? Amarci e amare e farci amare, cioè tutti si possono amare scambievolmente, come auspicato da Gesù, perché l'unica e vera pace di Gesù si possa sostituire sempre di più a quella fittizia del mondo, e questa è un po' la strada.
2: È vero, Eugenio, io un po' così scherzando a volte dico, tutti parliamo dell'amore, no? Ci sciacquiamo la bocca con questa parola, ma a volte non so quanti ne comprendono il vero significato, lo spesso, un po' come gli extraterrestri, tutti ne parlano ma nessuno li ha mai visti, e così è un po' con l'amore. Vedi, aggiungo che tutti noi siamo chiamati a servire la pace e la verità. Prima parlavo di pace e giustizia, ma è un tridente, no? C'è pace, giustizia e verità. Non c'è pace e giustizia senza verità. La pace grida ciò che è giusto e ciò che non lo è, così come fa il Papa, che ha il dovere, con dolcezza, così come fa lui, senza insultare nessuno, ma lui dice la verità, perché la verità va detta, perché noi sappiamo, come ci insegna Gesù nel Vangelo di Giovanni, la verità ci renderà liberi, soltanto con la verità.
0: Allora, con queste bellissime parole noi chiudiamo la nostra chiacchierata con Don Pasquale Brizzi, che ringraziamo, speriamo di averlo presto di nuovo ai nostri microfoni. Lo reclamano gli ascoltatori oggi.
1: Beh, porta per mano Don Pasquale, no? Attraversando
0: io,
1: vari concetti.
0: Io, come dico sempre, invidio i suoi alunni e i suoi parrocchiani, sì, perché è veramente una fonte di saggezza. Don Pasquale, io lo devo lasciare perché il Papa ha raggiunto già la sede.
2: Certo.
0: Buona giornata, grazie.
2: Grazie, arrivederci, grazie. Arrivederci a tutti.
0: Allora, ascoltiamo il Papa.
3: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
4: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
3: Dagli Atti degli Apostoli. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
5: Du livre des Actes des Apôtres. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur.
6: A reading from the Acts of the Apostles. When they had entered the city, they went to the room upstairs where they were staying, Peter and John and James, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James, son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, son of James. All these were constantly devoting themselves to prayer, together with certain women, including Mary, the mother of Jesus, as well as his brothers. The word of the Lord.
7: Lesung aus der Apostel.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria. Ella è riconosciuta quale sovraeminente e del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità. Queste parole ci invitano a comprendere come in Maria

0: sotto l'azione dello Spirito Santo, ha accolto e generato il Figlio di Dio venuto nella carne. Si possano riconoscere sia il modello che il membro eccellente e la madre dell'intera comunità ecclesiale. Lasciandosi plasmare dall'opera della grazia venuta a compiersi in lei e accogliendo il dono dell'Altissimo con la sua fede e il suo amore virginale, Maria è un modello perfetto di ciò che la Chiesa tutta è chiamata ad essere, creatura della parola del Signore e madre dei figli di Dio generati nella docilità all'azione dello Spirito Santo. In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui ci è offerta la forma perfetta dell'incondizionata apertura al mistero divino nella comunione del popolo santo di Dio, Maria è membro eccellente della comunità ecclesiale, in quanto, infine, genera figli nel Figlio, amati nell'Eterno amato venuto fra noi. Maria è madre della Chiesa tutta, che a lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata. Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero. Con il termine donna si evidenzia la concretezza storica di questa giovane figlia di Israele, cui è stato dato di vivere la straordinaria esperienza di diventare la madre del Messia. Con l'espressione icona si sottolinea che in lei si realizza il duplice movimento di discesa e di ascesa. In lei risplendono tanto l'elezione gratuita da parte di Dio quanto il libero consenso della fede in Lui. Maria è pertanto la donna icona del mistero, cioè del disegno divino di salvezza, celato un tempo e rivelato in pienezza in Gesù Cristo. Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della Redenzione. Ha ricordato che unico mediatore di salvezza è Gesù Cristo e che la sua Madre Santissima in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Al tempo stesso, la Beata Vergine, predestinata fino dall'eternità all'interno del disegno ed incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi madre nell'ordine della grazia. Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria. Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria, Vergine e Madre, e chiediamo a lei di aiutarci con la sua intercessione a rispondere a quanto ci viene domandato attraverso il suo esempio. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa. Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito. Mi sento parte viva della Chiesa, in obbedienza ai pastori dati da Dio. Guardo a Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, e chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo Figlio. Sorelle e fratelli, lo Spirito Santo, disceso su Maria e invocato da noi con umiltà e fiducia, ci doni di vivere pienamente queste stupende realtà. E dopo aver approfondito la Costituzione Lumen Gentium, chiediamo alla Vergine di ottenerci questo dono. Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
1: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, en ce jour de Notre-Dame de Fatima, 45e anniversaire de l'attentat contre Saint Jean-Paul II, nous contemplons le mystère de l'Église en lien avec la Sainte Vierge Marie. La Mère de Dieu est à la fois le modèle, le membre par excellence et la Mère de l'Église. Le Concile Vatican II rappelle que Jésus-Christ est le seul médiateur du salut et que la Bienheureuse Vierge a coopéré d'une manière tout à fait spéciale à l'œuvre du Sauveur par l'obéissance, la foi, l'espérance et la charité ardente pour restaurer la vie surnaturelle des âmes. C'est pourquoi elle est devenue pour nous mère dans l'ordre de la grâce. Laissons-nous donc interpeller par ce modèle. Est-ce que nous vivons dans une foi humble et active notre appartenance à l'Église? Est-ce que nous nous sentons partie intégrante de l'Église dans l'obéissance au pasteur que Dieu nous donne? Est-ce que nous demandons à la Vierge Marie de nous aider à être des disciples fidèles de son Fils? Chers frères et sœurs, demandons à la Vierge de nous obtenir ce don. Que grandisse en chacun de nous l'amour pour notre Sainte Mère, l'Église. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
0: Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese, in particolare i giovani e i pellegrini provenienti dal Belgio e dalla Francia. Chiediamo al Signore di mandare il suo Spirito Santo su ciascuno di noi, affinché ci ravvivi sempre più e ci renda consapevoli di essere membri della Chiesa, responsabili nella sua missione. Chiediamogli la grazia di mettere tutti i nostri talenti al servizio dei nostri fratelli, che attendono di trovare in noi l'immagine di Gesù Cristo. Dio vi benedica.
1: vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue cordialement les fidèles de langue française, en particulier les jeunes et les pèlerins venus de Belgique et de France. Demandons au Seigneur d'envoyer son Esprit Saint sur chacun de nous, afin qu'il nous vivifie de plus en plus et nous rende conscients d'être membres de l'Église, responsables de sa mission. Demandons-lui la grâce de déployer tous nos talents au service de nos frères qui attendent de trouver en nous l'image de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i membri del Comitato di Coordinamento della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali, presenti a Roma per il loro incontro di studio e programmazione. Ed auspico che si possa continuare la strada iniziata più di 20 anni fa. Saluto poi i fedeli dell'Arcidiocesi di Otranto con l'Arcivescovo Monsignor Francesco Neri, le parrocchie di San Giuseppe Moscati in Trigiano e Santa Maria Assunta in Sarconi, i militari del 232° Reggimento Trasmissioni dell'Esercito Italiano e la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, con l'Arcivescovo Monsignore Giampiero Palmieri. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati, agli sposi novelli. Vi ringrazio per la vostra presenza e invoco su di voi e sui vostri familiari i doni dello Spirito Santo per un impegno cristiano sempre coerente nelle diverse chiamate e situazioni che la Provvidenza riserva a ciascuno. A tutti la mia benedizione.

Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 13 maggio. Sono proseguite le catechesi di Papa Leone dedicate alla Lumen Gentium, costituzione dogmatica approvata il 21 novembre del 1964. Nello specifico stamane ha parlato dell'ultimo capitolo dedicato alla Vergine, proprio oggi, lo ricordavamo poco fa, oggi 13 maggio, giorno in cui si fa memoria della Beata Vergine Maria di Fatima. Ma di questo parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione, subito dopo l'appuntamento con l'informazione, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'informazione alle 11. Noi restituiamo subito la linea alla regia. Grazie.

Le 11, Francesco De Remigis in studio. Oggi ricordiamo la memoria della Madonna di Fatima. In questo giorno, 45 anni fa, fu compiuto un attentato alla vita di Papa Giovanni Paolo II e per queste ragioni ho dedicato la mia catechesi odierna alla Beata Vergine Maria. Così, Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro, il pontefice ha pregato in raccolta sul luogo dove fu colpito Wojtyła il 13 maggio 1981. Il Concilio Vaticano II sul posto riservato alla Vergine Maria nell'opera della Redenzione. La Beata Vergine cooperò per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi madre nell'ordine della grazia, lo ha detto Papa Leone approfondendo il documento conciliare Lumen Gentium nella catechesi. Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra. Così il Papa nei saluti in lingua portoghese. È tutto, l'informazione torna alle 11:59.

0: E la nostra sigla, questo bellissimo brano Eugenio, brano di Ennio Morricone, ci introduce nella seconda parte della nostra trasmissione. Ancora un cordiale saluto, un bel ritrovati da Orazio Cocclite.
1: Da Eugenio Bonanata al microfono e da Bruno Orti alla console per la parte tecnica.
0: Amici, siete nuovamente collegati con Piazza San Pietro, dove ha avuto luogo l'udienza generale di oggi, mercoledì 13 maggio. Mentre vi parlo, Papa Leone sta salutando alcuni dei partecipanti. E 18.000 i pellegrini presenti, giunti da diversi paesi del mondo, per salutare e soprattutto ascoltare le parole del Pontefice, che stamane ha ripreso le sue catechesi dedicate alla Lumen Gentium, documento conciliare che dedica il suo ultimo capitolo alla Vergine Maria. E oggi, 13 maggio, ricorre la memoria della Beata Vergine Maria di Fatima. In questa data, 45 anni fa, proprio durante l'udienza generale qui in Piazza San Pietro, Giovanni Paolo II subì l'attentato, che non fu mortale grazie alla protezione della Vergine, come lo stesso Giovanni Paolo II in molte occasioni confermò. Per questo Papa Leone ha dedicato la catechesi di oggi alla Vergine Maria, Maria modello della Chiesa. E il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare proprio l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria. Ella è riconosciuta quale sovrimente e del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità. Eugenio, abbiamo circa 55 minuti da trascorrere insieme, che quest'oggi vorremmo utilizzare per parlare della prossima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Si tratta della 60ª giornata che celebreremo domenica prossima, 17 maggio. Subito dopo invece incontreremo il segretario nazionale dell'AISL, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, che sabato scorso, con circa 200 malati, questi accompagnati da familiari e membri dell'associazione, hanno incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Allora entriamo subito nel vivo di questa nostra seconda parte, collegandoci telefonicamente con noi il dottor Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana. Vincenzo, buongiorno.
2: Buongiorno Orazio, buongiorno Eugenio e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi questa mattina, è veramente una gioia averti ai nostri microfoni. Allora, parliamo di questa 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che ripeto celebreremo domenica prossima, 17 maggio, sul tema custodire voci e volti umani, incentrato sull'importanza dell'umanità nella comunicazione. Si tratta dell'unica celebrazione mondiale richiesta dal Concilio Vaticano II. Vincenzo, ma brevemente, perché dobbiamo anche spiegare ai nostri ascoltatori, ma cosa sono esattamente i mass media?
2: Beh, i mass media hanno una estensione molto ampia in questo momento. Innanzitutto non parlerei più di mass media ma di media, perché la dizione mass media lascia pensare ai decenni ormai trascorsi, e proprio questa distinzione ci permette di cogliere e di comprendere quanto le comunicazioni sociali, perché noi parliamo di giornata mondiale delle comunicazioni sociali, siano cambiate nel corso dei decenni. Attualmente i media indicano tutti quei sistemi, ma non semplicemente sistemi tecnologici, che permettono di agire nello scenario comunicativo attuale. Quindi è una estensione molto ampia che va dagli smartphone, per fare degli esempi, ai social media, ai social network, ma anche a quelli che possono essere considerati degli strumenti tradizionali come la radio, appunto, il giornale, la televisione, il cinema, la carta stampata e tutto quello che ha a che fare con la comunicazione e con l'informazione. E questa distinzione, dicevo, ci permette di cogliere anche l'importanza di fermarsi una giornata, di dedicare una giornata dell'anno liturgico proprio a riflettere su quanto sia importante avere un'attenzione costante verso un settore che è sempre in continuo sviluppo.
0: Certo, oggi uno non utilizza le nuove tecnologie solo per comunicare, ma vi abita. E le reti sociali sono un ambiente di vita e la Chiesa è consapevole che anche lì deve essere annunciata la parola di Dio. Per questo, oltre ai contenuti, che ovviamente sono sempre gli stessi, va posta grande attenzione al linguaggio.
2: Beh, il linguaggio resta sempre una questione determinante, perché ha a che fare proprio con il nostro DNA di cristiani, una parola che si incarna, che diventa, che prende forma di umanità, ci dice tantissimo di quanto noi dovremmo prestare attenzione ogni volta che ci accostiamo alla parola. E la tessitura delle parole è appunto il linguaggio, quindi è la forma che rende veramente l'abito del

0: piace immaginare che le reti sociali siano una sorta di soglia in cui la comunità cristiana si accosta proprio per varcarla, ma non per innacquare poi il messaggio cristiano, ma per far sì che il messaggio cristiano possa essere annunciato anche in quelle che sono delle nuove strutture di comunicazione, come appunto i social media, i social network, le reti sociali, per far sì che però ci sia poi un ritorno al vissuto concreto della comunità cristiana, quindi non uno spalmare il messaggio o l'annuncio all'interno di un qualcosa di amorfo, ma far sì che questa soglia possa essere varcata e possa far gustare anche la bellezza del vivere e di un vissuto all'interno di una comunità.
1: Ecco, ma oltre al linguaggio colpisce molto anche l'uso delle immagini, Vincenzo.
0: Ma anche quelle sono una forma di linguaggio, volendo. Noi ormai siamo abituati a una comunicazione istantanea e l'istantaneità diventa efficace attraverso l'utilizzo di immagini. Il problema è se queste immagini corrispondono o meno a un'identità, a un vissuto, a un colore, ma soprattutto a un calore della vita. Il rischio è quello di restare schiacciati dalle tante immagini e dal loro sovraffollamento, che poi portano all'effetto contrario, ovvero quello di una non comunicazione. L'utilizzo di immagini invece può aprire veramente un orizzonte anche di senso per quella che è la nostra dimensione di vita. Non dimentichiamo che l'utilizzo di immagini appartiene proprio al nostro vissuto concreto, alla nostra vita anche di fede, alla nostra storia millenaria.
2: Vincenzo, nel suo messaggio per la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali sul tema custodire voci e volti umani, che è stato diffuso il 24 gennaio scorso, il Papa ribadisce l'appello, l'esortazione a mantenere, a mettere al centro l'essere umano a fronte della rapidissima diffusione delle nuove tecnologie, a cominciare ovviamente dall'intelligenza artificiale. Non si tratta di bloccare le nuove tecnologie, ma di cercare di governarle. Per questo occorre informare, formare, educare, sensibilizzare. Come cattolici, scrive il Papa, possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo affinché le persone, soprattutto i giovani, acquisiscano la capacità di pensiero critico. Ecco, che cosa fa il mondo cattolico a fronte di questo richiamo?
0: Innanzitutto è un dovere che spetta e che ci interpella in modo particolare. Non semplicemente come persone singole, ma proprio come comunità, e come comunità nel vissuto familiare, nel contesto anche di partecipazione a una vita associativa, e quindi sul vasto spettro in cui la nostra vita si dipana quotidianamente. La prima cosa da fare è quella di organizzare, di promuovere occasioni di incontro e di confronto, perché veramente si possa sviluppare, si possa promuovere quell'auspicato spirito critico, ma anche libertà interiore, che portano a un confronto serio con quella che è la tecnologia. Il Papa aggiunge in un altro passaggio nel messaggio che la questione fondamentale non è cosa riesce o riuscirà a fare la macchina, ma cosa possiamo e potremmo fare noi crescendo in umanità e conoscenza. Ecco, questo è il punto di partenza. Non dobbiamo sbilanciarci sulla fattualità, su quello che noi riusciamo a fare con il progresso, ma come noi possiamo e potremo far sì che le nuove acquisizioni possano far crescere, aumentare la conoscenza. È una parte, diciamo, invertita della questione. E quello che a noi interessa primariamente è veramente promuovere occasioni di incontro, di confronto, di approfondimento, nelle mille forme che anche la stessa tecnologia consente, perché ci sia un'acquisizione veramente di conoscenza, di comprensione, ma anche di quella sana criticità che ti porta a un confronto serio con le acquisizioni tecnologiche.
2: Infatti il Papa parla di alleanze, no? Dice: sta ad ognuno di noi alzare la voce in difesa delle persone umane affinché

0: questi strumenti possano veramente essere da noi integrati come alleati, no?
1: Esatto, io trovo in questa sottolineatura del messaggio una radice profonda, una radice che rimanda veramente alla costituzione all'istituzione della giornata mondiale. E non è la prima volta che il Magistero Pontificio interviene in tal senso. Già Paolo VI nei primi messaggi sottolineava quanto sia importante avere una responsabilità condivisa tra chi produce e chi usufruisce della comunicazione, fruisce di comunicazione e di informazione. Un'alleanza in questo momento sembra quasi un termine impopolare, perché ciascuno di noi è abituato a vivere in una sorta di individualismo digitale permanente. Invece è molto importante recuperare quella dimensione di dialogo costante che ti porta a promuovere un'alleanza che avrà sicuramente i suoi riverberi anche a livello sociale e civile.
2: Ecco, andando indietro con gli anni, Vincenzo, ricordo che in uno dei suoi messaggi per queste giornate Papa Francesco metteva in guardia dal rischio dell'informazione sempre uguale, invitando ad andare oltre laddove nessuno va.
1: Il Papa Francesco ci ha consegnato un trittico molto importante per chi fa comunicazione, ricordandoci che la comunicazione nasce dall'incontro, dall'ascolto e poi dalla parola. La parola è l'ultimo step. Allora Papa Francesco ci ha invitato e ci ha esortato a recarci lì dove nessuno va, per incontrare le persone nella loro situazione di vita, come sono e dove sono, cioè rispettando i tempi di ciascuno, ma rispettando anche il vissuto concreto di ciascuno. E pensiamo a quanti operatori della comunicazione si spendono per andare a raccontare tutte quelle dimensioni contraddittorie della nostra storia. Pensiamo ai conflitti, pensiamo alle disuguaglianze, ma lo fanno non portando semplicemente se stessi su quel luogo, ma aprendosi a un ascolto vero, a un ascolto che lascia una traccia indelebile nel proprio vissuto. Allora in quel momento la parola del racconto diventerà una parola che porta un vissuto concreto, che diventa anche testimonianza, che diventa anche partecipazione, che interpella anche le coscienze su tutte le storture del tempo presente.
2: Ecco, il messaggio cristiano oggi si esprime anche attraverso i social media. Cosa rispondi a coloro che criticano la scelta di utilizzarli sia da parte del Papa che della Chiesa?
1: Ma che è una questione che non ha ragion d'essere, cioè è una questione malmessa, nel senso che i social media, lo sappiamo benissimo, non sono qualcosa di estraneo alla nostra quotidianità. La nostra vita è pervasa da questa connettività di fondo. Non esserci significa rinunciare a una possibilità di ascolto e di dialogo, per cui non è semplicemente un utilizzo strumentale. Proviamo a capovolgere la questione anche qui. Il Papa nel messaggio ci ricorda che il rapporto anche con le grandi questioni di questo tempo non è un semplice rapporto strumentale, ma ha una dimensione profondamente antropologica. E la Chiesa deve essere lì presente dove sorgono le domande che interpellano l'umanità.
0: Ecco Vincenzo, a proposito di impiego, di utilizzo, di presenza, una domanda: come Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI, qual è la vostra posizione o forse la vostra esperienza sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale?
1: Beh, noi ci stiamo interrogando, abbiamo avviato diversi studi legati anche all'approfondimento del Magistero Pontificio, quindi dal primo messaggio che Papa Francesco ci ha consegnato sull'intelligenza artificiale a questo di Papa Leone. Ci stiamo interrogando su diverse questioni che poi indelebilmente sono connesse tra di loro, e sostanzialmente sono la prospettiva etica, quindi cercare di offrire e di illuminare delle questioni fondamentali che hanno a che fare con l'etica e con il portato deontologico che sta dietro queste tecnologie, con la parte giuridica che è connessa a questa e soprattutto anche con una dimensione profondamente antropologica. Non sono semplici strumenti, sono tecnologie che hanno un portato antropologico, e in questo senso mi pare di cogliere anche l'importanza della sottolineatura che poneva Papa Francesco sul cambiamento d'epoca e epoca di cambiamenti. Questa dimensione è molto importante e su questa va innestato qualsiasi discorso.
0: Senti, a proposito di questa riflessione, cosa ti senti di dire ai giovani, no? Che sono quelli maggiormente sensibili all'impiego, l'utilizzo delle nuove tecnologie un po' in tutte le loro forme?
1: Ma di informarsi e di formarsi. Sicuramente i giovani sono molto più avvezzi rispetto agli adulti a districarsi nel labirinto digitale. Il problema è che questo labirinto molto spesso nella sua estensione ha delle trappole e bisogna essere molto accorti e molto avveduti. Per questo l'importanza di una formazione seria e puntuale, che non riguarda semplicemente i giovani, riguarda soprattutto noi adulti,
0: certo.
1: Perché sta a noi il compito di riuscire a cogliere tutte quelle domande a volte inespresse che il mondo giovanile pone e ci interpella e ci riguardano. E in questo senso io penso che la dimensione di un'alleanza anche tra le generazioni su questi temi possa diventare decisiva.
0: Ecco, forse può aiutare anche consigliare ai giovani, no, la lettura di questo messaggio di Papa Leone sull'argomento dell'intelligenza artificiale, dove c'è in diversi passaggi comunque il Papa ammette che sia appetibile, no, l'universo, l'orizzonte dell'intelligenza artificiale, ma basta anche, diciamo, richiamare le nostre esperienze personali anche dei giovani, dei ragazzi che ci stanno attorno. Cioè, comunque è molto interessante, no, utilizzare queste tecnologie, e vediamo che ci sono anche tanti meno giovani, diciamo, che si affacciano all'utilizzo di queste nuove tecnologie. Ecco, Vincenzo, guardando diciamo agli anziani, no, che si stanno districando, sì, con questo orizzonte, che cosa possiamo dire?
1: Ma mi pare che ci siano delle esperienze molto interessanti in questo senso. Le tecnologie permettono anche agli anziani di poter vivere esperienze che loro gioco forza non potrebbero vivere, e quando parlavo di alleanza intergenerazionale è molto bello osservare, e a me è capitato di osservare quando un nipote permette attraverso l'utilizzo della tecnologia di poter far vivere alla propria nonna anche un'esperienza immersiva in una città in cui lei non c'è mai stata. E questa, ad esempio, è uno dei frutti positivi che la tecnologia può portare.
0: Cioè rinsaldare i legami tra anziani e giovani, insomma, tra nonni e nipoti.
1: Assolutamente sì, perché lì si vive veramente la dimensione anche della familiarità, se incanalata in un senso anche di compartecipazione, di compassione, non nel senso negativo, ma di una passione che si può vivere legando le generazioni. E questo potrebbe anche diventare un utile strumento educativo se noi riusciamo a condividere i nostri vissuti e le nostre esperienze personali. Sarebbe bellissimo lavorare su questo tema.
0: Alla fine è sempre la relazione, no? Quella che vince, quindi un'esperienza comune, il nonno, il giovane, il nipote che insegna al nonno, però alla fine, insomma, è lo stare insieme, vivere appunto insieme un'esperienza, è da qui che si parte ed è qui che si arriva.
1: Perché il tessuto della comunità, anche familiare, è imbastito di relazioni. Non è semplicemente un'esperienza individuale, ma diventa un'esperienza comunitaria. E allora vediamo come anche l'utilizzo di un componente tecnologico può permettere una condivisione che assume anche qualcosa d'altro, La condivisione di un'esperienza immersiva, soprattutto con gli anziani, permette di aprire un dialogo che segue quell'esperienza, per cui non è una semplice esperienza tecnologica, ma quello permette di aprire un dialogo, ti dà una possibilità, ti dà la possibilità anche di poter condividere delle emozioni e dei sentimenti che magari per una corazza o per agenti esterni uno non è portato a condividere. Questo è molto bello.
2: Ecco, per concludere, Vincenzo, da Giovanni Paolo II a Papa Leone XIV sembra cambiato il mondo. È davvero così? Siamo cambiati noi o è la Chiesa che sta riprendendo dinamismo espressivo?
1: Ma i cambiamenti sono molto veloci e questo che tu dici, Orazio, ci permette di comprendere come questi cambiamenti, se pensiamo al contesto mediatico, che possono sembrare semplici cambiamenti tecnologici, di fatto sono cambiamenti culturali che incidono profondamente nella nostra storia, nella nostra vita quotidiana. La Chiesa vive questa storia e continua a portare in questa storia un annuncio di speranza, una parola buona, perché veramente tutte le parole, tutte le immagini, la forma di linguaggio che noi utilizziamo possa essere corrispondente alla bontà di quella parola buona che continua a tornarsi ancora oggi.
2: Allora Vincenzo, noi ti ringraziamo per le tue bellissime riflessioni e grazie per il tempo che ci hai dedicato e ti dedichiamo il prossimo brano, quindi buona giornata e buon lavoro a Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana. Buona giornata, Vincenzo.
1: Grazie, buona giornata a tutti.

0: dopo esserci occupati della prossima giornata mondiale delle comunicazioni sociali che celebreremo domenica prossima 17 maggio, Eugenio, cambiamo decisamente argomento per parlare di sclerosi laterale amiotrofica, perché sabato scorso in Vaticano il Papa ha incontrato oltre 200 persone con SLA, e i loro familiari e i volontari di tutta Italia. Mentre in Italia il dibattito pubblico si è acceso attorno al significato della fragilità, del valore della vita e della dignità della persona, tra metafore infelici sulla non autosufficienza e letture che rischiano di allontanarsi dalla realtà, l'associazione SLA ha scelto di rispondere con ciò che da oltre 40 anni la definisce: con le persone, con le famiglie, dentro la vita reale. Nel corso dell'incontro Papa Leone ha ringraziato per questo coraggio e ha indicato una direzione chiara, quella di rispondere con gesti di cura alla cultura dello scarto. E noi questa mattina abbiamo la grande gioia di aver collegata telefonicamente con noi la dottoressa Pina Esposito, segretario nazionale AISLA. Buongiorno dottoressa.
1: Buongiorno a tutti voi e grazie. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per il tempo che ci dedicherà stamattina. Allora, prima di parlare dell'incontro con Papa Leone, brevemente ci può spiegare cos'è la sclerosi laterale amiotrofica?
1: Sì. La SLA, cioè la sclerosi laterale amiotrofica, è una malattia neurodegenerativa che colpisce progressivamente i motoneuroni, quelle cellule nervose che fanno da ponte tra il cervello e i muscoli. Immagini il corpo umano come un'orchestra, il cervello scrive la musica in movimento, e quindi per alzare una mano, per sorridere, per fare un passo, per parlare, per respirare. E i motoneuroni sono quei direttori invisibili che trasportano quel messaggio ai muscoli. Nella SLA quindi questi direttori smettono di funzionare, il cervello continua a dare il comando, ma il messaggio arriva sempre più debole e poi si interrompe. Quindi gesti che per tutti noi sono automatici: abbottonarsi una camicia, salire una scala, bere un bicchiere d'acqua, parlare, diventano via via più difficili. E quindi la malattia evolve in modo diverso da persona a persona, ma spesso ha una progressione rapidissima e imprevedibile, e nel tempo può portare a una paralisi progressiva coinvolgendo tutte le funzioni essenziali della vita quotidiana.
0: Ecco, la SLA presenta una caratteristica che la rende particolarmente drammatica. Come abbiamo sentito, pur bloccando progressivamente tutti i muscoli, non toglie però la capacità di pensare e la volontà di rapportarsi agli altri. La mente resta vigile ma prigioniera in un corpo che diventa via via immobile. Ecco, si conoscono le cause della malattia, e poi le chiedo: è ereditaria?
1: Sì, come dicevo prima, nel momento in cui cambia tutto il nostro corpo cambia completamente lo sguardo su questa malattia. E la SLA stravolge il nostro modo di vivere, ma non stravolge il valore della vita. Ed è questo, insomma, così l'aspetto più difficile da comprendere, perché dentro di noi, nella nostra mente, resta tutto intatto: i nostri desideri, le nostre paure, i ricordi, la voglia di abbracciare le persone care. E quindi ci sono grandi momenti di rabbia, di fatica, di smarrimento. Per fortuna, attraverso ausili tecnologici e una presa in carico più competente, noi riusciamo a comunicare, riusciamo con lo sguardo a scrivere, riusciamo ad avere relazioni. Ed è questa la lezione più grande che la SLA consegna a tutti quanti noi, che vivere non coincide con soltanto quello che il corpo riesce a fare, perché ovviamente si cambia il modo di vivere, ma non appunto il vivere il valore della vita. Allora, riguardo alle cause della malattia, se ereditaria, allora, prima di tutto pensi che cosa noi pensiamo quando c'è una diagnosi, perché è successo, e questa è una domanda che ci poniamo tutti di fronte alle malattie, e ancora di più noi. La risposta oggi onesta è che ancora non lo sappiamo completamente, Sappiamo per certo che la SLA è una malattia molto complessa, che non nasce quasi mai soltanto da una sola causa, e gli scienziati la definiscono una malattia multifattoriale, cioè entrano in gioco più elementi insieme, fattori genetici, biologici, ambientali, che a un certo punto si intrecciano e paralizzano il nostro corpo, perché la SLA non è soltanto la malattia del movimento, perché coinvolge tutti i sistemi del nostro organismo. Ecco perché è una malattia multisistemica. Nella maggioranza dei casi, circa il 90%, è sporadica, cioè senza nessun altro caso in famiglia. In una quota più ridotta, circa tra il 5 e il 10%, ci sono invece dei fattori genetici riconoscibili con mutazioni che possono aumentare il rischio di sviluppare la malattia.
2: Dottoressa, un tempo si parlava anche del possibile legame, connessione con l'erba del campo di calcio, visto che c'erano alcuni calciatori che erano risultati affetti da SLA. Poi questa pista è stata abbandonata.
1: Allora, spesso la SLA è stata ricondotta appunto come la malattia dei calciatori. Le cause, ripeto, insomma, sono diversi, e i meccanismi infiammatori che la scatenano sono diversi. Sicuramente oggi riusciamo a comprendere meglio il ruolo di alcuni geni. Ci sono delle proteine che si alterano e che contribuiscono all'avanzamento della malattia. Una cosa, una prospettiva nuova, importante e concreta: non è possibile immaginare una sola risposta per tutti, ma servono terapie sempre più personalizzate, cioè costruite sulle caratteristiche biologiche della persona. E quindi noi adesso non possiamo dire, perché sarebbe scorretto dire, abbiamo una cura. Possiamo sicuramente sottolineare che la ricerca da questo punto di vista ha cambiato l'approccio, perché ha iniziato davvero a capire la SLA nella sua caratteristica di essere una malattia multifattoriale.
2: Senta, attualmente in Italia quanti sono i malati, e sono più uomini o più donne?
1: Allora, in Italia più o meno ci sono circa 6.000 persone con la SLA. Quasi sempre, prevalentemente, la malattia compare in una fascia d'età che va più o meno dopo i 50 anni, ma abbiamo anche tante persone giovani in cui l'esordio della malattia appare in fasce anche prima dei 50 anni. Il numero rispetto agli uomini prevalgono, sì, colpisce leggermente più gli uomini rispetto alle donne, soprattutto quando è una diagnosi in età più giovanili. Poi questa differenza si assottiglia leggermente con l'avanzare dell'età. Guardi, io le ho detto poco fa che sono circa 6.000 persone. Ovviamente c'è da valutare anche questo aspetto. La SLA è una malattia talmente impattante che restano stravolte non soltanto le persone che si ammalano, ma proprio per il grande e fortissimo impatto assistenziale, stravolge tutte le famiglie. E quindi si immagini quante persone intorno a queste 6.000 persone, genitori, mariti, donne che diventano caregiver, che lavorano in silenzio. Ecco, vorrei sottolineare questo aspetto. Nelle nostre famiglie, le nostre famiglie fanno cose straordinarie, imparano a fare gesti assistenziali clinici complessi, e devono imparare a farlo, perché all'interno delle nostre case si sviluppa un bisogno ad altissimo impatto. E quindi parliamo non soltanto di 6.000 persone coinvolte, ma di migliaia di persone. E nelle nostre famiglie si lavora in silenzio, con sacrificio, ma la parola più corretta è dire con cura. Una cura che è per forza necessariamente accompagnata dall'altro aspetto di questa medaglia, che è l'amore per la cura, perché condiziona la vita di tutti quanti noi, di tutta la famiglia, che vede condizionarsi e riorganizzare tutto l'asset familiare, partendo dalle piccole cose, da fare la spesa, da coordinare tutte le attività. Insomma, è un equilibrio sempre più difficile e la famiglia, ripeto, i nostri familiari lo fanno in silenzio e con grande attenzione. Da questo punto di vista vorrei sottolineare anche un altro aspetto, e ci colleghiamo rispetto alla ricerca di cui parlavamo prima, no? Che la ricerca va in due direzioni: c'è la ricerca del domani e quindi di chi vivrà la diagnosi nel futuro, e anche perché le due direttrici non sono in conflitto, quindi noi abbiamo il dovere e il diritto di guardare entrambe le direzioni, da una parte nel futuro per chi vivrà la diagnosi domani e invece chi la vive adesso, come stamattina, stasera, che torniamo a casa, ecco, e quindi a per forza due tempi, c'è il tempo del domani e c'è il tempo di oggi, e questa, il tempo di oggi appunto è la ricerca associata alla cura, perché è la qualità della cura, della presa in carico di oggi che come dire, ci aiuta a combattere la famiglia e a non farci sentire soli.
0: Ecco, quindi ribadiamo che l'unica vera speranza per chi soffre di SLA è rappresentata dalla ricerca scientifica, strumento concreto con cui è possibile scoprire trattamenti e cure efficaci e fornire anche risposta ai bisogni delle persone che attualmente in Italia convivono con questa malattia. Ma veniamo alla sua associazione, all'AISLA, è l'associazione che rappresenta gli ammalati di sclerosi laterale amiotrofica, e questo lo fa sin dal 1983. Ma con quali finalità e come vi si può aiutare, dottoressa?
1: Sì, lo diceva poco fa lei rispetto alla scienza e alla ricerca. Noi infatti diciamo sempre che mentre la scienza cerca una cura, noi abbiamo il dovere di prenderci cura. Ed è, non è uno slogan, è una nostra responsabilità civile umana. E AISLA nasce nel 1983 da qualcosa appunto di molto semplice e di molto umano. Alcune famiglie hanno deciso di non essere più sole e si sono messe in rete, ed erano anni in cui questo, l'acronimo SLA non si conosceva e si viveva appunto in silenzio questa malattia, a volte anche con disagio, e poi appunto queste famiglie hanno deciso di mettersi insieme, di stringersi intorno per diventare più forti, e quindi così è nata appunto la nostra associazione, passando la speranza di famiglia in famiglia, partendo dai gesti semplici: guarda, io ci sono già passato, posso aiutarti, posso indicarti la strada, so già che cosa stai provando. E quindi questo stesso spirito di 40 anni fa è presente ancora tutt'oggi. Accompagniamo le famiglie lungo tutto il percorso della malattia, attraverso appunto l'orientamento, cosa fare, a chi mi devo rivolgere, la tutela dei diritti, il supporto sociale, la formazione, l'informazione scientifica, il sostegno psicologico, e lo facciamo anche attraverso dei centri clinici appunto NEMO, per contribuire a costruire un modello di presa in cura altamente specialistico e multidisciplinare. E con AISLA, che appunto l'associazione sosteniamo la ricerca scientifica, perché come le dicevo prima la ricerca è importantissima affinché ci sia un futuro, e soprattutto con questo nostro obiettivo costante che accompagna ogni ora delle nostre giornate, che nessuno appunto attraversi la SLA sentendosi solo. E credo che a Roma sabato scorso sia stato evidente tutto questo, perché eravamo lì in quella sala, eravamo fragili, avevamo la SLA e oggi abbiamo ancora la SLA, ma quella fragilità vissuta in quella stanza per noi è stata, la viviamo con meno paura, ed è stato meraviglioso. E chi ci ascolta può aiutarci in tanti modi, può avvicinarsi a noi, può diventare un volontario, può donare il proprio tempo, può fare una donazione, lo può fare col 5 per 1000, ma semplicemente anche scegliendo di sapere noi che cosa viviamo, che cosa proviamo, che cosa, che cos'è questa malattia e che cosa rappresenta questa malattia per la nostra gente, per la nostra comunità. E la vicinanza, ecco, spesso poi nasce anche dalla conoscenza, per cui le siamo grati anche di questa possibilità di parlare insieme oggi.
0: Grazie a lei. Nel corso dell'udienza sabato scorso, Papa Leone XIV vi ha rivolto parole di forte incoraggiamento. Il dolore e la sofferenza, ha detto, non possono fermare l'amore. Dalle sue parole viene fuori tanto amore. Vi ha ringraziato per il coraggio e vi ha invitato a non arrendervi e a non lasciare mai nessuno da solo. Ecco, come sono state accolte le parole del Pontefice?
1: Sì, le parole del Santo Padre, le sue parole sono entrate nei nostri cuori, sono entrate in profondità, e insieme alle parole che lui ci ha rivolto c'è stato qualcosa di meraviglioso che ci ha colpito, e cioè siamo sentiti visti. Noi spesso viviamo la nostra vita all'interno del perimetro delle nostre case e quindi ci sentiamo spesso invisibili. Lui ci ha visti, non solo ci ha guardati, ha visto quello che siamo, e quindi noi non l'abbiamo vissuto come un incontro formale, come uno scatto di una fotografia istituzionale o un cenno di saluto da lontano. Il Santo Padre si è fermato, ognuno di noi ha stretto la mano, ognuno di noi ha accarezzato la nostra comunità, ci ha guardato negli occhi, e questo per noi ha un significato enorme, perché significa guardare noi e poi dopo la malattia. E il fatto che lui ci abbia ringraziato per il coraggio è qualcosa di infinito, perché chi vive ogni giorno dentro questa malattia difficilmente si sente chiamare coraggioso. Normalmente si dice siete dei guerrieri perché resistete un giorno dopo l'altro, ma sentirsi ringraziare per il coraggio è stato per noi potente, perché il dolore e la sofferenza appunto non fermano l'amore, e quindi per noi non sono state frasi simboliche. E ci ha detto non arrendetevi, e questa frase è arrivata nel cuore delle nostre famiglie, e non solo di quelle che erano presenti lì, ma di tutte quelle che rappresentiamo, di quelli che erano a casa e che sapevano che eravamo lì, di quelli che non conosciamo ma che si trovano a vivere la stessa condizione. Ecco, quelle parole potenti: non arrendetevi, siate coraggiosi, continuate ad amare e a fare questo per gli altri, è stato qualcosa che ci ha riempito il cuore di speranza, e ha lenito il peso, la fatica. Ecco, noi ci siamo sentiti accolti e stretti in un abbraccio che ha protetto. E da questo punto di vista mi permetta anche un ringraziamento a tutti coloro che abbiamo incontrato quel giorno, e un sincero ringraziamento anche al Questore di Roma, alla Polizia di Stato, alla Gendarmeria Vaticana, che ci hanno custoditi, ci hanno protetti e accompagnati con una cura silenziosa, e per questo profondamente così umano. Hanno reso possibile qualcosa che sarebbe stato impossibile. Per noi è stata una marcia verso il cuore, dritto al cuore, e ci siamo sentiti accolti.
0: Ecco, per concludere, voi avete donato al Papa un ulivo alto, se non vado errato, 160 centimetri, e questo simbolo universale di pace, di solidarietà e speranza, un segno semplice, la promessa che ogni vita, anche nella fragilità, continua ad avere valore e dignità, una convinzione affidata al Pontefice e accompagnata dalla parola che la vita è un dono, esiste e resiste. Bello questo passaggio, esiste e resiste anche nella fragilità. Prendersi cura delle persone più fragili non è solo un gesto di solidarietà, è il modo più autentico con cui una società decide chi vuole essere. Dottoressa.
1: Assolutamente sì, abbiamo scelto un ulivo perché appunto è un simbolo universale di pace, di solidarietà e di speranza, e per noi significa ancora qualcosa di più, ancora più profondo, perché è un albero vivo, forte, antico, perché è capace di attraversare il tempo e le ferite. È un albero che continua a generare vita anche quando magari è piegato su se stesso. E quindi questa è un'immagine molto vicina alla nostra comunità, alla nostra gente, e perché appunto sceglie di resistere, di non arrendersi. E questo è per noi importante, ecco perché appunto di non arrendersi è una frase molto potente. Quindi noi sappiamo bene che viviamo in un tempo in cui quello che appunto il Papa Santo Padre ha chiamato la cultura dello scarto, cioè no? Dove ciò che vive e che è fragile rischia di essere messo ai margini. Ecco, quindi quella frase dedicata e quell'ulivo va proprio in questa direzione. Noi esistiamo, resistiamo e, come ha detto il Santo Padre, soprattutto lo facciamo insieme. Quell'ulivo racconta il tempo delle famiglie che si passano il testimone dell'esperienza, racconta i volontari che custodiscono la speranza quando anche si è molto stanchi e uno sente di non farcela, racconta il lavoro degli scienziati che condividono conoscenze per capire e per trovare appunto la guarigione a questa malattia, racconta i clinici che giorno dopo giorno ci permettono di vivere meglio e soprattutto con dignità e nonostante la nostra fragilità. E quindi la vita non perde significato solo perché si diventa fragile. Ed è per questo motivo che abbiamo affidato al Santo Padre una frase appunto che è profonda nei nostri cuori, cioè che la vita appunto è un dono che esiste e resiste anche nella fragilità. Forse perché la misura più vera di una società è proprio questa: capire se davanti a una fragilità uno sceglie di voltarsi dall'altra parte, oppure di guardare insieme nella stessa direzione e di restare. Ecco, noi tutti i giorni siamo impegnati e ci sforziamo per continuare a scegliere la scelta di restare, perché appunto nessuna vita vale meno.
0: E voi incarnate bene le parole di Papa Leone XIV, rispondere con gesti di cura alla cultura dello scarto. Il dolore e la sofferenza non possono fermare l'amore. Dottoressa, io la ringrazio, veramente è stata chiarissima. La ringrazio per quello che ci ha detto, ma soprattutto il mio grazie, il nostro grazie va esteso a tutti i membri della, come piace il termine che ha usato, non associazione ma comunità. Ecco,
1: Sì.
0: quindi grazie per quanto fate per questi nostri fratelli.
1: Grazie, grazie a voi, a tutti coloro che si sono fermati ad ascoltarci e che ogni giorno appunto si sforzano passo dopo passo di continuare a mantenere viva la speranza e l'amore e la cura verso il nostro prossimo.
0: Ecco, il motto della Radio Vaticana è dare voce a chi non ha voce. No, voi la voce l'avete, però c'è sempre spazio per voi ai microfoni della Radio Vaticana. Lo tenga presente.
1: Grazie di cuore, grazie.
0: Grazie, grazie alla dottoressa Pina Esposito, segretario nazionale AISLA. E noi ci fermiamo per un istante e poi passeremo ai saluti.

0: ci stiamo avvicinando alla chiusura della nostra trasmissione. Eugenio, ringraziamo gli ospiti di questa mattina.
1: Ma io comincerei dal dottoressa Esposito, perché la sua carica di energia è stata veramente forte, anche emotivamente intensa, no?
0: Sì, ci ha toccato con le sue bellissime parole la segretaria, la dottoressa Pina Esposito, segretario nazionale AISLA, e poi il dottor Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo ricordato insieme a lui della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che celebreremo domenica prossima, 17 maggio. E il tema per questa giornata è custodire voci e volti umani, centrato sull'importanza, il tema sull'importanza dell'umanità nella comunicazione. Si tratta dell'unica celebrazione mondiale richiesta dal Concilio Vaticano II. Ricordiamo anche brevemente che questa mattina il Pontefice ha dedicato ancora la sua catechesi alla Lumen Gentium, Costituzione dogmatica approvata il 21 novembre del 1964, nello specifico l'ultimo capitolo dedicato alla Vergine Maria, proprio oggi 13 maggio, giorno in cui si fa memoria della Beata Vergine Maria di Fatima.
1: E ricordiamo anche, salutiamo Don Pasquale Brizzi, Orazio, parroco e insegnante presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola a Catanzaro, che ci ha fatto compagnia nella prima parte della trasmissione durante il giro in Papa Mobile di Papa Leone, che precede come di consueto l'udienza generale.
0: Con lui abbiamo parlato delle varie catechesi di Papa Leone sul Concilio, abbiamo parlato della festa di domani, festa dell'Ascensione e della Beata Vergine Maria. L'orario sono le 11:56 minuti, quindi noi ci dobbiamo fermare. Un grosso, ma grosso grazie va al collega che ci ha assistito
1: alla console, per la parte tecnica e regia, ci ha dato una grande mano come al solito.
0: È il nostro angelo custode. Grazie a voi amici in ascolto, e da Orazio Coclite
1: e da Eugenio Bonanata l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
0: Buona giornata a tutti.

0: Le 11.59 l'informazione della Radio Vaticana nel giorno in cui si celebra la memoria della Vergine di Fatima. Leone XIV all'udienza generale in piazza San Pietro ricorda l'attentato che Giovanni Paolo II subì il 13 maggio 1981 e prega sul luogo dell'accaduto. A Maria il pontefice dedica la catechesi sottolineandone la concretezza storica in quanto giovane donna chiamata a vivere una straordinaria esperienza alla Madonna. Il Papa affida il grido di pace dei popoli afflitti dalla guerra. Migranti, la notte scorsa una nave della ONG Sea-Watch ha soccorso 13 persone nel Mediterraneo, si aggiungono alle altre tratte in salvo nei giorni scorsi, in totale 166 a bordo, diretti verso il porto di Brindisi. Sintomi di ipotermia e tanti sotto shock dopo i colpi sparati due giorni fa contro la nave di soccorso dalla Guardia Costiera Libica, rende noto la ONG. È tutto, l'informazione torna alle 13.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera del Regina Coeli e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa preghiera. E affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo Regina Coeli e il Santo Rosario, in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina della Famiglia per tutte le famiglie cristiane, perché crescano nelle virtù della Santa Famiglia di Nazareth, il silenzio, la preghiera, l'ascolto obbediente alla parola.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che nella risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, concedi anche a noi, per intercessione della Beata Vergine Maria, di giungere alla gioia senza fine nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Pater noster qui es in ceris, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos

0: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Nel terzo mistero contempliamo il dono dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: nel quarto mistero della gloria contempliamo Maria assunta in cielo in corpo ed anima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: integrino. Salam nachu Mariam zagaz melak ikziavir msachiyu. In kavanas tizatavare kichenaikar sovres kastavare chayim.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam zagaz melak ikziavir msachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam zagaz malak ikziavir msachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam zagaz malak ikziavir msachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam zagaz malak ikziavir msachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam zagaz malak ikziavir msachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam zagaz malak ikziavir msachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam zagaz malak ikziavir msachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam zagaz malak ikziavir msachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam zagaz malak ikziavir msachiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Maria incoronata, regina degli angeli e dei santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù,
1: il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Cristo, pietà.
3: Cristo, pietà.
2: Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
2: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
2: Vergine potente,
1: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
2: Rosa mistica,
1: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
2: Porta del cielo,
1: prega per noi.
2: Stella del mattino,
1: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
2: Regina dei cristiani,
1: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
2: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
2: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
2: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
2: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: perché siamo resi delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace.
0: Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace.
1: Amen.
0: Preghiamo per la pace con la preghiera a pagina 11. Maria, guarda a noi, siamo qui davanti a te. Tu sei madre, riconosci le nostre fatiche e le nostre ferite. Tu, regina della pace, soffri con noi e per noi, vedendo tanti tuoi figli provati dai conflitti, angosciati dalle che dilaniano il mondo. È un'ora buia, questa è un'ora buia, madre, e in questa ora buia ci immergiamo nei tuoi occhi luminosi e ci affidiamo al tuo cuore, sensibile ai nostri problemi. Ora, madre, prendi ancora una volta l'iniziativa. Prendila per noi in questi tempi lacerati dai conflitti e devastati dalle armi. Volgi il tuo sguardo di misericordia sulla famiglia umana che ha smarrito la via della pace, che ha preferito Caino ad Abele e, perdendo il senso della fraternità, non ritrova l'atmosfera di casa. Intercedi per il nostro mondo in pericolo e in subuglio. Insegnaci ad accogliere e a curare la vita, ogni vita umana, e a ripudiare la follia della guerra che semina morte e cancella il futuro. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Maria in questo anniversario delle apparizioni a Fatima, anche anniversario dell'attentato a Piazza San Pietro a Giovanni Paolo II. Chiediamo il dono della pace per noi, per tutte le nostre famiglie, le nostre case, per tutte le nazioni. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 2 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto il Regina Coeli e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Le 13 l'informazione della Radio Vaticana. Leone XIV all'udienza generale in piazza San Pietro ricorda l'attentato che Giovanni Paolo II subì il 13 maggio 1981 e prega sul luogo dell'accaduto. A Maria il pontefice dedica la catechesi sottolineandone la concretezza storica. Il Papa affida alla Madonna il grido di pace dei popoli afflitti dalla guerra. L'Egitto ha inviato il 194esimo convoglio di aiuti umanitari destinato alla striscia di Gaza. Lo riferisce la Mezzaluna Rossa egiziana incaricata del coordinamento degli aiuti. E il presidente americano Trump, che dovrebbe arrivare a Pechino alle 13.45 ora italiana, ha pubblicato una foto sul suo social Truth dove il Venezuela viene raffigurato come 51esimo stato americano. A Kiev, nuovi attacchi russi, un attacco combinato con droni e missili balistici in tutto il paese, denuncia Zelensky. In Israele, invece, nuove polemiche per i raid nel sud del Libano, almeno 8 morti, tra cui 2 bambini. E tutto, l'informazione torna alle 14.00.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio graditissimo ospite Massimo Buffetti, pianista, compositore. Grazie per essere qui, Massimo.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E il maestro Buffetti mi ha gentilmente portato il suo nuovo lavoro discografico, E se l'onda è il mare, della fabbrica del Null Experience, pubblicato da Spring Art Development. Presentiamo ai nostri amici all'ascolto questo lavoro a partire proprio dal titolo. Massimo.
1: Sì, E se l'onda è il mare è un po' l'incipit, il focus del lavoro, in quanto diciamo noi ci percepiamo come onde, così come quando noi semplicemente andiamo al mare e vediamo un'onda, ma l'onda, così come in realtà anche noi, non siamo altro che la totalità del mare, cioè non ci possiamo portare a casa un'onda, e così anche noi, il nostro corpo, come ben sappiamo, è destinato, è un involucro dentro il quale c'è molto di più, diciamo, e c'è questo mare.
0: Un primo ascolto, Massimo.
1: Io partirei con un brano che si intitola Ombre sottili. E proprio perché in questo lavoro di cui stiamo parlando abbiamo anche un po' cercato di scavare nella profondità, diciamo, di ciascuno di noi, come suggeriscono i grandi studiosi delle materie, appunto, che trattano questi argomenti. E effettivamente, se riusciamo a individuare quel qualcosa che normalmente è nascosto dentro di noi, possiamo arrivare a trarne una grandissima energia, può essere una grandissima risorsa. E quindi il brano, ovviamente, poi tradurre tutto questo in musica è molto, come dire, può essere intuitivo. E quindi lo abbiamo fatto. E diciamo, ci sono queste ombre rappresentate dal wind instrument che lo suona Carlo Failli, clarinettista, che è uno strumento elettronico in cui vengono riportati i campionamenti di voce, eccetera eccetera, e poi il flauto basso di Stefano Agostini, oltre ovviamente al pianoforte e al basso suonato da Luca Guidi.

0: Ed era Ombre Sottili di Massimo Buffetti, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica. Massimo Buffetti, Se l'onda è il mare, appunto, Fabbrica del Nulla Experience, pubblicato da Spring Art Development. Diamo una scorsa alla tracklist, Massimo. Come nascono queste 10 tracce che hai inserito nell'album, insomma, e che storia hai voluto narrare attraverso di esse?
1: Sì, nascono appunto, come dicevo prima, sono un po' ispirati ovviamente a scritti e pensieri di autori letterari di mio interesse, tra cui appunto posso citare Byung-Chul Han, che è il filosofo sudcoreano al quale è dedicato il brano numero, alla track numero 8, che è La società senza dolore. E poi devo dire, raccolgono anche, ma questo non è secondo me un accostamento assolutamente casuale, perché appunto ci sono anche dei brani pensati, come spesso è accaduto per tanti artisti in quel periodo, ma non solo per gli artisti, durante il terribile periodo, no, del Covid che tutti noi ben ricordiamo, ahimè, e conosciamo. E in effetti, il pensiero volge al futuro, perché il Covid, si diceva, ci avrebbe potuto insegnare tutta una serie di cose, perché siamo stati costretti improvvisamente a dei comportamenti no, non abituali, non usuali, insomma, direi addirittura a volte, insomma, obbligati, diciamo così, no? Però
0: Costretti, sì.
1: costretti, esatto. Però io non so quanto. Si diceva, si pensava, chissà come diventeremo, chissà cosa sarà di noi. Io non so quanto questo sia effettivamente successo, almeno fino al momento in cui stiamo parlando, nel senso che mi sembra si sia fatto molto presto a ritornare alla situazione precedente.
0: All'infinitudine.
1: Però in realtà, penso sia un dovere di ciascuno.

0: Ognuno di noi pensare al nostro futuro, più che al nostro, al futuro dell'esistenza, di questa esistenza, quindi degli esseri umani, ma non solo degli esseri umani, per cercare di elevarci, di migliorare, diciamo così. Quindi questi segnali, in questo caso dovuto a questo periodo del cosiddetto Covid, di questa infezione, virus, quello che chiamiamolo, non vanno dimenticati, insomma, sono dei moniti, sono degli avvisi che secondo me vanno tenuti. Per questo ho ritenuto opportuno comunque inserire un paio di brani, e vi dico quali sono Rhapsody in Virus, appunto, e Spectrum. Sono due brani che sono un po' nati in quel periodo, poi ho continuato a rielaborarli, ci ho riflettuto, finché sono diventati quelli che sono poi stati inseriti nell'album. E quindi il nesso è proprio in quello che ho cercato di spiegare e che spero di esserci riuscito.
1: Massimo, altro brano, cosa selezioniamo?
0: Ma senti, appunto, io direi che in tutto questo va anche considerato il fatto che, appunto, se noi ci percepiamo come onde, ma siamo mare, bisogna un po' alzare lo sguardo e guardare lontano, diciamo. In questo, appunto, c'è un brano dal titolo Infinity, un titolo affatto originale, però in realtà riporta un po' proprio a questo sguardo che si eleva e che guarda un po' lontano, e quindi è un brano che possiamo definire evocativo. In questo caso, ovviamente c'è l'apporto degli archi per la registrazione, e vabbè, oltre al nostro ensemble, di cui penso poi parleremo più avanti. Quindi, Infinity.

0: Ed era Infinity di Massimo Buffetti, nostro ospite, con il suo ensemble. Siamo in sua compagnia per presentare E se l'onda è il mare, appunto, novità discografica, appunto, Fabbrica del Nulla Experience. Massimo, parliamo un po' di te. Quale strumentista, compositore, il tuo percorso ti ha portato a considerare, mi pare di capire, insomma, la musica come qualcosa di non etichettabile, scatolabile, insomma, visti i territori sonori in cui tu ti piace, nei quali ti piace avventurarti e che esplori con gusto. Però da dove sei partito per arrivare a questo risultato?
1: Ma io sono partito dalla composizione fin dalle prime note che ho avuto il piacere di suonare e come autodidatta. Quindi non è che il primo giorno che ho visto uno strumento sono andato a lezione di composizione, semplicemente il primo giorno mi sono trovato uno strumento davanti, mi venivano delle cose mie, delle canzoncine, come dire. Vabbè, questo ci può stare,
0: sì,
1: diciamo. Però ecco, anche con i gruppi dei giovanili, come penso tanti di noi abbiamo avuto, eccetera, non facevamo solo che cose nostre, ci si divertiva solo perché io trovo questo, trovo quell'altro, mettevi insieme, insomma. E quindi questo aspetto creativo. Poi passando un po' agli studi un po' più ufficiali, quindi affrontando il conservatorio, subito mi sono comprato un multitraccia, non dico che anni erano, perché quasi mi vergogno di quanto tempo è passato, però il piacere mio era unire una linea melodica all'altra, insomma. Questa era una cosa che mi mandava proprio in solluchero, diciamo così. Detto questo, parallelamente, ovviamente il mio strumento è il pianoforte, quindi passavamo delle gran serate appena si poteva con gli amici a suonare ore e ore e ore, sempre cose o improvvisazioni o cose nostre. Poi piano piano mi sono dedicato in particolare al jazz, perché pensavo fosse quella la strada, quindi ho avuto Franco D'Andrea come maestro, che è insomma un pianista, direi, insomma, poi era interessantissimo perché appunto lui improvvisava in ambito contemporaneo, no? Quindi si distingueva dagli altri jazzisti, era la cosa che mi intrigava di più. E poi a un certo punto, nonostante vivessi pane e jazz per qualche anno, poi ho capito che quella non era la nostra strada, perché il jazz comunque è una forma d'arte americana in fondo. Ora non è che con questo io voglia denigrare o cos'altro, però l'humus creativo viene da altro. Noi in qualche modo, non dico scimmiottiamo, ma quasi, nel senso che gli andiamo dietro a questa cosa, ma ce lo ricordiamo più qual era la vera ragione di espressione di questa forma d'arte. Non lo so, a me questo dubbio è venuto e mi sono detto: ma noi siamo mitteleuropei, il nostro mondo in fondo è l'opera o giù di lì, e quindi ho totalmente virato e ho approfondito gli studi, appunto, con la composizione, diplomandomi, eccetera eccetera, quindi entrando in un mondo a quel punto a quattro ruote motrici in questo mondo qui. Detto questo, ovviamente poi se uno shakera tutta queste cose che ho detto, diciamo, si arriva alla situazione attuale. Anche
0: alle tue idee,
1: alle mie idee, ma con dei complici, sì, molto
0: non da poco. Adesso ne parleremo. Poco, sì. Altro brano, Massimo.
1: Sì, l'altro brano, appunto, potrebbe essere La società senza dolore. Io prima ho citato Byung-Chul Han, che è appunto questo filosofo scrittore sudcoreano, ma che vive anche in Germania, i cui scritti mi hanno veramente colpito, mi hanno incontrato, infatti questo è il titolo di un suo saggio, diciamo. E in pratica lui in questo saggio sottolinea la necessità di sperimentare in qualche modo il dolore, perché è solo è una componente importante della nostra esistenza, lo dice lui, ma io condivido, la sofferenza e il dolore, come dire, bisogna passarci in qualche modo, bisogna essere capaci di superarli e bisogna, e attraverso questo, crescere, imparare, migliorarsi, eccetera, eccetera, diventare più umani anche, no? Nei confronti degli altri. Quindi sono tutti aspetti che direi fondamentali per ciascun essere vivente. E lui sottolinea il fatto che in questi ultimi decenni, anche con l'avvento dei software, dei social, di tutto quello che è diventato oramai di comune accesso a chiunque, diciamo così, c'è questa tendenza, come dire, a anestesizzare il dolore nella nostra società. Cioè, se stai male c'è il palliativo, se pensi che stai male c'è il social che ti fa vedere il giochino piuttosto che il divertimento, piuttosto che quello che si tira le torte in faccia. Insomma, va tutto bene sempre e comunque, basta che non ci rompete le scale. In un certo senso, cioè, state buoni, state calmi, che noi ci abbiamo da fare e voi dovete star buoni lì, che va tutto bene, pazienza. Se poi, quindi, non c'è il dolore, voi non c'è bisogno neanche che voi cresciate, è bene che rimanete così. E questo è un pochino io quello che ho tratto da questo scritto. E quindi questo brano anche un po' ha degli echi durante appunto questo periodo del Covid, perché l'avevo, il primo incipit l'avevo un po' dedicato pensando a tutto il personale medico che si stava veramente prodigando in quel periodo, eccetera eccetera, messo da una parte, lasciato lì, perché in quel momento sono cose che vengono di getto. E quando sono andato a rielaborare anche questo pezzo, ho detto, dico, questo pezzo secondo me merita di essere concluso, diciamo così, e quindi inserito nell'album.
0: E noi ce lo ascoltiamo, quindi ascoltiamo La società senza dolore.

0: Ed era La società senza dolore, dal nuovo album di Massimo Buffetti, nostro ospite, e se l'onda è il mare, è fabbrica del nulla experience. E parliamo appunto di chi ti affianca, appunto, che band che offre un impasto timbrico quanto mai variegato, insomma. Facciamo conoscere i tuoi compagni di avventura e quali spazi improvvisativi riservate, insomma, come agite musicalmente parlando, Massimo?
1: Sì, appunto, io ho avuto questa grande fortuna di avere questo incontro dapprima con Stefano Agostini, flautista, sulla base di una conoscenza o una collaborazione comune con un grandissimo attore, purtroppo scomparso prematuramente, che si chiamava Franco Di Francesco Antonio, e da lì lui collaborava con Franco per certi versi e io per certi altri. Uh-huh. E però siamo entrati in contatto e poi piano piano siamo diventati amici, diciamo, cominciando anche a collaborare fin dai tempi, addirittura dal 2006, con il primo disco per allora Rai Trade, oggi Rai Com, che si intitolava Leggero. Stefano è un flautista sui generis, nel senso che, pur essendo docente di conservatorio fin dalla giovanissima età, è stato docente al Mascagni di Livorno, poi ne è diventato direttore, eccetera eccetera. Comunque è un musicista a 360 gradi, nel senso che vanta collaborazioni, a parte con orchestre, direttori come tantissimi, ovviamente, strumentisti di valore hanno avuto, ma anche con grandissimi artisti, appunto, oltre al teatro, dicevo, di Franco Di Francesco Antonio, Misha Fonet, che nella danza ha fatto parte della sua compagnia. Penso, quindi, poco. Insomma,
0: alto profilo,
1: sì, alto profilo e anche alta presenza scenica, capacità di mediare e di adattarsi a quanto necessario. Quindi lui è anche uno che frequenta il mondo degli improvvisatori, che è un mondo ancora, non so se chi ne ha avuto contatti, è un mondo tutto loro, eccetera eccetera, ma anche molto interessante. E quindi lui è stato uno stimolo importante sia nella valutazione del materiale che poi riuscivamo a produrre, perché comunque io ho la massima fiducia in lui e spero lui l'abbia in me. Beh, sì. E anche nel come dire, presentare le persone che poi sarebbero venute a far parte, e che sono appunto Carlo Failli, che è un clarinettista, anche lui è stato primo clarinetto all'Orchestra Regionale Toscana, che poi ha lasciato, è docente presso il, penso sia l'unico che abbia lasciato l'orchestra infatti credo che lo sia diventato un mito per questo, però è uno che ha le idee chiare, una persona fantastica, come lo è del resto anche Stefano, perché noi ci siamo incontrati prima di tutto come esseri umani, sì, e solo dopo come musicisti, e anche lui è uno che è capace di fare delle cioè io gli, a volte gli chiedevo, gli davo 20 note e gli spiegavo, cioè lui praticamente era come se mi leggesse nel pensiero, non so come spiegarla questa cosa, è veramente incredibile. E io ogni tanto, quando mi capita di riascoltare queste registrazioni, lo chiamo e gli dico: ma passano gli anni, sarà la centesima volta che lo ascolto, ma io ogni volta rimango incantato, grazie di esistere. E lui può testimoniarlo. Poi c'è Luca Guidi, che è il giovane, diciamo così, del gruppo, anche se oramai gli anni passano un po' per tutti, e quindi anche per Luca, che invece è anche lui diplomatissimo, con 10 lode, ora è stato in tournée con un quartetto di chitarre classiche in America, quindi l'aspetto classico, come dire, è anche in lui scontato, diciamo così, però è anche un cantautore, e quindi è stato a Roma a suonare per strada per anni. Ma tu dici: ma come, uno che potrebbe andare a insegnare in conservatorio schioccando un dito? Cioè, questo è Luca, e ha scritto Partita IVA, per intenderci. Adesso faccio una battuta, perché è una sua canzone che io dico sempre agli amici. Vi invito ad ascoltarla. Però è un chitarrista
0: straordinario.
1: Straordinario perché dalla chitarra acustica classica alla chitarra elettrica,
0: sì, non ha problemi,
1: una lettura incredibile, capace di improvvisare, frequenta il mondo blues, il mondo del rock, il mondo della classica, come ho già detto, e quindi diciamo che anche lui, pur essendo più giovane, lui era stato un allievo del conservatorio. Stefano lo aveva visto durante gli esami del percorso di crescita e mi ha detto: guarda, Luca è forte e è anche bravo come persona, sì, anche lui. E quindi a questo quartetto, diciamo, ma abbastanza strano perché appunto è nato dall'amicizia e dalla conoscenza, sì, umana, però voglio dire, mandare insieme un pianoforte, una chitarra, un clarinetto e un flauto e andare in giro a fare concerti non è proprio così banale, perché o fai il combo o fai il quartetto classico o fai il quartetto jazz, qui non ci incastra nessuno,
0: no,
1: dei tre. Però è stata un fa una sfida, e a questi però non
0: noi va... salutiamo sia Carlo sia Luca che Stefano,
1: e
0: certo, da questi microfoni.
1: E va aggiunto però l'importante apporto per il suono di Rob Nigro, che ovviamente è un ingegnere del suono, anche
0: con i controfiocchi,
1: anche lui grandissimo insomma esperienze professionali in vari ambiti, e quindi lui è stato un po' il regista, sì, del suono,
0: ombra,
1: sì,
0: certo,
1: sì, la nostra ombra, e questa cosa, grazie al cielo, ora io sono contento di essere del vostro invito, perché devo dire che oramai sono quasi 20 anni, anche se fa un po' senso, però siamo ancora tutti qui,
0: ma
1: e
0: sì,
1: ancora a giocare, a divertirci.
0: Altro ascolto,
1: allora,
0: Massimo.
1: Sì, Spectrum è il brano che andremo ad ascoltare adesso, è un po' il brano forse più diciamo legato all'area contemporanea, se vogliamo, anche se di fatto c'è solo il pianoforte e la sua risonanza, però, perché la registrazione è avvenuta su un doppio livello, cioè su quello che viene percepito poi come suono primario e su quello che è il suono secondario, che va ad ampliare il raggio diciamo della percezione che noi abbiamo, e va a integrare e a generare, diciamo, delle risonanze che altrimenti non ci sarebbero. Può essere percepito o meno, però per me è fondamentale che ci sia, e ovviamente lo percepisco e mi auguro che questo in qualche modo passi. E poi c'è la voce di Katia De Sarlo, che è una dei musicisti ospiti, come il quartetto che ha suonato prima in Infinity, che io nominerei,
0: direi,
1: no?
0: Sì,
1: Beatrice,
0: direi.
1: Bianchi, primo violino, Stefano Rimoldi, secondo violino, Lida Alicia Rodriguez, la viola, Amelia Sharp al violoncello e Mario Crociani al contrabbasso. Quindi in questo caso la mezzosoprano Katia De Sarlo interviene con dei vocalizzi e degli altri suoni che ovviamente poi potrete ascoltare con il brano, appunto, Spectrum.

0: Avete ascoltato Spectrum di Massimo Buffetti con la voce di Katia De Sarlo. Siamo in compagnia di Massimo per presentare Se l'onda è il mare, novità discografica con appunto Fabbrica del Nulla Experience. Un brano è dedicato al grandissimo Sakamoto. È stato solamente un riferimento o qualcosa di più nella tua formazione?
1: Allora, innanzitutto un'ammirazione, come mi pare posso sì. condivisibile. Beh, direi, con chi mi sta intervistando, con sì, chi sì. sto dialogando, diciamo. Io sono stato in Giappone e non è che posso dire di essere stato amico di lui, che ahimè Sakamoto, però posso dire di aver avuto delle esperienze comuni tramite persone che lo avevano conosciuto, perché insegnava all'università dove loro si erano formati, insomma, e quindi non è stato più solo una figura di riferimento così lontana attraverso l'ascolto musicale, ma ho sfiorato, diciamo, il suo vivere quotidiano nel tessuto sociale, diciamo così, e questo ha rafforzato l'ammirazione e anche, insomma, l'apprezzamento per anche qui per l'uomo oltre che per il musicista. Oltretutto Sakamoto amava molto, nonostante il popò di lavori e capolavori sì. e tra colonne sonore, sì. insomma, Casfornato, voglio dire, grandissimo, però lui partiva sempre dal pianoforte, mentre può succedere che un compositore lo strumento non lo tocchi nemmeno, magari, o quasi nella contemporanea a volte si parla più del quadro, no? Della partitura sì. che non della musica, quindi tutto è lecito e poi ognuno deve seguire quello che gli viene di fare ed è giusto che sia così. Lui partiva dal pianoforte e la musica veniva scritta per ricordarsi cosa aveva suonato al pianoforte, per intenderci, poi chiaramente veniva orchestrata e ampliata, e questo aspetto, devo essere sincero, è un po' caro nel mio piccolissimo, e senza voler assolutamente fare paragoni, è molto caro anche a me, per cui da lì diciamo questo ricordo, questo pensiero, questa ammirazione e questa, come dire, sottilissima, diciamo, predilezione, no? per come partire nella composizione ha fatto sì che gli dedicassi un brano che spero possa passare ed essere accostabile un pochino come sonorità a quelle che sono state le sonorità di Ryuichi Sakamoto.

0: Ed era il nostro amato Ryuichi di Massimo Buffetti, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare il suo nuovo album E se l'onda è il mare. La fabbrica dal nulla dal vivo, quanto è importante per te e il tuo ensemble il contatto col pubblico?
1: È importantissimo, Massimo. ma questo penso per tutti, perché poi il pubblico fa il concerto, fa lo spettacolo quanto i musicisti sul palco. Io mi ricordo abbiamo fatto delle tournée, siamo andati in Svezia, in Norvegia, siamo stati in Germania, Danimarca, ecco, mi ricordo benissimo a Copenaghen. Arrivano questi quattro strani che ti conosce, ci conoscono neanche in Italia, ma insomma in Danimarca ancora meno, diciamo così. Però il pubblico c'era e diceva: vediamo un po' questi che combinano, no? E non lo ricordo benissimo, non lo scorderò mai. Cominciamo a suonare e li vedo tutti, cioè, non è che guardavo il pubblico, però li percepisco con la loro diffidenza, come dice, vediamo questi
0: che combinano.
1: Poi piano piano e io cercavo, noi cercavamo sempre di essere concentrati sul pezzo, impegnarci, essere il più possibile noi stessi, e poi piano piano vedevi che loro si lasciavano coinvolgere, e questa era la cosa più bella, perché grazie al loro coinvolgimento noi crescevamo, capito? Crescevamo come suono, e quindi è stato possibile anche costruire un suono di gruppo proprio grazie a questi concerti dal vivo, che speriamo, cioè, stiamo facendo ancora e speriamo di fare ancora in futuro, come si dice. Questo è importante nella valutazione del nostro suono, nel fare delle correzioni quando necessario, nel discuterne poi in seguito, e nel cercare di creare il suono di gruppo, che è la cosa fantastica, perché da soli non si fa niente, no? Quindi hai, cioè, un gruppo, e se viene fuori un suono che non è né tuo né suo né lui, è meraviglioso, perché lo puoi ottenere solo in questo modo, non c'è altro modo.
0: Massimo, siamo quasi in chiusura, com'è possibile reperire l'album, questa novità appunto discografica, ma soprattutto cosa c'è dietro l'angolo per te e per il Fabbrica del Nulla Experience?
1: Ma senti, l'album intanto è disponibile, oggi si parla solo che di digitale, perché è diventato un reperto archeologico, sì, il CD,
0: il fisico.
1: Cioè, gente dice: vuoi il CD? No, grazie, perché non saprei dove metterlo. Dico: ma sulla libreria ci sta bene, se tu lo metti magari ti fa un po' colore. Diciamo che noi a Firenze abbiamo l'ultimo negozio di dischi, che io dominerò sempre, si chiama Dischi Fenice, che
0: è storico,
1: sì, che comunque puoi inviare materiale, come dire, fisico in tutto il mondo, e quindi è rimasto un punto di riferimento imprescindibile. Poi ci sono tutti i digital store, ovviamente quelli più importanti, no, più importanti direi, oramai sono tutta una catena,
0: sì, diffusi.
1: E poi per il futuro, ma come dicevo, noi, ciascuno di noi ha comunque la sua carriera, no? Parallela, sì. Perché io sono soprattutto un compositore, ora sto scrivendo le musiche per un documentario, poi per un altro filmato, poi ho in mente un'altra opera, e chissà se mi sarà concesso di riuscire a arrivare a portarla a termine. Quindi poi ci sono i concerti, poi c'è la programmazione, e Stefano c'ha diversi concerti programmati, il barocco, l'improvvisazione, come dicevo, e poi ha un altro progetto interessantissimo sulla musica del secondo 800, poi concerti con la fisarmonica, un fisarmonicista straordinario, Carlo ugualmente, Luca suona praticamente tutti i giorni, e noi speriamo comunque di siamo stati invitati da più parti, però di solito cerchiamo di prediligere e di ritagliarci degli spazi dove siamo ben voluti, perché andare per dire che quasi sembra che uno faccia un piacere, no, ci possiamo permettere questo piccolo lusso, proprio perché ciascuno di noi comunque, e quando capita l'occasione giusta ci tuffiamo e magari non guardiamo nient'altro, e lo facciamo con grandissimo piacere, perché lo facciamo soprattutto per amore della musica, della nostra professione.
0: Massimo, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, salutiamo con Rhapsody in Virus, per l'appunto. Oggi questo virus è ritornato in due o tre occasioni ed è un pianoforte che se non ci avessero un brano per pianoforte solo che se non ci avessero aperto la porta da lì a poco, non lo so come andava a finire. Quindi sentitevi il brano e vedete se questa cosa viene fuori.

0: E con l'album di Massimo Buffetti E se l'onda è il mare, con la fabbrica del Null Experience, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Massimo Buffetti,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie a voi e a presto.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 13 maggio. Il Papa all'udienza generale sosta in preghiera sul luogo dell'attentato a Giovanni Paolo II avvenuto 45 anni fa in piazza San Pietro. Poi la supplica alla Vergine perché ascolti il grido dei pace dei popoli. Ucraina, Mosca ritarda lo scambio dei prigionieri in corso in queste ore, massiccio attacco combinato russo sul paese. Trump arriva in Cina dalla guerra commerciale alla tecnologia e poi le terre rare e molti dossier sul tavolo nel bilaterale con il presidente Xi. Le 14:50 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati. All'ascolto, all'udienza generale in piazza San Pietro, il Papa prega sul luogo dell'attentato che San Giovanni Paolo II subì 45 anni fa, nel giorno in cui si celebra anche la memoria della Vergine di Fatima, dedica la catechesi a Maria, affidandole il grido di pace dei popoli afflitti dalla guerra. Edoardo Giribaldi.
2: Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa. Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito.
3: È a queste domande che il Papa invita a rispondere attraverso l'aiuto di Maria, fulcro della catechesi dell'udienza generale di questo mercoledì. Dopo aver pregato sul luogo dell'attentato di 45 anni fa a San Giovanni Paolo II, Leone invita a riconoscere la figura della Vergine come modello, madre e membro della Chiesa.
2: Che a lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata.
3: Il Concilio Vaticano II, prosegue il Papa, ha lasciato un insegnamento chiaro sul ruolo singolare riservato alla Vergine nell'opera redentrice.
2: La Beata Vergine, predestinata fino dall'eternità all'interno del disegno ed incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore.
1: Sono dunque trascorsi 45 anni dall'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Ripercorriamo allora quel drammatico evento ricordando alcune riflessioni dei suoi successori e le parole del radiocronista Benedetto Nardacci pronunciate in presa diretta. Amedeo Lo Monaco.
4: È mercoledì 13 maggio 1981. Piazza San Pietro è gremita di pellegrini per l'udienza generale. Poi improvvisamente il cielo primaverile è squarciato da colpi di pistola. Il pontefice si accascia sanguinante. Una voce attonita, quella del radiocronista della Radio Vaticana, Benedetto Nardacci, prova a descrivere quelle drammatiche scene.
5: La folla è tutta in piedi. Non commenta quasi la scena tragica cui ha assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie.
4: Il 17 maggio del 1981 risuona poi la voce di Papa Giovanni Paolo II al Regina Coeli.
6: Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. Offro le mie sofferenze per la Chiesa e per il mondo.
1: La cronaca internazionale. In Ucraina è in corso un attacco combinato da parte della Russia che sta prendendo di mira diverse città con l'obiettivo di sovraccaricare il sistema difensivo aereo del paese attraverso droni e missili. Intanto il presidente ucraino Zelensky è arrivato in Romania, dove parteciperà al vertice dei 9 sulla sicurezza internazionale. Roberta Barbi.
7: Come previsto dall'intelligence ucraina e annunciato dal presidente Zelensky, Mosca ha lanciato quello che si definisce un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche contro l'Ucraina. In pratica si tratta di un lancio massiccio di droni per sovraccaricare i sistemi difensivi ucraini, seguiti da missili aria-mare e missili balistici che colpiscono soprattutto in città, impianti energetici, edifici governativi e imprese dell'industria o della difesa. Questo dopo che i raid notturni avevano già causato 8 morti e 11 feriti a Dnipro, mentre erano state colpite anche la rete ferroviaria di Kharkiv, il porto di Odessa e il settore energetico di Poltava, causando un blackout in almeno 6 regioni. Dal lato opposto, Mosca denuncia un vasto incendio nella notte a Krasnodar nel sud, causato da droni ucraini contro il villaggio portuale di Volna. Nel frattempo il presidente Zelensky è arrivato in Romania per partecipare al vertice dei 9 di Bucarest, al quale sono presenti anche i paesi del nord Europa, dove si parlerà di come rafforzare il coordinamento internazionale in tema di sicurezza.
1: Medio Oriente, almeno 8 persone tra cui cui due bimbi sono rimaste uccise in una serie di raid israeliani su un'autostrada costiera nel Libano meridionale. Intanto Teheran annuncia: lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo, nessuno potrà attraversarlo, altrimenti trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze militari americane. E Trump, il presidente degli Stati Uniti, è arrivato in questi minuti a Pechino per l'atteso summit con il presidente cinese Xi Jinping. L'intero programma del vertice sarà concentrato tra domani e venerdì, dalla guerra commerciale alla tecnologia e poi le terre rare. Sono molti i dossier sul tavolo. Allora, Marco Guerra ne ha parlato con Gianluca Pastori, professore di storia delle relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
8: Questo incontro avrebbe dovuto svolgersi già qualche tempo fa, è stato procrastinato su richiesta di Donald Trump proprio a causa di quello che sta succedendo in queste settimane nel Golfo. Già da questo punto di vista gli Stati Uniti arrivano a questo incontro da una posizione di debolezza relativa. Quindi sono gli Stati Uniti che in questo momento hanno bisogno di portare a casa qualcosa dall'incontro. Mentre abbiamo un Xi Jinping che può, fra virgolette, accontentarsi di un semplice incontro cordiale.
9: Quindi quali saranno i temi principali sul tavolo?
8: Il tema commerciale, quindi la questione dei dazi e dell'interscambio fra Stati Uniti e Cina. La questione dell'Iran, quindi la questione geopolitica in generale, Iran e possibilmente Ucraina. Terzo grande tema, il discorso dello scambio tecnologico e delle terre rare. Quarto tema eventuale, direi Taiwan, che è un po' il convitato di pietra in tutti gli incontri fra Stati Uniti e Cina.
1: Voltiamo pagina, minori e social media, un binomio pericoloso. Da Bruxelles un nuovo richiamo a regole più severe per la presenza dei giovanissimi sui social network. La proposta è quella di proibire l'accesso alle principali piattaforme ai minori di 16 anni. Misura già adottata da diversi paesi, che però non convince lo psicoterapeuta Stefano Callipo, intervistato da Lorenzo Giovanardi.
10: Per me sarà una misura ancora troppo lieve rispetto a una emergenza sociale che non può essere risolta con questo, perché noi sappiamo bene di come oggi i ragazzi abbiano, anzi i bambini abbiano delle competenze digitali tali da ovviare questo problema. Non ritengo che questa misura possa risolvere il problema.
11: Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di ansia, depressione e perfino tendenze suicide legate all'uso dei social tra i più giovani, è vero?
10: È purtroppo vero. Vi è stata una esacerbazione proprio di casi persino di depressione legati all'uso dei social. L'uso dei social portano il ragazzo giovane a sintomi depressivi, a condizioni di sintomi depressive e ritiro sociale. Questo purtroppo tende anche a enfatizzare tutte quelle emozioni negative, perché crea non solo una dipendenza, ma rischia persino di alterare la normale percezione delle relazioni.
1: Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero per un sospetto focolare di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare la presenza di norovirus. In chiusura la cultura. A Roma i capolavori della collezione Asburgo in mostra al Museo del Corso. 50 opere provenienti da Vienna attraversano 3 secoli di arte europea, da Rubens a Caravaggio. Un viaggio tra bellezza, potere e dialogo. Paolo Ondarza.
12: L'arte come emblema del potere, ma anche come strumento di rappresentazione del dialogo culturale che contraddistingueva l'impero Asburgo. È il cuore della mostra, ospitata al Museo del Corso di Roma, dove fino al 5 luglio sono esposti 50 capolavori provenienti dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Il percorso attraversa 3 secoli di collezionismo della Casa d'Asburgo, tra pittura fiamminga, arte italiana e grandi ritratti imperiali, da Rubens a Van Dyck, da Velázquez a Tiziano fino a Caravaggio. La mostra racconta il ruolo dell'arte nella costruzione

0: notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

0: morning, buenos días. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici della Radio Vaticana, bentrovati da Marina Tomarro a Pop Today, il programma che vi vuole parlare di quella che è la giornata di Papa Leone. E allora oggi è mercoledì, quindi giorno tradizionale dell'udienza generale, tantissimi fedeli presenti in Piazza San Pietro, una Piazza San Pietro che questa mattina non era molto assolata, purtroppo non è una giornata estremamente bella dal punto di vista meteorologico qui a Roma, ma comunque le parole di Papa Francesco hanno fatto, di Papa Leone, hanno fatto sentire tutto il calore di cui la piazza naturalmente poi ha contraccambiato. E allora Papa Leone oggi non poteva che ricordare il 13 maggio, oggi è una data molto speciale, il 13 maggio, perché oggi si ricorda l'attentato di Papa Wojtyła di San Giovanni Paolo II, nel giorno in cui viene celebrata la memoria della Vergine di Fatima, e parleremo a lungo di questa memoria della Vergine di Fatima. Maria, il Papa ha dedicato la catechesi sottolineando proprio la concretezza storica in quanto giovane donna chiamata a vivere una straordinaria esperienza. Alla Madonna il Papa ha affidato il grido di pace dei popoli afflitti dalla guerra. E il Papa, andiamo a vedere poi quali sono invece gli appuntamenti del bollettino della Santa Sede. Il Papa questa mattina ha ricevuto in udienza Monsignor Damian Nannini, vescovo di San Miguel in Argentina. E andiamo a vedere quali sono invece le nomine. Il Papa ha nominato l'arcivescovo metropolita di Benevento Monsignor Michele Autoro, trasferendolo dalla sede titolare di Passo Corese e dall'ufficio vescovile del vescovo ausiliare dell'arcidiocesi metropolitana di Napoli. E il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Venice, siamo negli Stati Uniti, presentata da Monsignor Dean Wayne, mentre ha nominato vescovo di Venice il reverendo Emilio Biosca Agüero, finora parroco della Church of Sacred Heart a Washington. E il Papa ha nominato vescovo di Guarabira in Brasile Monsignor Soares, nome, trasferendolo dalla diocesi di Oieras. E ancora sono tante le nomine di oggi. Il Papa ha nominato vescovo della diocesi di Wot, siamo questa volta, andiamo in Africa, andiamo nello splendido Kenya, Monsignor Kamomoe, finora vescovo e amministratore apostolico della sede vacante della medesima sede. E infine abbiamo un'altra nomina sempre in Africa, questa volta andiamo ad Abidjan in Costa d'Avorio, il reverendo Kwame, finora parroco di Sant'Ambrogio, assegnatogli la sede titolare di Sutunkura. E allora queste sono le nomine naturalmente che sono state fatte, quindi auguri naturalmente, buon lavoro a tutti i nuovi vescovi nominati per le varie diocesi. E allora, prima di addentrarci in questa che è stata veramente un'udienza mariana, una catechesi mariana dedicata alla Madonna e al ricordo anche di questo attentato fatto nel 1981 a San Giovanni Paolo II, andiamo ad ascoltarci un brano e poi entriamo nel vivo della trasmissione.

0: Allora, la voce di Daniele Silvestri ci introduce in quella che è l'udienza di Papa Leone di oggi, di mercoledì 13 maggio. E mentre c'era la musica, mi ha raggiunto qui in studio e do il benvenuto a Edoardo Giribaldi della redazione Vaticana. Buongiorno Edoardo, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno Marina.
0: Allora, oggi è stata una catechesi sicuramente mariana, molto mariana, sì. Dedicata alla figura della Vergine Maria, non poteva essere altrimenti. Oggi è 13 maggio, giorno in cui si ricorda anche qualcosa di molto importante, l'attentato a Papa Wojtyła, e il Papa lo ha voluto ricordare in maniera molto speciale. E in che modo?
1: Diciamo che intanto il legame che c'è tra la Madonna e Giovanni Paolo II risiede nel motto che appunto Giovanni Paolo II scelse per il suo pontificato, che è Totus Tuus, quindi insomma proprio oggi la figura di Maria ricorreva in due occasioni e quindi non poteva che essere appunto dedicata a lei la catechesi. E il Papa l'ha proposta appunto questa figura, la figura della Madre di Gesù, come modello di ciò che la Chiesa è chiamata ad essere, quindi uno sguardo al passato, a quello che Maria è stata ed è per la Chiesa, ma anche per quello che deve essere, ecco, cosa deve ispirare. Perché appunto, ha detto il Papa, la Chiesa stessa e il suo mistero possono rispecchiarsi in Maria, che ne rappresenta l'origine, quindi appunto un richiamo al passato, ma anche il modello, quindi il futuro, e la patria. In lei, ha detto il Papa, il popolo di Dio contempla il proprio mistero, ritrovandovi il modello di fede virginale, carità materna e alleanza sponsale a cui è chiamato, ma anche e soprattutto, e quindi il Papa qua ha fatto una puntualizzazione, un'aggiunta, perché riconosce in lei, la Chiesa, in Maria, il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Quindi ecco, va veramente vista ecco Maria anche sotto lo sguardo della Lumen Gentium. Sappiamo che le catechesi ecco di Papa Leone di quest'anno sono appunto dedicate ai documenti del Concilio,
0: sì,
1: Vaticano,
0: esatto,
1: II,
0: esatto.
1: E ha proseguito ecco nel solco, quindi ha citato ancora la Lumen Gentium, e le riflessioni appunto sulla Vergine Madre che sono raccolte in questo documento ci insegnano, ha detto il Papa, ad amare la Chiesa, a servire in essa al compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria.
0: Tra l'altro il Papa ha fatto un gesto anche molto bello, si è fermato con l'automobile proprio nel luogo dove successe l'attentato a Giovanni Paolo II, ed è sceso e ha pregato qualche minuto sulla lapide che è stata posta.
1: È stato un fuori programma perché diciamo che non era previsto, insomma sappiamo che il Papa compie il giro in papamobile tra i fedeli, mm-hmm, prima dell'udienza. C'è stato appunto questo momento, di solito i giri in papamobile prima dell'udienza sono molto festosi, ecco, chiaramente il Papa è accolto da appunto grida di giubilo, gli vengono appunto porti i bambini che lui poi benedice. Però chiaramente questo è stato un momento di intenso raccoglimento, ecco, abbiamo visto il Papa inginocchiarsi proprio in questa, su questa parte di Piazza San Pietro, che purtroppo appunto è ricordata, mm-hmm, per questo evento triste, anche se l'abbiamo detto, di solito la piazza si tinge soprattutto il mercoledì, ma poi tutti i giorni ecco di colori, di gioia, di festa.
0: Sì. Oggi poi era particolarmente festosa, devo dire, c'erano veramente tantissimi fedeli arrivati da ogni parte del mondo. Edoardo, vorrei invitarti ad ascoltare con me un pezzetto della catechesi di Papa Leone. Chiedo gentilmente a Gabriele Di Domenico, al di là del vetro, che saluto e ringrazio, di mandare proprio l'estratto dalla catechesi di Papa Leone.
2: Lasciandosi plasmare dall'opera della grazia venuta a compiersi in lei e accogliendo il dono dell'Altissimo con la sua fede e il suo amore virginale, Maria è un modello perfetto di ciò che la Chiesa tutta è chiamata ad essere, creatura della parola del Signore e madre dei figli di Dio generati nella docilità all'azione dello Spirito Santo, in quanto poi è la credente per antonomasia, in cui ci è offerta la forma perfetta dell'incondizionata apertura al mistero divino nella comunione del popolo santo di Dio. Maria è membro eccellente della comunità ecclesiale, in quanto infine genera figli nel Figlio, amati nell'Eterno amato venuto fra noi, Maria è madre della Chiesa tutta, che a lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata.
0: E allora, sono parole intense che Papa Leone ha dedicato alla Madonna in questo caso.
1: E poi mi è piaciuto, ecco, il finale di questa catechesi, in cui Papa Leone ha lasciato quasi dei compiti a casa, ecco, da fare appunto ai fedeli. E chi meglio di una mamma, ecco, magari, ecco, capitava spesso, ecco, almeno a me, ma a tanti, ecco, che magari la mamma aiutasse a fare i compiti. Quindi il Papa ha lasciato delle domande ai fedeli a cui rispondere, proprio chiedendo l'aiuto di Maria. E eccole, leggiamo: vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa. Vi riconosco la comunità dell'alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito. Mi sento parte viva della Chiesa, in obbedienza ai pastori dati da Dio. Guarda Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, e chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo figlio. Ecco, ciascuno troverà poi le sue risposte, però mi piaceva appunto questa immagine che lascia il Papa, ecco, di appunto compiti a casa, ecco, ai fedeli che tornavano da Piazza San Pietro, ma anche chi appunto ha ascoltato l'udienza magari proprio su Radio Vaticana avrà avuto modo di trovare risposta a queste domande che parlano appunto di appartenenza alla Chiesa, di fare parte di una comunità, di un'obbedienza ai pastori dati da Dio, che si fa all'obbedienza appunto di Maria, un'obbedienza comunque ha voluto specificare il Papa anche nella catechesi, un'obbedienza libera, ecco, la scelta di Maria, il sì di Maria, ha voluto ricordare il Papa, è sempre, certo, ecco, comunque libero, ed è il sì, concludo, di una giovane donna, ecco, quindi il Papa ha voluto anche inserire Maria appunto in un contesto storico, ecco, una figura chiaramente realmente esistita, ecco, quello di una giovane donna, figlia di Israele, chiamata chiaramente alla straordinaria esperienza, ha detto il Papa, di essere la madre del Messia.
0: Certo, e allora tra l'altro poi ricordiamo in chiusura proprio questo sguardo al santuario di Fatima, sì, che il Papa ha voluto avere proprio durante i saluti in portoghese. Il Papa ha invitato a una preghiera comune: affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra. Il Papa ha esortato a volgere lo sguardo verso il santuario di Fatima, dove la Madonna ha consegnato ai tre pastorelli un messaggio di pace. In quel luogo così caro alla cristianità si ritrovano oggi, provenienti dai cinque continenti, numerosi pellegrini. La loro presenza è un segno del bisogno di consolazione, di unità e di speranza degli uomini del nostro tempo. E allora, con queste parole di Papa Leone, io ti ringrazio, Edoardo, e davvero, insomma, per averci accompagnato e fatto entrare all'interno proprio della catechesi, nel cuore della catechesi di Papa Leone, e ti saluto con una bella canzone degli U2.
1: Grazie, Marina.

0: cari amici, continuiamo oggi a parlare di quella che è questa bella ricorrenza di oggi, cioè della Beata Maria Vergine di Fatima, perché oggi la Chiesa celebra proprio questo, il 13 maggio, la Beata Maria Vergine di Fatima, legata proprio alle apparizioni di Fatima in Portogallo nel 1917, quando la Vergine si manifesta per 6 volte a 3 pastorelli, Luciano Santos, Francisco e Giacinta Marto, chiede preghiere, chiede penitenza, chiede conversione. Oggi questo luogo santo è meta di milioni di pellegrini che vi si recano con una grande ed un'enorme fede. Se non ci siete stati, andate, perché è veramente un luogo meraviglioso. È a 2 passi da Roma, però se non vi volete allontanare tanto e siete magari dalle parti di Roma, ma anche magari un pochino più lontani, proprio a 2 passi da Roma, c'è un santuario molto speciale, perché è dedicato proprio alla Vergine di Fatima. Si chiama il Santuario di Nostra Signora di Fatima a San Vittorino. Si vede dall'autostrada, spesse volte quando passate sull'autostrada scendendo giù, si vede proprio questa costruzione che sembra quasi una barca, una cosa molto bella. E allora, se avete tempo, fermatevi lì, perché è un altro luogo molto santo dove avrete modo di poter pregare la Vergine di Fatima, ed è strettamente collegato anche al santuario che è in Portogallo. E allora andiamo ad ascoltare l'intervista a Suor Antonia Castellucci, oblata di Maria Vergine di Fatima, che vive proprio lì.
1: È chiaro che il santuario di Nostra Signora di Fatima a San Vittorino, essendo dedicato alla Vergine di Fatima, ha un profondo legame spirituale con il santuario di Fatima, e diciamo a San Vittorino ormai da molti anni noi viviamo tante esperienze in comunione spirituale con il santuario di Fatima. Diciamo, l'esperienza principale di preghiera che ne viviamo sono le fiaccolate e la preghiera del rosario, che noi promuoviamo il 13 del mese, da maggio a ottobre, quindi nelle ricorrenze delle apparizioni di Fatima, la sera alle ore 21, proprio in comunione con il santuario di Fatima. E poi sempre appunto per permettere ai pellegrini che vengono a San Vittorino di vivere la stessa esperienza di Fatima, promuoviamo anche la devozione dei primi sabati del mese, che era stata richiesta dalla Vergine di Fatima, facendo l'adorazione continua durante il giorno, promuovendo poi il rosario meditato anche. Ed inoltre anche promuoviamo ormai da diversi anni dei percorsi di formazione mariana, mariologica, quindi di catechesi mariana, perché le persone possano prepararsi a vivere l'atto di affidamento alla Vergine Maria, sempre diciamo per corrispondere a quelle che sono state le richieste della Vergine di Fatima. E poi noi abbiamo una comunità di Sore Oblate di Maria Vergine di Fatima che risiede proprio presso il santuario in Portogallo a Fatima, e quindi diciamo le nostre sorelle ci comunicano anche quali sono i temi che il santuario promuove ogni anno, e noi diciamo a nostra volta nel nostro piccolo cerchiamo comunque di vivere anche le nostre proposte in coerenza a questi temi.
0: Oggi è una giornata per voi molto speciale, perché è il 13 maggio. In che modo sarà vissuta nel vostro santuario?
1: Allora, chiaramente noi siamo in grande festa oggi, perché è la festa più solenne diciamo di questo nostro santuario, la festa titolare, e oggi sarà una giornata di preghiera ininterrotta. Ci sarà un'ininterrotta lode alla Vergine Maria, e attraverso diverse celebrazioni, che saranno tutte celebrazioni molto solenni, che saranno tutte precedute dalla preghiera del rosario meditato. E quindi i pellegrini che giungono al santuario oggi troveranno una preghiera ininterrotta e potranno unirsi a questa preghiera e consegnare alla Vergine Maria le proprie intenzioni, le proprie preoccupazioni. La giornata di oggi culminerà con la fiaccolata di questa sera alle ore 21, quindi ci sarà la fiaccolata con il flambeau, con la recita del rosario che comprenderà le meditazioni dei papi che si sono recati a Fatima, e questa preghiera avrà un'intenzione molto forte per la pace, naturalmente. La celebrazione di questa sera alle ore 21 sarà poi presieduta dal nostro vescovo della diocesi di Tivoli e di Palestina, Monsignor Parmigiani, e vedrà poi la presenza di numerosi sacerdoti sia della diocesi di Tivoli, ma sia anche da tanti sacerdoti che verranno da Roma, e poi ci saranno migliaia di pellegrini, pullman, che verranno per vivere con noi questo momento molto solenne, molto intenso. E poi sarà seguito anche dalla celebrazione eucaristica, quindi diciamo che oggi ci sarà una lode proprio molto forte alla Vergine di Fatima da questo luogo.
0: I tanti pellegrini che ogni giorno affollano il vostro santuario, cosa cercano?
1: Allora, le persone che vengono in questo luogo innanzitutto sperimentano una grande pace. È il primo dono che la Vergine Maria offre a chi si reca in questo luogo e chi capita qui anche solo per caso, no? Sperimenta una grande pace, perché il santuario è soprattutto un'oasi di preghiera e di silenzio. E le persone che giungono qui molte volte portano nel proprio cuore tanti pesi e tante preoccupazioni, per cui vengono soprattutto per chiedere l'intercessione materna della Vergine Maria per quelle che sono, diciamo, le vicende che si trovano a vivere. Qui trovano però due comunità religiose che li accolgono, trovano gli Oblati di Maria Vergine, che sono una comunità religiosa che è stata fondata nel 1800 dal venerabile padre Lanteri, e questi sacerdoti hanno proprio il carisma della confessione, della riconciliazione, quindi le persone che arrivano qui trovano anche, diciamo, la possibilità di vivere il sacramento della riconciliazione e anche la direzione spirituale. E poi c'è la nostra comunità, noi Suore Oblate di Maria Vergine di Fatima, che siamo nate proprio presso questo santuario, che con la nostra presenza vogliamo essere un po' come Maria, no? Delle madri e delle sorelle che ascoltano, che accolgono, che accompagnano le persone che giungono in questo luogo. Quindi chi arriva qui sa di trovare non soltanto, diciamo, un tempio spirituale che dove possono vivere l'esperienza di preghiera, ma anche delle persone che sono disposte a sostenerli nel cammino della vita. Poi questa è l'esperienza che vivono.
0: Tra l'altro, da poco avete anche una casa di accoglienza che può accogliere pellegrini, gruppi di preghiera proprio nel vostro santuario. Ecco, un po' come funziona?
1: Di fatto, diciamo, l'opera del santuario è come se avesse due polmoni, no? Uno è questo bel tempio spirituale, no? Questa oasi di preghiera, e poi appunto da pochi anni abbiamo aperto anche una casa di spiritualità dedicata sempre a Nostra Signora di Fatima, che vuole essere proprio un luogo mariano di ospitalità. È uno spazio accogliente dove le persone che desiderano sostare anche per un giorno o per più giorni in preghiera possono vivere appunto giornate di ritiro o l'esperienza degli esercizi spirituali o esperienze di preghiera, comunque sempre accompagnate da sacerdoti esperti e poi dalla nostra comunità che accoglie e che gestisce quest'opera. Quindi possiamo dire che l'opera di Nostra Signora di Fatima ha questi due polmoni, il santuario e questa casa di spiritualità.
0: Il messaggio della Madonna di Fatima è stato un messaggio che ha guidato tanti pontefici, ha guidato la Chiesa, ha guidato tanti fedeli. Ecco, qual è? Lo vogliamo ricordare?
1: Allora sì, io per parlare del messaggio di Fatima vorrei fare riferimento proprio anche alla particolare forma del santuario, no? Che diciamo, passando attraverso l'autostrada 24 si vede questo tempio con questa forma molto particolare, no? Che però diciamo, ha dei riferimenti molto chiari a quello che è il messaggio di Fatima, perché guardando il santuario dall'esterno ha la forma di una barca a vela. E diciamo, il significato che l'architetto Monardo ha voluto dare a questo tempio è proprio questo, no? Che chi diciamo, giunge in questo luogo, chi ha, pur avendo il cuore in tempesta, no? Come dice San Bernardo, uno sballottato dalle tempeste della vita, e giunge qui ed entra nella barca di Maria, la Vergine Maria conduce direttamente al porto che è Cristo. Quindi il significato del messaggio di Fatima è proprio questo cuore materno che agli inizi del XX secolo si rende disponibile, diciamo, a farsi portavoce di quelli che sono gli appelli di Dio Padre, che vuole offrire ancora una volta il suo cuore misericordioso agli uomini del nostro tempo, perché non perdano il riferimento a Dio e la solidarietà con i fratelli. Quindi questo è il primo, diciamo, il primo forte messaggio che ci viene da Fatima. Poi, entrando nel santuario, invece, il santuario all'interno ha la forma di una tenda, che rappresenta un po' dal punto di vista biblico la tenda del convegno, quindi luogo dell'incontro con Dio, ma anche ha la forma di un manto che ti avvolge. E proprio in riferimento a questo simbolo, il simbolo del manto, Papa Francesco parla di questo parlando dell'esperienza di Fatima, e dice Papa Francesco Pellegrino a Fatima nel 2017, dice proprio questo: Fatima è come un manto di luce che ti avvolge quando gli uomini si rivolgono alla Vergine Maria chiedendo a lei che ci mostri Gesù. Allora, parlando del manto di luce, vorrei dire questo del messaggio di Fatima, che è un po' il cuore del messaggio, ma che non è molto conosciuto. Ed è questo: nella prima e nella seconda apparizione, quindi 13 maggio e 13 giugno, Lucia di Fatima nelle sue memorie dice questo: alla fine del dialogo con la Vergine Maria, la Vergine aprì le mani e ci comunicò una luce intensa nella quale lei stessa era avvolta. E dice, e noi per un istinto soprannaturale, dice Lucia, noi cademmo in ginocchio e dicemmo: mio Dio, io ti amo, mio Dio, io ti adoro nel Santissimo Sacramento. E Lucia continua dicendo, e in quella luce noi vedemmo chi era Dio, come ci amava e come voleva essere amato. E Lucia dirà, è stata questa l'esperienza più forte che abbiamo vissuto, ed è questa l'esperienza che ha trasformato la vita dei tre veggenti, facendoli diventare appunto portavoce del messaggio di Fatima, e poi hanno fatto di tutta la loro vita una risposta a quell'amore di Dio, questa esperienza mistica che avevano vissuto. Quindi la Vergine Maria rende partecipi i fedeli, i pellegrini, dell'esperienza dell'amore di Dio di cui lei è avvolta. È per questo che quando ci avviciniamo a lei sentiamo che qualcosa nel nostro cuore si muove, sentiamo il bisogno di ritornare a Dio.

0: Allora, proseguiamo, cambiamo tema. Abbiamo ascoltato adesso l'intervista a suora Antonia Castellucci, oblata di Maria Vergine di Fatima, che ci ha raccontato questo bel santuario di San Vittorino, di Nostra Signora di Fatima a San Vittorino, a due passi qui da Roma. E ancora cambiamo tema. È un posto segreto, la Valle delle Lacrime. Questo è un verso del poema intitolato L come Luana, del drammaturgo Ugo De Vita, nato proprio per ricordare la giovane operaia Luana D'Orazio, morta a 22 anni sul lavoro nel distretto tessile di Prato. Era il 3 maggio del 2021. E dopo varie rappresentazioni in Italia, nei teatri e nelle scuole, l'opera, che alterna versi e prosa, sarà in scena anche al Teatro Argentina di Roma il prossimo 18 maggio. E domani la mamma di Luana e il drammaturgo saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, un'espressione di teatro civile che vuole intrecciare la denuncia con il dolore e si apre proprio alla speranza di fede. E allora andiamo ad ascoltare l'intervista di Fausta Speranza al drammaturgo Ugo De Vita, che come doppiatore ha prestato la voce anche al grande attore Clint Eastwood.
1: L'idea di portare un genere letterario, e in particolare la versificazione attraverso endecasillabi e settenari, è quello che mi prefiggo da molti anni. Ci sono altri colleghi anche bravi che fanno un teatro civile molto sloganistico, molto dichiarativo, ma ognuno ha la sua sigla e io da sempre mi affido più al verso e alla poesia.
2: C'è il tributo e l'omaggio alla memoria e al dolore che ha creato la perdita di Luana nella famiglia, ma c'è anche altro. C'è un tentativo di raccontare una storia che si fa emblematica di tante altre storie.
1: Le cosiddette morti bianche, che poi di bianco hanno assai poco se non nulla. La particolarità poi di fare questo lavoro è che da quando siamo partiti, era il 19 di febbraio, io ho studiato le carte nello scorso anno, nel 2025, ma siamo partiti il 19 di febbraio e sono già decine e decine le morti sul lavoro. Quella di Luana è emblematica per molti motivi. Da un lato c'è la giovanissima età di Luana D'Orazio, aveva 22 anni, era madre, era mamma di un bambino di 5 anni, Alessio, che ora ne ha 10, anche perché, diciamolo pure, si tratta pur sempre della manomissione di un macchinario da un centinaio di tonnellate che ha straziato il corpo di Luana. Quindi c'è l'offesa, c'è la violazione del diritto, c'è la preoccupazione di mandare questo macchinario in modalità lepre per incrementare la produzione, quindi ci sono tutta una serie di elementi che avrebbero potuto portare a un dolore sordo e cieco, invece loro sono rimasti aggrappati alla fede, questo lo sento, anche per me che ho fatto il lavoro è molto importante.
2: Certo, non può mancare la rabbia per delle responsabilità disattese.
1: No, non può mancare, anche perché questo è un paese che deve dirsi civile, deve riconoscere il diritto. Luana è morta da 5 anni e siamo in attesa, insomma, di giustizia. Ecco, forse la più bella pagina che è stata scritta per me su questo lavoro è che mi hanno telefonato genitori, parenti di altre vite straziate sui luoghi di lavoro, da negligenze, da dimenticanze, da leggerezze, come dico nel testo. È impensabile che questo sia l'esito poi della perdita, del lutto.
2: Il drammatico fenomeno delle morti sul lavoro certo è e deve essere dolore collettivo. C'è una risposta al suo lavoro, un lavoro teatrale per dare voce al dolore, alla rabbia, ma anche al tentativo di andare oltre al dolore anche come collettività. C'è una risposta, un'attenzione da parte delle istituzioni che hanno rilanciato in diverso modo e a diversi livelli questa iniziativa. C'è stata l'attenzione del Presidente della Repubblica Mattarella. Perché la poesia può riuscire a toccare gli animi ancora di più dello shock di una notizia magari data dalla televisione che poi il giorno dopo si è dimenticata?
1: È così, e ovviamente ringrazio il presidente Mattarella, che posso dire che ha coronato tanti anni di lavoro e di sacrificio attenzionando appunto L come Luana. Ricordo anche che il 18 saremo al Teatro Argentina, insomma, che un grandissimo teatro a livello nazionale. Ma dicevo, le istituzioni hanno risposto, ma soprattutto la gente si emoziona moltissimo per forza della poesia.
2: Ci raccontiamo, perché purtroppo poi in parte è così, una società distratta, ripiegata, c'è la crisi economica, il solipsismo, narcisismo, egoismo, tutto questo c'è, però quando poi si racconta una vicenda come quella di Luana D'Orazio, la gente presta ascolto, la gente partecipa, la gente si emoziona, ci ha detto. Che cosa c'è oltre quell'emozione?
1: Ma io ritengo che quando si riesca con un linguaggio semplice, e la poesia deve anche rispettare questa condizione, quando è poesia civile, quando si racconta in versi un dolore così grande causato da una incapacità di gestire le più elementari regole del lavoro, e allora è chiaro che la gente ha davanti un quadro a cui non si sottrae. Io devo dire che ho avuto tantissima emozione, sono ormai più di un migliaio coloro che hanno assistito, hanno ascoltato i versi di L come Luana, e soprattutto rispetto ai giovani, proprio loro che sono le prede dei social, di questa comunicazione nefasta che tante volte ci fa perdere di vista quello che è più importante. Ma soprattutto dico, parlare col cuore e con la mente e essere autentici, l'idea di sentire che questa tragedia non sia la tragedia della famiglia D'Orazio ma sia una tragedia collettiva, questo è quello che ho percepito, questo credo che è quello che abbia percepito la gente che assiste al lavoro. È inimmaginabile che per andare a lavorare poi ci sia il rischio della vita, ecco. Non è solamente l'alienazione di Chaplin quando raccontava Tempi Moderni, no, è proprio la macchina in una funzione che diventa così scriteriata, dissennata, e allora questo è il momento in cui l'anima e la coscienza devono far collimare il bisogno della preghiera con l'idea di cambiamento, ecco, e l'idea del male perché non prevalga, perché ci sia questo grande valore cristiano della speranza che diventa vita, nuova vita, anche attraverso il piccolo Alessio.
2: Dunque emerge una testimonianza molto significativa da parte della famiglia.
1: È straordinario il coraggio che ha mostrato la mamma, Emma, e il babbo di Luana Franco in questa circostanza. Devo dire che quello che mi ha emozionato da subito entrando in quella casa è che ho sentito molta fede, ecco, questo non intaccata da questi dolori e questa sofferenza.
0: E allora abbiamo ascoltato questa toccante intervista di Fausta Speranza ad Ugo De Vita su questo poema intitolato L, che ricordiamo sarà in scena anche al Teatro Argentino.

di Roma il prossimo 18 maggio e mandiamo un abbraccio davvero alla famiglia d'Orazio, alla mamma, al papà di Luana e in particolare al figlio, al piccolo Alessio. E la mia, ormai il mio tempo va concludendosi, quindi sto quasi per chiudere la trasmissione. Allora intanto ringrazio al di là del vetro Gabriele Di Domenico che mi ha seguita, che mi ha supportata e sopportata, come dico io sempre, in questa puntata. Vi ricordo domani un importantissimo appuntamento, perché ci sarà la storica visita pastorale all'Università Sapienza di Roma di Papa Leone, e voi potrete seguire la diretta audio sul nostro canale radio italiano a partire dalle 11:20 in poi, live streaming sul nostro portale di Vatican News, sul canale YouTube e naturalmente anche su Facebook. E allora non mi resta che salutarvi da Marina Tomarro. Per oggi è tutto, una buona continuazione di ascolto sui programmi della Radio Vaticana.

Alle 15 Cecilia Seppia in studio, il Papa all'udienza generale sosta in preghiera sul luogo dell'attentato a Giovanni Paolo II avvenuto 45 anni fa in piazza San Pietro, poi la supplica alla Vergine perché ascolti il grido di pace dei popoli in guerra. Almeno 8 persone sono morte in una serie di raid aerei israeliani nel sud del Libano, intanto Teheran avverte: lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo, nessuno potrà attraversarlo, altrimenti trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero per le forze militari americane. Ucraina, Mosca ritarda lo scambio di prigionieri con Kiev, in corso in queste ore un massiccio attacco combinato russo nel paese. Il presidente ucraino Zelensky è invece in Romania. Trump è arrivato a Pechino, dalla guerra commerciale alla tecnologia e poi le terre rare, sono molti dossier sul tavolo nel bilaterale con il presidente Xi Jinping. Tutto, l'informazione alle 16:00.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Desideriamo approfondire, lasciarci illuminare da esperienze di risurrezione. Perché è vero che Gesù è risorto e noi viviamo di questa gioia. Gesù ha vinto sulla morte, sul peccato, però ci ha insegnato anche una cosa, Gesù, che in Lui siamo tutti vincitori e che in Lui possiamo vincere, possiamo risorgere, possiamo reagire, possiamo rialzarci. E talvolta certe esperienze limite, se possiamo usare questo termine, possono provocarci santamente e aiutarci a crescere, aiutarci a migliorare. Ecco allora che oggi vorrei con voi incontrare e conoscere la figura e la testimonianza di Nicola Guarinoni. Nicola, buongiorno a te.
1: Buongiorno, Don Andrea.
0: Nicola, puoi raccontarci brevemente la tua storia per aiutarci a capire come ripartire anche noi?
1: Sì, allora io sono Nicola, ho 54 anni e da 23 anni opero all'interno dell'associazione Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Mirante nei primi anni 90, una società che si occupa della, una comunità che si occupa dell'accoglienza, del sostegno e dell'orientamento di tanti giovani che vivono situazioni di devianza, di povertà e di disagio. Ecco, ma prima di essere operatore, educatore, se così vogliamo dire, sono stato anch'io utente, perché 23 anni fa ho avuto anch'io bisogno di essere accolto, di essere sostenuto, di essere amato.
0: Nicola, hai detto che prima di essere un referente, quindi tu adesso stai operando in qualità di operatore, di riferimento per i giovani?
1: Sì.
0: Dopo aver vissuto una tua esperienza all'interno della comunità, una comunità che ti ha dato quelle risposte profonde che tu stesso cercavi.
1: Sì, diciamo che quando sono entrato in comunità avevo poco più di 30 anni e si può dire che stavo per morire. La mia vita, ormai da 10 anni ero schiavo delle sostanze e anche se non ho mai vissuto per strada, ho vissuto una doppia vita che mi portava ad essere il Nicola perfetto nel lavoro, nello studio, nello sport, nelle relazioni con le persone che avevo vicino, ma che piano piano si è spenta e mi ha portato via tutto quanto. Ecco, nel 2003 proprio ero incapace di alzarmi la mattina e di salire sui camion e di fare tutto quello che facevo e lì ho preso paura, avevo 30 anni e stavo per morire, pesavo 53 kg e in quel momento mia sorella mi ha presentato un sacerdote di Verona che si è proposto di aiutarmi, mi ha detto: Nicola, è vero che nella vita hai fatto delle scelte sbagliate che ti hanno allontanato dalla vita, ma sappi che anche per te c'è la possibilità di una redenzione. E a me questa parola, quando me l'ha detta, mi ha subito fatto venire, cioè, un'emozione forte ho vissuto dentro di me. E forse in quel momento è nata una nuova speranza. E il passaggio successivo è stato che Don Bruno mi ha presentato Don Tonino, un altro sacerdote, questo della comunità Nuovi Orizzonti, il quale, dopo avermi ascoltato, mi ha detto: Nicola, perché non provi a riempire quel vuoto che senti dentro il tuo cuore? Vedi quante cose ci hai buttato dentro, l'alcol, la droga, il denaro, la sessualità disordinata, perché non provi a riempirlo incontrando Gesù nella tua vita? E ecco, ancora oggi mi emoziona pensare a quel momento, perché penso che Don Tonino ha avuto un grande coraggio a farmi questa proposta, che era la più assurda detta in quel momento a

0: Io vedevo dentro quei blocchi di marmo l'opera che io volevo realizzare. Vedevo l'angelo che volevo realizzare e con lo scalpello cercavo poi di liberarlo. Ma lui vedeva dentro l'opera d'arte già fatta. E il suo lavoro non era altro che liberare l'opera d'arte che era lì custodita all'interno. Noi ci fermiamo molto spesso alla superficialità, a vedere quel blocco di marmo, ci limitiamo al blocco, ma il vero artista sa guardare all'opera d'arte che quel blocco custodisce. E Don Tonino è stato un buon artista in quel momento, insomma.
1: Bellissimo, sì, dopo conoscendo anche la sua storia, ho capito che tutta questa speranza che riponeva dentro di me era una speranza che lui aveva visto, riaffiorare a sua volta nel suo cuore e quindi mi ha proposto una strada che lui aveva già percorso e che sapeva che poteva portarmi in alto, ecco, che poteva farmi vedere veramente nuovi orizzonti.
0: E sei dovuto arrivare a terra per poterti rialzare e ripartire, come fosse stato un trampolino. E lungo questa in questa esperienza tu però hai fatto anche delle conoscenze importanti, Nicola.
1: Sì, diciamo che molto indegnamente fin da subito ho iniziato e proseguito il mio percorso in un posto che ritengo molto santo, che è Medjugorje, e in quella terra ci sono arrivato nel lontano 2003 e là, insomma, come dicevo, è iniziato il mio percorso di ricostruzione, ma proprio attraverso anche la fatica, ecco, lo spirito doveva in qualche modo dovevo togliermi ogni comfort, dovevo togliermi le certezze, dovevo togliere tutto quello che in quel momento, spegnere tutte quelle luci che fino a quel momento mi avevano disorientato. Ed è stato l'ambiente ideale, dico per me, ma dico anche per tanti ragazzi che poi negli anni ho accompagnato, perché là mi sono fermato 10 anni e quindi da utente poi sono diventato operatore, educatore e ho accolto tanti ragazzi in quel centro denominato Stella del Mattino, e dove ho contemplato le meraviglie che il Signore ha compiuto nella mia vita, ma anche nella vita di tanti altri fratelli che sono stati miei compagni di viaggio. E in quella terra, nel 2011, ho conosciuto Valeria, che poi, una volta che siamo rientrati in Italia, è diventata la mia sposa, mia moglie, e oggi siamo sposati, insomma, da una decina d'anni e
0: Possiamo
1: siamo.
0: ascoltare, Nicola, tua moglie?
1: Certamente.
2: Buongiorno Don Andrea,
0: Ciao
2: eccomi, sono
0: Valeria,
2: Valeria.
0: ciao a te.
2: Ciao.
0: Possiamo dire che anche tu, come buon artista, hai visto un'opera d'arte in Nicola? E
2: Assolutamente sì.
0: lui ha visto un'opera d'arte in te, attenzione, sì.
2: Me lo auguro. Sì, assolutamente sì. Ecco, ho incontrato Nicola, non lo stavo aspettando a dire il vero, ero comunque alla ricerca di me stessa, ero in un periodo di discernimento, di ripartenza anche per me, per la mia vita, sul senso un po' che volevo dare, no? Alla mia vita. E anch'io, insomma, ero a Medjugorje in quel periodo e ci siamo incontrati e ho visto da subito, ecco, una persona ricostruita, mi ha colpito, ecco, questo suo essere profondamente uomo, vederlo responsabile verso altri fratelli più piccoli, vedere l'amore che ci metteva, vedere la sua paternità. Ecco, poi piano piano è nato l'amore, all'inizio è stato più un contemplare, ecco, la bellezza di questa persona che vedevo ricostruita, no? Quindi questa è stata la prima cosa che mi ha sicuramente attirato di lui.
0: E poi così avete scelto di costruire famiglia, di unirvi in matrimonio.
2: Sì, dopo un paio d'anni di fidanzamento, tornando poi in Italia, abbiamo appunto deciso di sposarsi.
0: E non si è trattato di un matrimonio normale, nel senso che avete fatto una scelta profonda, sposarvi, ma entrare insieme e vivere insieme l'esperienza all'interno di nuovi orizzonti.
2: Esatto, sì, ci siamo sentiti chiamati, ecco, prima singolarmente all'interno di quest'opera e poi come famiglia ancora di più a portare avanti questo pezzettino di opera, questa che per noi è una missione.

0: persone, quindi è stato ancora più bello poter vivere questo sacramento insieme nel carisma di Nuovi Orizzonti.
1: Valeria, ti faccio una domanda. Riguardandoti indietro, quali sono gli aspetti più belli che hai condiviso con Nicola e con Nuovi Orizzonti?
0: Da quando l'ho incontrato, dici?
1: Certo.
0: Sicuramente la preghiera ci ha unito nel fidanzamento, il fatto che appunto siamo andati molto piano, non abbiamo bruciato i tempi, ci siamo dati il tempo dell'ascolto, il tempo della conoscenza e anche il tempo della preghiera, no? Pregando insieme nel discernimento per capire se veramente era il Signore che ci stava chiamando, che ci stava unendo. Quindi la preghiera è sempre stata al centro, la preghiera in modo particolare mariana, il rosario ci ha sempre accompagnato e tuttora negli anni è stato proprio la nostra forza, anche nei momenti di difficoltà è sempre lì che ricorriamo, è sempre da lì che ripartiamo. E poi le cose belle condivise sono tante, anche ecco, vedere piano piano la cittadella Cielo di Belluno in cui siamo stati chiamati piano piano rifiorire, sbocciare a piccoli passi, le fatiche condivise, le accoglienze fatte, vedere anche tante vite rinascere, ecco, queste sono le cose più belle, no? I volti, i nomi delle persone che sono passati e che ecco, ti danno un senso più profondo alla nostra vita, alla nostra missione.
1: Ti ringrazio Valeria, se puoi passare nuovamente Nicola.
0: Sì, grazie a te, un saluto a tutti.
1: Grazie Valeria.
2: Sì.
1: Nicola.
2: Sì.
1: Valeria ha fatto cenno all'esperienza di Belluno, ha tratteggiato alcuni aspetti di questa realtà, però vuoi presentarcela in maniera molto più chiara per capire all'interno di quale contesto voi state vivendo?
2: Certo, quando siamo rientrati in Italia ci hanno proposto di prendere sede e prendere in mano il progetto della Città della Cielo di Belluno.
1: Ecco, la prima cosa che ti domando è che cosa significa Cittadella del Cielo?
2: Ecco, Cittadella Cielo è un piccolo villaggio aperto all'accoglienza dove chiunque si sente solo e marginato possa fare l'esperienza di sentirsi di nuovo accolto, sostenuto e amato. E questa è un po' la mission della cittadella. E poi in che modo? Ecco, attraverso sicuramente l'accoglienza residenziale dei ragazzi, quindi abbiamo in genere una ventina di ragazzi e ragazze accolti che fanno il percorso di conoscenza di sé e di guarigione del cuore. E le giornate sono scandite con momenti di preghiera, con momenti di condivisione, con l'ergoterapia e il lavoro, con tutti i vari servizi, i gruppi di condivisione e quant'altro. E poi naturalmente c'è all'interno della cittadella sono sorte tante opere, quindi c'è un centro di ascolto permanente, c'è un laboratorio artistico dove ecco, Valeria, mia moglie, con le ragazze esprimono la creatività, ecco, la bellezza della creatività e cercano di portare la resurrezione di Cristo proprio attraverso la bellezza della creatività. E poi, visto che ci autososteniamo, sono nate tanti piccoli laboratori. Io mi occupo attualmente anche delle cucine, quindi organizziamo eventi, catering, ma tutto è a servizio, diciamo, della cittadella, ecco, per sostenere tutti i vari progetti. Poi naturalmente, sì, dimmi.
1: Voi accogliete anche gruppi che vogliono fare trascorrere qualche ora, qualche momento di ritiro, di riflessione?
2: Certo, sia durante l'anno e in modo particolare dopo anche durante l'estate. La cittadella si apre anche a tutti coloro che vogliono condividere una giornata o una settimana o più tempo con noi, e quindi sono questi campi di servizio, li chiamiamo, dove gruppi di ragazzi dalle parrocchie, principalmente dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia, si fermano con noi un po' di tempo e vediamo, proprio l'esperienza è quella di sia chi si ferma un giorno, sia chi si ferma un'ora o chi si ferma una settimana, arriva in un modo e va via in un altro, è come se all'interno della cittadella ci mette in moto quel muscolo del cuore che, dove la persona veramente si sente ascoltata, accolta, e quando va via dice: ma io ho bisogno di questa cosa qua, no? Ho bisogno di fare spazio, ho bisogno di silenzio, ho bisogno di sentire questo amore. È una cosa che magari il mondo e la frenesia del giorno d'oggi ci fa mettere in secondo piano talvolta, quindi risvegliare le coscienze a questo è già una missione.
1: Precisamente dove si trova Città Cielo di Belluno?
2: La Cittadella Cielo si trova in località Venadoro, comune di Ponte nelle Alpi, è molto raggiungibile con i mezzi, insomma, sia con il treno che con l'automobile, con l'autostrada che da Venezia porta verso Belluno, e quindi
1: voi state occupando una realtà storica, quello che ricordo.
2: Sì, è una realtà che risale a metà dell'Ottocento, e quindi fino ai primi del Novecento era un centro benessere, lo chiamiamo, dell'epoca, dove sfruttavano le proprietà terapiche dell'acqua, già all'epoca si curava la melanconia, che penso che sia la depressione del giorno d'oggi. E poi per tutto il Novecento ha funzionato come colonia estiva, quindi venivano tutti i bambini d'estate a fare le colonie che si facevano una volta, io le ho fatte, mi ricordo. E dal 2010, ecco, è stata data in comodato d'uso all'associazione, in comodato d'uso gratuito all'associazione Nuovi Orizzonti, per portare avanti tutti i vari progetti di accoglienza, sostegno, orientamento, sensibilizzazione, insomma, anche nelle scuole, nel territorio.
1: Siete invitati quindi all'interno delle scuole, all'interno delle realtà parrocchiali della zona?
2: Certo, tutte le settimane abbiamo gruppi di ragazzi che vengono, oppure ci invitano a fare incontri di prevenzione, di sensibilizzazione nelle scuole. E il gruppo che abbiamo anche in questo momento, che sono tutti relativamente giovani, dico, perché abbiamo tutti giovani dai 20 ai 30 anni, che sono una forte testimonianza per i giovani d'oggi, quindi oggi che l'età del disagio, per così dire, si è molto abbassata, vediamo che già alle medie i ragazzi hanno già la pancia piena di tante cose, e sentire le testimonianze talvolta risveglia la coscienza, e magari si reindirizzano il cuore in un altro tipo di ricerca.
1: Allora, ai nostri radioascoltatori, come avete messo in evidenza anche soprattutto Friuli e Veneto, ma comunque restate aperti alle varie realtà e alle varie richieste.
2: Assolutamente.
1: Belluno, proprio alle porte di Ponte...
2: Ponte nelle Alpi, alle porte di Belluno proprio.
1: Ecco, c'è questa possibilità anche di fare esperienza ai propri ragazzi, ai propri crisimandi, ai gruppi che desiderano riflettere insieme, ed è un'esperienza anche di campi di servizio dove uno entra e partecipa alla vita della comunità. Io, Nicola, prima di salutarti e rinnovare il saluto e il grazie anche a Valeria, tua moglie, vorrei chiederti se hai una canzone in serbo da lasciare ai nostri radioascoltatori e il perché questa determinata canzone.
2: Allora, la canzone potrebbe essere Perdonare di Neck, è una canzone di qualche anno fa, e non lo so, ma ogni volta che la ascoltiamo c'è proprio il ritornello che, nonostante le tempeste della vita, ecco, anzi a volte è proprio attraverso le tempeste nella vita che ci esce rinnovati dall'amore di Dio, come Gesù è stato condotto nel deserto e ne è uscito, sappiamo, vincitore. Anche noi nei nostri deserti e nelle nostre tempeste possiamo uscirne non mortificati, ma più forti, ecco, e più responsabili.
1: Allora, Nicola, io ti ringrazio ancora Valeria, e con Perdonare di Neck saluto voi due e do appuntamento ai nostri radioascoltatori subito dopo la canzone. Ciao Nicola, grazie.
2: Grazie.
3: Ciao, grazie.
1: Ciao Valeria, ciao.
2: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo.

0: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte, come ogni mese, desideriamo presentare l'esperienza degli uffici missionari presenti nelle diocesi. Lo facciamo in collaborazione con l'ufficio centrale della Conferenza Episcopale Italiana, proprio dedicata a questa sezione, a questo settore. Oggi andiamo a Porto Santa Rufina per incontrare il direttore, Don Federico Tartaglia. Buongiorno a te, Don Federico.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Don Federico, innanzitutto dove si trova Porto Santa Rufina? Perché forse i nostri radioascoltatori...
1: No, è Roma, è, diciamo, a ridosso di Roma. Io mi trovo nella parrocchia di Selvagandida, sono parroco, ma sono nel comune di Roma, sono nato a Roma. Però per far capire, come spesso dobbiamo, perché Porto Santa Rufina fa riferimento al porto di Roma, a Fiumicino, Santa Rufina, le martire Rufina II, martirizzate nel IV secolo sulla via Boccea. Quindi è il litorale romano da Fiumicino a Santa Marinella fino a Raccordo Anulare, è un territorio molto vasto, quasi 58 parrocchie, 450.000 abitanti, zone come la Dispoli, Cerveteri, Fregene, la Storda, dove c'è la nostra curia, la via Aurelia, ecco, insomma, questo è il quadro.
0: Com'è la proposta missionaria o di sensibilizzazione missionaria che stai portando avanti? Qual è il vostro progetto? Ecco.
1: Io so chiesi al mio vescovo nel lontano 2000 di partire come sacerdote Fidei Donum in Malawi, ci accordammo per il Malawi perché l'allora vescovo della diocesi era stato in missione anche lì, e quindi dal 2000 al 2009 sono stato sacerdote Fidei Donum, anche parroco nella parrocchia di Coce, che in qualche maniera ho contribuito a fondare. E quando sono tornato, poi sono diventato successivamente direttore del centro missionario, e da lì abbiamo iniziato una sensibilizzazione che significa seguire i vari progetti che vanno dall'aiuto, sostegno scolastico nell'asilo che abbiamo costruito e continuiamo in qualche maniera a seguire, le borse di studio, l'ospedale, anche un progetto agricolo che avevamo realizzato, ma soprattutto anche i viaggi. Ogni estate proviamo a fare un percorso di formazione che prima abbiamo chiamato volontariato estivo, adesso l'abbiamo chiamato con formazione missionaria, quindi un percorso che adesso è in atto, che inizia all'inizio dell'anno, che cerca di creare un gruppo che poi in agosto va e fa un'esperienza di 2 o 3 settimane. L'abbiamo fatto 2 anni fa in Malawi, quest'anno andremo in Mozambico, e in questo corso di preparazione cerchiamo di mettere insieme, ed è un'ultima maturazione, non soltanto la preparazione al viaggio missionario, all'esperienza, a come entrare in una cultura, a cosa e come capire delle Afriche e anche soprattutto del Malawi, ma una formazione missionaria che parta da quell'assunzione che ormai dovrebbe essere chiara, che tutti i credenti battezzati sono missionari, e che la natura della Chiesa è missionaria, e se una Chiesa non è missionaria, come qualcuno ha scritto, è dimissionaria. E allora continuiamo a fare questo, cerchiamo di animare con degli incontri, domenica saremo a Fiumicino e accoglieremo la testimonianza dei missionari comboniani che ci aiutano. Quindi è un fermento, un desiderio di animare le comunità affinché riscoprano il volto ad gentes, lontano della missione, ma anche intra gentes, intramenia sarebbe da dire, della missione. Quindi ci proviamo.
0: Don Federico, hai fatto notare adesso che sei stato sacerdote Fidei Donum, quindi un sacerdote prestato alla missione per poi ritornare e arricchire la tua diocesi, la tua terra, la tua gente qui in Italia. Puoi raccontare brevemente la tua esperienza di sacerdote, anche per condividere con i nostri radioascoltatori?
1: È un'esperienza ricchissima, straordinaria. Io piacerebbe che in modi diversi, e anche temporali, logistici, geografici, ma ogni sacerdote, ma ogni credente che ne avesse la possibilità potesse farlo. È proprio una cooperazione missionaria ed un'esperienza di evangelizzazione. Questo è il linguaggio che poi abbiamo assunto, cioè la cooperazione missionaria. In Africa e in Malawi sono stato accolto da un popolo, da una nazione e da una diocesi. Ho imparato la lingua, ho imparato la cultura, il dialogo, l'attenzione reciproca, l'affetto vicendevole, l'aiuto vicendevole, e soprattutto ho allargato i confini, la spiritualità, l'ecclesiologia, la partecipazione, l'esperienza del dolore, l'esperienza della morte, l'esperienza della sofferenza, qualcosa che si può vivere in modi diversi in ogni luogo, ma se uno allarga i propri luoghi, il cuore e il Vangelo ha una linfa e una vita nuova. Quindi in Africa, in qualsiasi altro posto, io sono fautore di una cooperazione costante. Ogni parrocchia, ogni credente dovrebbe avere, poter avere la possibilità di questa esperienza, magari non per 9 anni, questo lo posso capire, ma anche forse per un mese, invece di fare sempre la vacanza, andare a fare un mese di esperienza di servizio. Ecco, è una piccola esperienza di cooperazione missionaria, si è accolti, si porta il Signore, lo si trova già là da tempo, è proprio un'evangelizzazione, si va per portare aiuto e si riceve ancora più aiuto.
0: Io ti ringrazio di cuore, Don Federico, per la tua testimonianza, ma anche per la passione che hai messo nel raccontare la tua esperienza e quanto state portando avanti nella diocesi. Noi tra qualche istante daremo voce ad altre due figure legate proprio a questa esperienza, in modo tale che così arricchiamo l'esperienza missionaria della diocesi. Intanto grazie di cuore, allora passiamo la parola ai prossimi testimoni. Grazie.
1: Grazie.

0: E dopo il dialogo con Don Federico Tartaglia, direttore del Centro Diocesano Missionario, diamo la parola a Carlo Benincasa, laico Fidei Donum in Mozambico, a Maputo. Carlo, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea, molto grato per questa telefonata.
0: Carlo, sono qui. Cosa significa per te essere partito per il Mozambico e da quanto tempo sei in Mozambico?
1: Sono in Mozambico da 8 anni fisso, e è stata una decisione presa nel tempo, dopo 4 anni circa di discernimento. In realtà sono partito per creare un progetto che onorasse la memoria dei miei genitori, io sono un figlio adottivo. E nel momento in cui ho deciso di intraprendere questo primo viaggio in Mozambico, ho cominciato a capire che al di là di creare un progetto a nome dei miei genitori, forse Dio mi stava chiamando per un qualcosa di più serio per la mia vita, e per questo ho cominciato a fare questo discernimento che è durato, come detto, 4 anni prima di prendere la decisione.
0: Cos'è che ti ha portato a decidere di restare, partire prima e restare poi in Mozambico?
1: Dunque, il partire, come detto, al di là del fatto del progetto, in realtà nella mia vita fin da piccolo c'era sempre stato questo interesse per l'Africa. Naturalmente, toccando con mano la realtà locale, questo mi ha proprio aperto il cuore, soprattutto la prima volta che sono arrivato, e mi ha spinto a voler ripetere l'esperienza per altre 2 volte prima di prendere una decisione. La decisione in realtà è venuta grazie ad un ragazzo che immeritatamente stavo educando in un orfanato gestito da una congregazione religiosa italiana, e al quale io chiesi spontaneamente, tutti i dubbi che avevo, dico: che faccio, rimango o non rimango in Mozambico? Questo ragazzo, molto timido inizialmente, e addirittura non si faceva avvicinare, non si faceva abbracciare, a questa domanda fuggì, ma nel fuggire mi disse: resta. E questo mi spinse a rimanere in Mozambico.
0: Ora, che cosa fai in Mozambico di preciso?
1: Adesso, in questo momento, devo iniziare una nuova missione come educatore in un internato scolare gestito da una congregazione femminile. In realtà, in questo momento sono fermo a causa delle alluvioni recenti che hanno interessato il Mozambico e che hanno fatto sì che molte delle strade e degli ambienti fossero completamente allagati. Naturalmente, sentendomi chiamato ad appoggiare le popolazioni locali, non sono rimasto fermo in questo periodo e ho deciso di aiutare gli sfollati appoggiati in un centro di accoglimento per poter perlomeno dare un segnale della presenza della Chiesa insieme a queste persone. E al di là di questo, continuo a visitare la città di Maputo, che è stata il teatro di un'altra missione in questi ultimi 3 anni, dove prestavo servizio in una casa chiamata Matteus 25, una casa che si occupa dei ragazzi di strada inseriti nel mondo delle droghe e dell'alcol. E questa missione, che appunto ho portato avanti per circa 4 anni, mi ha chiamato molto, mi ha colpito molto e ha fatto sì che mi innamorassi sempre di più anche dell'aspetto dei ragazzi che non avevano un futuro.
0: Qual è il suggerimento che ti senti di dire ai nostri radioascoltatori che ti stanno seguendo in questo momento? Qual è l'augurio che desideri esprimere proprio a conclusione di questa nostra intervista?
1: Io dico questo: se nel momento in cui vi sentite interpellati da Gesù non abbiate quella paura di dire perdo qualche cosa. No, lasciatevi proprio portare da Gesù verso le periferie esistenziali, perché è quelle che poi vi daranno 100 volte tanto di quello che avete minimamente dato voi. Questo posso dire.
0: Tu fai riferimento anche a delle esperienze più brevi che vengono offerte anche a tanti laici sotto questo profilo. Ci sono giovani adulti, esatto, che fanno un mese d'estate, magari, che comunque tramite gli uffici missionari riescono a partecipare sia a formarsi, esatto, sia a fare esperienza.
1: Assolutamente sì, perché è proprio un'esperienza che insegna, quindi segna proprio il cuore e cambia la prospettiva della propria vita, e forse comincia ad esserci quella consapevolezza in chi è stato battezzato che è veramente missionario da quando appunto è stato battezzato.
0: Io ti ringrazio di cuore per la tua testimonianza, ti saluto, ti auguro un buon lavoro, una buona esperienza, e diamo la parola all'ultimo testimone di questa intervista. Grazie, auguri.
1: Grazie. Grazie a voi, auguri.

0: Cari radioascoltatori, completiamo la presentazione della proposta di Porto Santa Rufina con l'ultimo testimone. Si tratta di Don Carlos. Don Carlos, buongiorno a te.
1: Buongiorno, grazie di cuore per avermi accolto. È una gioia poter condividere questo momento. Saluto con tanto affetto tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Don Carlos, ti domando, da quanti anni sei in Italia e di che origine sei tu?
1: Tre anni sarà quest'anno che sto in Italia, a Roma. Sono argentino, ma tutti i miei nonni sono italiani, discendenza di italiani.
0: Come mai sei arrivato in Italia?
1: Sono arrivato nel 2023 per studiare missionologia qui all'Università Pontificia Urbaniana di Roma. Ma sono venuto a studiare per una necessità del lavoro che io facevo in Argentina. Io lavoravo in un territorio segnato dalla povertà, la violenza, la marginalità, persino dalla morte violenta. Ricordo che quando siamo arrivati non avevamo nulla, nemmeno una comunità parrocchiale stabile, tutto era ancora da fare e lì abbiamo cominciato. E è stata un'esperienza profondamente missionaria, perché ha significato imparare della realtà concreta del quartiere, a partir della situazione di povertà, di violenza, di marginalità, per annunciare il Vangelo. Insieme a un altro sacerdote abbiamo assunto la sfida di annunciare il Vangelo in mezzo a una situazione così difficile, convinti che la parola di Dio potesse trasformare la realtà. Abbiamo cominciato a lavorare in questo territorio e il nostro obiettivo era proporre il Vangelo di Gesù nel mondo marginale e impoverito, per promuovere una vita nella dignità secondo il Vangelo, la vita in pienezza proposta da Gesù. Così abbiamo cominciato a lavorare nel mondo marginale e impoverito.
0: Qui in Italia adesso...
1: questo in Argentina, no? Io ho visto la necessità di continuare a studiare missionologia con especializzazione in evangelizzazione pastorale, catechesi e missioneria, no? Per prestare un meglio servizio alla mia diocesi. Qua in Roma, quando arrivai nella diocesi di Porto Santa Rufina, la prima cosa che sentì fu una accoglienza enorme e un calore umano molto speciale. Fin dal primo giorno mi fecero sentire parte della diocesi e del presbiterio, e questo mi permise di inserirmi con naturalezza nella comunità, no? Sono nella parrocchia Natività di Maria Santissima a Selva Candida, a Roma, con Don Federico Tartaglia, che è il parroco. E qui ho cominciato anche la mia attività pastorale missionaria.
0: Cosa stai facendo tu adesso in parrocchia anche per animare la dinamica e l'esperienza missionaria qui?
1: La prima cosa che mi sono proposto non è stata passare di qui di passaggio, né venire solo a studiare e svolgere un servizio per poi tornare in Argentina. La mia priorità è stata inserirsi nella diocesi, nella parrocchia, nel quartiere, entrare in contatto con la gente e conoscere le loro vite. Per me è fondamentale creare legami con la comunità, perché è a questa comunità che devo annunciare Gesù Cristo e il suo Vangelo. Se non conosco le persone, le loro realtà e le loro aspirazioni, è impossibile che l'annuncio arrive al più profondo del cuore. Per questo mi sono dedicato a conoscere la comunità parrocchiale, ogni persona, le loro preoccupazioni, desideri, e anche a conoscere il quartiere e la sua realtà. Questo processo che ho cominciato mi ha aiutato a comprendere la cultura, il luogo e le dinamiche necessarie per potermi inserire davvero in questa realtà, in questa cultura. E è stato inoltre importante comprendere la parrocchia come chiesa, il suo modo di vivere, di sentire, di camminare, perché è fondamentale rispettare i processi già sviluppati della comunità. Per questo lo primo che ho fatto è conoscere la realtà, conoscere la gente, per dopo poter annunciare il Vangelo di Gesù. Per questo io mi avevo proposto, no? Un obiettivo chiave, che è stato il testimonio attraverso dalla presenza. Per me essere presente non significa semplicemente occupare un spazio, significa vivere nella fraternità, nell'accoglienza, nel dialogo. Credo che il primo modo per annunciare il Vangelo di Gesù, no? Sia una presenza che parla per sé.
0: Hai detto all'inizio questo, che ti sei sentito molto accolto e che hai sentito famiglia dove sei arrivato. Con i sacerdoti come va? Come ti sei inserito?
1: Con il sacerdote sto molto felice. Don Federico Tartaglia è una persona appassionata per l'annuncio del Vangelo, sempre cercando forme e maniera per annunciare il Vangelo all'uomo di oggi. Mi ho identificato molto con lui, per questo abbiamo cominciato insieme a lavorare, no? E adesso mi ha dato, abbiamo una fida parrocchiale molto importante in questo tempo, no? Qui in parrocchia ci apprestiamo a vivere un tempo bello e fidante, mettere la parrocchia in stato di missione. E il parroco mi ha affidato la coordinazione del gruppo di missione, comunità e territorio, e per me è una sfida appassionante.
0: Questo non lo metto in dubbio. E i contatti con l'Argentina come li hai?
1: Il contatto con l'Argentina adesso è sporadico, perché con tanti esami, tanti corsi, anche il fuso di orario è un problema, però sto un po' in contatto con l'Argentina.
0: Comunque sei contento di essere in Italia in questo momento?
1: Sono molto felice perché sto studiando lo che mi piace, perché sto facendo una nuova esperienza di chiesa, perché posso prestare un servizio, no? Come diceva prima, non essere di passaggio, ma certo, anche poter portare l'esperienza che uno ha.
0: Io ti ringrazio di cuore, Don Carlos, della tua testimonianza, anche del tuo entusiasmo con il quale esprimi questa gioia. Ti auguro un buon studio e un buon proseguimento, sia lo studio nell'università, sia l'esperienza culturale che stai vivendo all'interno della comunità cristiana, che anche questo è cultura ed è importante, per poi un giorno portare tutto questo grande bagaglio di cultura, di bellezza e di gioia nella tua terra argentina. Grazie Don Carlos.
1: Grazie, voglio ringraziarvi di cuore per questo spazio, un saluto molto grande a tutti coloro che ci stanno ascoltando e anche chi è presente in sala. Che il Signore vi benedica e ci aiuti a camminare sempre con speranza e spirito missionario.
0: Grazie di cuore e colgo l'occasione, oltre che salutare te, a salutare anche i radioascoltatori. Alla prossima puntata. Arrivederci.
1: Grazie.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Le 16, Cecilia Seppia in studio, ancora una nave da crociera, focolaio di virus, questa volta di gastroenterite, oltre 1700 persone in quarantena dopo la morte di un passeggero, 50 i contagi, potrebbe essere norovirus, nessuna mutazione invece del ceppo antivirus, l'allarme dei medici, il sistema non reggerebbe una nuova pandemia. Il Papa all'udienza generale sosta in preghiera sul luogo dell'attentato a Giovanni Paolo II, avvenuto 45 anni fa in piazza San Pietro. Almeno 8 persone, tra cui 2 bimbi, sono morte in una serie di raid aerei israeliani nel sud del Libano. Intanto Teheran avverte: lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo. 54 navi della Sumud flottiglia pronte a partire per Gaza. Trump è arrivato a Pechino: dalla guerra commerciale alla tecnologia e le terre rare, molti dossier sul tavolo nel bilaterale con il presidente Xi Jinping. È tutto, l'informazione alle 17.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
3: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a
4: Pantheon
5: in semblance de
6: sang. La maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Papa Leone XIV domani visiterà l'Università della Sapienza di Roma. In questa puntata del Mondo alla Radio incontreremo alcuni studenti per capire come si stanno preparando per l'evento. Poi l'attualità internazionale con la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Cina e infine il Festival della Comunicazione della Famiglia Paolina che quest'anno sarà ospitato dalla Diocesi di Albano. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar e da Gabriele Di Domenico in regia. 335-1243-722 è invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. Il Papa arriverà alla Sapienza domattina, pregherà nella cappella universitaria, incontrerà il rettore Antonella Polimeni, visiterà la mostra Sapienza e Papato e soprattutto intorno alle 11.30 incontrerà docenti e studenti nell'aula magna dell'università. Tra i presenti ci saranno anche Alessandro Giannecchini,
9: buon pomeriggio,
8: e Martina Ruscito,
10: buon pomeriggio,
8: che sono i presidenti della FUCI proprio all'Università La Sapienza di Roma. Come vi state preparando per questo evento storico? Perché ogni visita del Papa all'università...
9: Un evento bellissimo, è solo a pensarci, ho già la pelle d'oca, ma ci siamo preparati... una cosa molto impegnativa, ma il gruppo FUCI Sapienza sarà presente sia nel momento di preghiera in cappella, che è un momento molto bello dove il Papa sarà in un luogo fondamentale per noi studenti della Sapienza, un luogo che viviamo tutti i giorni, la cappella, per poi spostarsi in Aula Magna dove lì terrà un discorso e... è sicuramente un momento molto importante perché avere il Santo Padre in Sapienza è un evento unico. Se pensiamo all'ultima volta che un Papa ha varcato Piazza del Duomo, si pensa a Giovanni Paolo II e quindi si parla di tanti anni fa. Poi c'è stato l'episodio dove Papa Benedetto XVI non fu accolto da docenti e studenti, ma la Sapienza è pronta ad accoglierlo e noi siamo qua proprio per testimoniare questo momento bellissimo che domani vivremo e noi saremo lì presenti come gruppo FUCI Sapienza.
8: Che significato ha per voi l'arrivo del Papa nell'università, nel luogo dove studiate? Ricordiamo quali sono le vostre facoltà.
9: Io studio scienze politiche.
10: Io studio archeologia.
8: E cosa vi aspettate da questo incontro?
10: Beh, è un incontro importantissimo appunto perché è il Papa che viene da noi, che viene da noi giovani e quindi secondo me è un messaggio molto importante e anche perché ad esempio noi della FUCI abbiamo già sperimentato, abbiamo già visto una volta il Papa a novembre durante un'udienza generale, però in quel caso appunto eravamo noi ad essere andati da lui e quindi vedere invece che lui... che venire da noi nel nostro Ateneo, quindi nel posto appunto in cui studiamo, dove viviamo la nostra quotidianità, è un bellissimo messaggio e terremo conto anche delle parole che ci dirà lui nel suo discorso e per prendere anche degli spunti di riflessione anche noi come lavorare come gruppo insomma.
8: Il Papa lo ha detto a voi e lo ha detto anche nei viaggi internazionali incontrando spesso i giovani nelle sue visite all'estero, c'è sempre un incoraggiamento a prendere in mano la propria vita e quasi a non attendere, spesso si dice no? Verrà il momento, ma il momento è adesso. Voi come ricepite questi messaggi che sono arrivati?
9: È un messaggio stupendo perché se pensiamo un anno fa che eravamo nelle braccia di San Pietro ad attendere questo il momento della fumata bianca, ora neanche dopo un anno ce lo troviamo nel nostro Ateneo, l'Ateneo più grande d'Europa e questo a noi ci rende tanto orgogliosi, ma soprattutto una figura così importante, io lo percepisco anche nei corridoi di scienze politiche, anche con persone che non, anche studenti che non sono credenti, sono molto entusiasti di questa visita, saranno presenti negli spazi dedicati anche fuori la Lomagna, e questo è per me, da universitario cattolico, da credente, è un messaggio bellissimo, anche soprattutto che questo incontro con noi studenti incentrato su un tema che noi giovani sentiamo tanto, che è quello della pace, un tema che non può essere messo in sottopiano, come dice anche il Santo Padre, ma deve essere in primo piano, e quindi questo incontro, soprattutto indirizzato sulla pace,

0: studente cattolico, dichiaratamente cattolico e impegnato in questo, in quello che è un contesto veramente multireligioso, multiculturale, in cui no, ci sono, parlava anche lui del rapporto anche con gli studenti non credenti.
1: Beh, no, è comunque un bellissimo diciamo luogo dove poter sperimentare queste diverse realtà, quindi dove poter entrare in contatto con sia diverse storie, diversi percorsi, e legato al tema anche della pace, molto importante anche quello della fraternità, che noi sperimentiamo appunto nel nostro gruppo, ma che attraverso la FUCI possiamo sperimentare benissimo anche nell'Ateneo, che ci dà la possibilità di farlo, proprio per questa varietà, per tutte queste storie che abbiamo e che incontriamo ogni giorno, quotidianamente. Quindi questo qua, questa cosa qua.
0: La FUCI alla Sapienza c'è da 130 anni, tra l'altro il vostro gruppo è dedicato a Bachelet, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980. Qual è la vostra attività proprio quotidiana, il vostro impegno di cui abbiamo parlato?
1: Il nostro impegno è, innanzitutto noi facciamo una volta a settimana degli incontri che sono proprio svolti alla formazione sia spirituale che umana che culturale, dove invitiamo sempre persone nuove, c'è sempre questa voglia di accogliere, di far conoscere questa realtà a chi non la conosce, perché spesso quando si tratta di parlare di FUCI spesso chiedono ma che cos'è, cosa si fa, e diciamo vengono trattati nei nostri incontri temi appunto che vanno dalla spiritualità a temi universitari che ci toccano in prima persona, e sia temi sociopolitici. Ad esempio lunedì è stato fatto un incontro su Moro a Scienze Politiche, e poi la sera ho tenuto un incontro su Sant'Antonio da Padova, quindi ci sono vari temi su cui lavoriamo, e soprattutto è un'esperienza quella che si fa, quella di una grande famiglia. Noi ci sentiamo così perché abbiamo l'opportunità di creare dei legami profondi, soprattutto di amicizia, e appunto avendo sia come base la fede, ma anche il fatto di avere, a volte si incontrano persone con gli interessi in comune, e anche se veniamo da realtà diverse come scienze politiche, io che sono nella facoltà di lettere, quindi è veramente un bellissimo mondo che ti aiuta a capire proprio come vivere con l'altro e percepire l'altro, e aiuta anche a capire come vivere l'università, non solamente come un luogo dove bisogna fare a gara, no, a chi è più bravo, a essere competitivi, ma proprio a vivere in comunione con gli altri e aiutarsi a vicenda, soprattutto avendo momenti di confronto, riflessione e soprattutto il dialogo, che è fondamentale.
0: Alessandro voleva dire qualcosa prima.
2: Sì, comunque pensando anche alla grandezza dell'ambiente della Sapienza, siamo 125.000 studenti, trovare un gruppo come il nostro, molto variegato di differenti facoltà, ma anche differenti culture, è una cosa molto bella. Io sono entrato in FUCI 2 anni fa e ho trovato un ambiente che non mi aspettavo minimamente questa cosa, perché al di fuori noi sembriamo degli studenti che preghiamo tutti i giorni, che andiamo in chiesa, in cappella, facciamo anche questo, però comunque la nostra formazione, quello che cerchiamo di fare io, Martina, ma tutti anche gli altri ragazzi, è quello di essere una famiglia, una comunità dentro questa grandissima comunità che è la Sapienza. E io vado molto fiero del lavoro che stiamo svolgendo, stiamo riuscendo a coniugare veramente tante anime della FUCI storiche, non come ad esempio detto questo grande convegno che abbiamo fatto su Aldo Moro, ma anche i festeggiamenti per ricordare i 100 anni della nascita di Ettore Bachelet. Abbiamo tutte queste anime che riusciamo a coniugare tutti dentro questo grande gruppo che siamo noi, il gruppo FUCI Sapienza, e noi ne andiamo molto fieri. Siamo da 130 anni in Sapienza e da 70 anni comunque viviamo anche la cappella universitaria, che per noi quello è il luogo più importante per noi fucini.
0: Martina aveva detto che voi avvicinate i giovani per raccontare la vostra esperienza. Quali sono le reazioni anche di chi poi non entra in FUCI?
1: Soprattutto curiosità. Quindi capire cosa si fa, quindi nel pratico quali sono le attività, però spesso anche diciamo sull'ambito spirituale si ha molta curiosità, da questo senso, vedere anche noi come ci rapportiamo sia con gli altri ma anche fra di noi, il grande legame che abbiamo, e questo secondo me fa scaturire negli altri

0: giovani comunque che ci vedono sia curiosità ma anche ammirazione secondo me e spesso viene voglia, c'è voglia da parte loro di partecipare e noi siamo ben lieti di accoglierli.
1: Perché comunque sia, percepite che ci sia un'esigenza,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: di fede,
0: sì,
1: di spiritualità.
0: C'è tanto interesse e voglia.
2: Notiamo un cambiamento anche comunque da parte di noi studenti del rapporto che si ha con la fede. Se un tempo forse era molto più vicino al mondo clericale, oggi è un po' più spirituale. Noi lo stiamo percependo questo cambiamento, stiamo cercando di costruire anche un futuro solido per i futuri fucini e le fucine, ma noi vediamo una gran voglia, una gran partecipazione. Siamo un gruppo di 30 studenti, siamo in aumento, noi siamo molto fieri, anche se siamo un numero esiguo rispetto alla grande comunità, però siamo tutte persone molto attive e che abbiamo una gran voglia di fare. Quello secondo me è la cosa più bella che ci caratterizza.
0: Sì.
1: Si parla di speranza, si parla di futuro. Qual è il vostro? Cosa vi immaginate voi usciti da questo percorso universitario? Rimarrete impegnati nell'associazionismo cattolico? Quali sono i vostri sogni?
2: Sì, è una domanda molto complicata, però comunque...
1: La prima risposta che viene...
2: Sicuramente sarò sicuramente attivo nel mondo dell'associazionismo cattolico, quello sicuramente, perché è un modo di far del bene a me stesso, ma soprattutto anche agli altri. Quindi questo secondo me è la miglior formula che si può avere. Il futuro non riesco ancora a vederlo in modo molto chiaro, però sicuramente improvvisando e come ho sempre fatto riuscirò a trovare la mia strada.
1: Martina, scienze politiche, concorso diplomatico, giornalismo,
2: queste cose qua.
0: No, sicuramente rimanere comunque nelle associazioni cattoliche e soprattutto aiutare gli altri a conoscerlo perché cambiano veramente la vita in meglio, magari chissà rimanendo anche nell'ambito universitario per il futuro.
1: Allora, io ringrazio i nostri ospiti Alessandro Giannecchini e Martina Ruscito. Buon incontro con il Papa domani, un incontro che ricorderemo, lo seguiremo chiaramente alla Radio Vaticana e dei media vaticani tutta la giornata di domani. Grazie a voi.
0: Grazie
2: a te.
1: E ora l'appuntamento con le notizie dal mondo, la linea va a Gianmarco Murroni.
3: Grazie Michele. Partiamo dal Medio Oriente. Il campo e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Trump potrà anche avere l'intenzione di sbarcare forze sull'isola di Karg, ma non permetteremo che venga sottratto nemmeno il più piccolo granello di terra del nostro paese. L'ho detto il vice comandante della Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, specificando come il passaggio delle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz non sia possibile senza l'autorizzazione dell'Iran. Le richieste irrazionali, la retorica provocatoria e minacciosa, l'approccio massimalista e la mancanza di buona fede e sincerità degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran sono i principali ostacoli all'accordo e alla prospettiva della fine della guerra. Lo ha detto il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi in un colloquio con il vice ministro degli esteri norvegese Andreas Kravik in visita a Teheran. Nel corso dell'incontro Araghchi ha anche confermato che l'Iran, in quanto stato costiero dello stretto di Hormuz, sta tenendo delle consultazioni per sviluppare dei nuovi regolamenti per il passaggio basati sul diritto internazionale. Al via domani il terzo round di colloqui diretti tra Israele e Libano. Le delegazioni si incontreranno al Dipartimento di Stato USA a Washington. Secondo alcune fonti, i colloqui si apriranno con una sessione trilaterale tra le delegazioni, seguita da consultazioni separate al termine delle quali ciascuna parte riferirà ai rispettivi leader. Le delegazioni si riuniranno poi per ulteriori discussioni, attesi anche l'ambasciatore libanese negli Stati Uniti, Simon Karam, e l'ambasciatore americano in Libano, Michelle Issa, mentre per oggi è prevista una riunione preparatoria per la delegazione di Beirut. Al momento è formalmente in vigore tra Israele e Libano un cessate il fuoco, che tuttavia viene quotidianamente violato sia dai soldati israeliani che da Hezbollah. Il Ministero della Salute libanese ha riferito che almeno 8 persone, tra cui 2 bambini, sono rimaste uccise in una serie di attacchi israeliani contro un'autostrada costiera nel Libano meridionale. Il governo britannico risponderà alle sfide eccezionali che il Regno Unito sta affrontando, creando un paese giusto per tutti. Ad assicurarlo è stato Re Carlo III nel discorso a nome del governo letto questa mattina a Westminster. Un mondo sempre più pericoloso e volatile minacce, il Regno Unito, di cui il conflitto in Medio Oriente è solo l'esempio più recente. Ogni elemento dell'energia, della difesa e della sicurezza economica della nazione sarà messo alla prova, ha sottolineato. Il mio governo risponderà a questo mondo con forza e mira a creare un paese che sia giusto giusto per tutti. Il miglioramento delle relazioni commerciali è vitale per la sicurezza economica del Regno Unito, per aumentare significativamente la crescita economica e per abbassare i prezzi per i lavoratori, ha insistito Re Carlo. I miei ministri introdurranno una legislazione per sfruttare le nuove opportunità commerciali, tra cui un disegno di legge per rafforzare i legami con l'Unione Europea. Il mio governo sosterrà anche la sicurezza economica delle imprese britanniche. Sarà introdotta una legislazione per affrontare i ritardi di pagamento e ridurre l'onere di una regolamentazione inutile attraverso l'innovazione, ha preannunciato. 8 persone sono rimaste uccise e altre 11 ferite in attacchi russi a Dnipro. I russi, ha denunciato il capo dell'amministrazione militare locale, hanno attaccato 3 distretti della regione quasi 30 volte. Infrastrutture, case private e auto sono state danneggiate. I bombardamenti hanno provocato blackout in 6 regioni. La Polonia ha fatto decollare i caccia come misura preventiva a causa degli attacchi aerei russi sull'Ucraina. I caccia, gli elicotteri in servizio sono operativi, mentre i sistemi di difesa aerea terrestre e la ricognizione radar hanno raggiunto un elevato livello di prontezza, ha reso noto il comando operativo delle forze armate polacche. Intanto la Russia continua a mantenere i contatti con gli Stati Uniti in merito alla risoluzione del conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Il presidente ucraino Zelensky invece è arrivato in Romania per partecipare al vertice dei 9 di Bucarest, con la presenza anche dei paesi del nord Europa. Tutti noi nel mondo abbiamo bisogno di soluzioni comuni, di un lavoro congiunto per rendere tutti più sicuri, ha affermato Zelensky. Michele, è tutto. La linea può tornare a te.
4: E grazie a Gianmarco Murroni. L'attualità internazionale, allora. Trump è arrivato poche ore fa a Pechino per l'atteso summit con il presidente cinese Xi Jinping. Nel programma diffuso dalla Casa Bianca non viene indicato nessun impegno ufficiale in questa prima giornata della visita. L'intero programma del vertice sarà concentrato tra domani e venerdì. Dalla guerra commerciale alla tecnologia e le terre rare, sono molti i dossier sul tavolo. Marco Guerra ne ha parlato con Gianluca Pastore, professore di storia delle relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano.
5: Questo incontro avrebbe dovuto svolgersi già qualche tempo fa, è stato procrastinato su richiesta di Donald Trump proprio a causa di quello che sta succedendo in queste settimane nel Golfo. Già da questo punto di vista gli Stati Uniti arrivano a questo incontro da una posizione di debolezza relativa. Quindi sono gli Stati Uniti che in questo momento hanno bisogno di portare a casa qualcosa dall'incontro. Mentre abbiamo un Xi Jinping che può, fra virgolette, accontentarsi di un semplice incontro cordiale.
6: Quindi quali saranno i temi principali sul tavolo?
5: Il tema commerciale, quindi la questione dei dazi e dell'interscambio fra Stati Uniti e Cina. La questione dell'Iran, quindi la questione geopolitica in generale, Iran e possibilmente Ucraina. Terzo grande tema, il discorso dello scambio tecnologico e delle terre rare. Quarto tema eventuale, direi Taiwan, che è un po' il convitato di pietra in tutti gli incontri fra Stati Uniti e Cina.
6: Ecco, quindi sicuramente la guerra commerciale, l'economia al centro di questo incontro. Fatto sta che insieme a Trump arriveranno dei guru dell'economia americana come Elon Musk. Questo è significativo?
5: Questo è assolutamente significativo. L'economia e gli scambi commerciali sono una specie di marchio di fabbrica, diciamo così, dell'amministrazione Trump. Trump ha sempre detto di voler approcciare la politica un po' con questa logica da businessman, di voler fare gli interessi, soprattutto gli interessi economici degli Stati Uniti. Quindi il fatto che si porti dietro una delegazione di imprenditori vuole dire qualcosa. I successi commerciali poi dal punto di vista della politica trumpiana e della retorica politica trumpiana sono forse quelli che si può vendere meglio, diciamo così, alla sua opinione pubblica.
6: I dazi al momento sono parzialmente sospesi, questa è un'altra questione importante che riguarda un po' tutto il mondo, il commercio mondiale. Penso che entrambe le parti siano interessate a trovare una soluzione sui dazi.
5: Sì, ma anche no, diciamo così. Sì, se si arrivasse a una soluzione potrebbe essere forse la cosa migliore per entrambi. Ma al momento questa situazione di sospensione in ultima analisi va bene a tutti. Mi sembra che dopo la crisi dello scorso anno, della scorsa primavera estate, fra Cina e Stati Uniti dal punto di vista dei dazi e delle tariffe si sia instaurata una politica del don't ask, don't say. Non parliamone, non solleviamo la questione, accontentiamoci di come le cose vanno fino adesso. Se poi si riesce a migliorare, se poi si riesce ad arrivare a un accordo formale, a quel famoso accordo commerciale con la Cina, che è un po' un sogno di Trump dagli anni del primo mandato, tanto di guadagnato, ma se non si ottiene, se non si riesce a ottenere questo, beh, l'attuale situazione di ambiguità è forse qualcosa che può andare bene a entrambi.
6: Si può aiutare Trump sui due principali conflitti, ovvero Ucraina e Iran e Medio Oriente?
5: D'altro canto, che la guerra finisca è un interesse anche cinese. Non dimentichiamo che dell'energia che passa, e che in questo momento non passa più da Hormuz, buona parte è diretta verso i mercati asiatici e, all'interno di questi mercati asiatici, verso il mercato cinese. Quindi la Cina ha chiaramente un interesse alla risoluzione della crisi e ha chiaramente un interesse a favorire questa soluzione. A mio avviso lo farà restando nelle retrovie, senza essere particolarmente presente, particolarmente evidente. Non perché Xi Jinping voglia fare un favore a Donald Trump, diciamo così. Più gli Stati Uniti sono in imbarazzo, meglio è da un certo punto di vista per la Cina. D'altro canto, questa crisi costa anche a Pechino, quindi una via d'uscita si deve trovare. Sull'Ucraina la situazione potrebbe essere più defilata. Mi sembra che l'Ucraina in questo momento non sia più... Se ci fosse un risultato, tanto di guadagnato, spendere risorse, prendere impegni, investire sull'ottenimento di questo risultato non mi sembra invece che sia prioritario né per Washington né per Pechino, ancora una volta. Se ci sarà da pagare qualcosa, diciamo così, ci sarà da accettare qualcosa per ottenere un risultato a livello geopolitico, io credo che Trump accetterà di pagare sul Golfo più che su Kiev.
6: E poi c'è Taiwan, che comunque resta sotto l'ombrello di protezione degli Stati Uniti.
5: Su Taiwan è forse il punto più incerto, a mio modo di vedere. Gli Stati Uniti riconoscono la Cina popolare come legittimo governo cinese, però hanno con Taiwan un accordo di sicurezza. Negli ultimi tempi i rapporti fra Pechino e Taipei si sono peggiorati in maniera abbastanza evidente. Quale sarà la posizione degli Stati Uniti in questo contesto è molto incerto. Trump non è particolarmente attivo nel tutelare la sicurezza di Taiwan, o meglio, non è molto attivo nel mostrare il commitment americano alla sicurezza di Taiwan. Io credo che se si parlerà di Taiwan in questo vertice e se si parlerà di Taiwan nel comunicato finale di questo vertice, dovremo stare molto attenti alle sfumature, i termini che userà Trump per parlare di Taiwan, i termini che eventualmente Trump userà per parlare dell'impegno statunitense nei confronti di Taiwan. Se questi termini saranno sufficientemente poco ambigui, diciamo che l'impegno americano rimarrà comunque forte. Se questi termini saranno invece più sfumati, più possibilisti, ecco, dovremmo forse considerare una vittoria diplomatica di Pechino. Questo non significa che domani Pechino occuperà Taiwan o cercherà di invadere militarmente Taiwan, ma diciamo nello scoreboard, nella tabella dei risultati, un'eventuale ambiguità statunitense sarà sicuramente un successo per la Cina.
4: Cambiamo scenario, minori e social media, un binomio sempre più discusso. Da Bruxelles arriva la proposta di vietare l'accesso alle principali piattaforme ai minori di 16 anni. Secondo lo psicoterapeuta Stefano Callipo, intervistato da Lorenzo Giovanardi, l'uso eccessivo dei social network tra i più giovani può favorire ansia, depressione e perfino tendenze suicide.
7: Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di ansia, depressione e perfino tendenze suicide legate all'uso dei social tra i più giovani, è vero?
8: È purtroppo vero, vi è stata una esacerbazione di casi persino di depressione legati all'uso dei social. L'uso dei social portano il ragazzo giovane a sintomi depressivi, a condizioni di sintomi depressive e ritiro sociale. Questo purtroppo tende anche a enfatizzare tutte quelle emozioni negative, perché crea non solo una dipendenza, ma rischia persino di alterare la normale percezione delle relazioni, e questo è un fattore molto grave.
7: Ecco, a proposito di dipendenza, la Commissione europea punta il dito contro le grafiche che creano appunto dipendenza, ma com'è possibile?
8: Beh, vede, la dipendenza si costruisce ad arte, adesso anche tramite l'intelligenza artificiale, perché in pratica si creano quegli stimoli necessari finché poi la persona ne abbia sempre più bisogno, e uno stimolo esclude poi gli stimoli reali. Quindi l'Unione europea si sta muovendo di fronte a una vera e propria emergenza sociale. Perché se noi teniamo conto che oggi vi è un aumento persino di suicidi giovanili, e molti di questi possono essere conseguenziali e reattivi a una condizione depressiva che può essere proprio data dall'utilizzo massiccio di social. Noi pensiamo che bambini di 6-8 anni vivono già stati depressivi e reattivi in termini ovviamente di ipotesi all'uso di social.
7: Dall'Unione Europea la proposta di vietare l'accesso ai social sotto i 16 anni di età. Questo potrebbe, secondo lei, tutelare realmente i giovanissimi?
8: Dunque, per me è una misura ancora troppo lieve rispetto a una emergenza sociale che non può essere risolta con questo, perché noi sappiamo bene di come oggi i ragazzi abbiano, anzi i bambini abbiano delle competenze digitali tali da ovviare questo problema. Non ritengo che questa misura possa risolvere il problema. L'Unione Europea, credo che stia già lavorando su questo, ha bisogno di misure molto più importanti, molto più pervasive, che possano cambiare soprattutto la mentalità non soltanto dei giovani, ma nell'interesse dei giovani quella dei genitori.
7: Quanto i social e le dinamiche che spesso truffano i giovani creano dipendenza e creano a loro problemi psicologici che purtroppo li portano anche al suicidio?
8: Beh, teniamo conto che quando un ragazzo arriva a pensare al suicidio ha una sorta di rassegnazione o restringimento di alternative a un dolore mentale che si costruisce nel tempo. Allora, l'utilizzo massiccio di social tende all'isolamento. Quando ci si isola, spesso le emozioni, anche e soprattutto tramite social, vengono enfatizzate, sia quelle positive che quelle negative, ma soprattutto quelle negative. Quindi quando si è tristi, un bambino triste tende a sentire musica triste, tende a rinchiudersi in se stessi, e quindi tende ad alterare proprio tutti i tipi di relazioni. Ecco, tutto questo crea una sorta di humus in cui il ragazzo inizia a covare un dolore mentale che, se poi alimentato, ovviamente sono tanti altri aspetti per alimentarlo, alimentato sempre di più, può portare il soggetto all'assunzione di condotte suicidarie. Ecco, quando si arriva a questo significa che è un fallimento non soltanto del ragazzo, non soltanto della famiglia, ma della società intera, e io credo che questo sia il vero motivo propulsivo su cui lavorare, su cui porre il focus attentivo, perché spesso si pensa ai giovani quando è troppo tardi, e se in Italia circa 200 under 24 arrivano a togliersi la vita, significa che bisogna fare ancora troppo. E a proposito, volevo soltanto dire che come fattore protettivo, di cui si parla molto poco, vi è anche l'appartenenza religiosa. Vivere una vita legata all'appartenenza religiosa, qualsiasi essa sia, oggi si è visto anche da studi scientifici, costituisce uno dei fattori protettivi più importanti, uno dei fattori salutotropi di cui la mente giovanile ha bisogno.
4: Saif, poi torniamo al mondo alla radio.
9: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ri-

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

0: 50 eventi su tutto il territorio diocesano fino al 30 maggio per sottolineare gli aspetti attuali della comunicazione e le prospettive date dal messaggio di Papa Leone XIV per la 60esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Il tema è custodire voci e volti umani, che fa da sfondo a quello che è il Festival della Comunicazione delle Paoline e dei Paolini, organizzato quest'anno dalla Diocesi Suburbicaria di Albano. Il Festival della Comunicazione è giunto alla sua 21esima edizione ed è stato inaugurato nella sala consigliare del comune di Castel Gandolfo, uno dei comuni in cui si estende la diocesi. E allora cerchiamo di capire un po' il territorio e qual è poi come si declina il messaggio di Papa Leone, che è custodire voci e volti umani, con l'intervista al vescovo di Albano, che è Monsignor Vincenzo Viva.
1: Sì, noi abbiamo accolto come diocesi di Albano con gioia, anche con tanto impegno, il Festival della Comunicazione che quest'anno fa tappa nella nostra diocesi. Ed è un evento, anzi una serie di iniziative, di eventi, direi anzi è una grande esperienza di diocesi che vuole aiutarci a riflettere sull'importanza un po' della comunicazione sociale e le implicazioni che la comunicazione sociale ha per la nostra vita, anche per il nostro essere Chiesa.
0: Il tema è quello del messaggio di Papa Leone per la giornata delle comunicazioni sociali, che è custodire voci e volti umani. In che modo si custodiscono le voci e i volti nel territorio della sua diocesi?
1: Beh, noi quando pensiamo al tema della comunicazione, oggi ovviamente ci viene in mente la grande rivoluzione digitale che ha avuto un grande impatto sulle nostre vite, no? Noi diciamo di vivere su un sesto continente, che è quello della comunicazione digitale, specialmente ultimamente con le acquisizioni tecnologiche, no? Dell'intelligenza artificiale, che sta impattando non solo sul mondo del lavoro, della salute, i nostri consumi, ma impatta proprio sulla vita anche dell'apprendimento, della scuola e anche nella vita ecclesiale. Allora la domanda per noi è stata questa, ecco, come declinare la comunicazione affinché non fosse solo intesa in senso tecnologico, ma conservasse il suo aspetto e il suo significato antropologico, anche etico. Quindi far emergere le voci e le volti e i volti che devono stare dietro alla comunicazione, devono stare nella comunicazione. Per noi significa dare voce e volto, far esprimere le voci e i volti del nostro territorio, non solo ciò che avviene nella nostra chiesa ecclesiale, perché la risposta da parte dei vicariati, dei gruppi, delle associazioni e degli uffici di curia è stata veramente sorprendente, ma far emergere anche voci e volti del tessuto civile, ecco, del nostro territorio. E mi sembra una cosa molto bella, guardando il nostro programma, che sono state coinvolte le scuole, l'ASL, associazioni civili, istituzioni civili, proprio per far emergere il bello, ma anche ciò che a volte non viene narrato e sfugge nella grande comunicazione di massa.
0: Il festival, oltre che parlare di comunicazione, e lo farà attraverso eventi di formazione che riguardano sia professionisti dell'informazione, ma anche studenti, come ha detto lei, è anche un modo per raccontare il territorio. Che territorio è quello della diocesi di Albano?
1: La nostra diocesi di Albano è, per grandezza di numero di popolazione, la seconda del Lazio dopo Roma. È una diocesi con oltre 500.000 di abitanti, con le cosiddette tre fasce, noi diciamo, una fascia un po' della zona dei Castelli, che ha una sua configurazione storica, sociale, culturale, poi c'è una fascia cosiddetta mediana, che ci sono due grandi comuni soprattutto, Aprilia e Pomezia, comuni di recente istituzione che sono piene di giovani ma anche di problemi sociali, e poi abbiamo la cosiddetta fascia del mare, con città come Anzio, Nettuno, ecco, Torvaianica, che è una frazione di Pomezia, anche queste città con altre declinazioni e altre problematiche. Quindi una diocesi variegata, anche con le sue ferite. Ecco, noi abbiamo avuto in pochi anni diversi scioglimenti dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose. Viviamo anche noi il tema dello sbando giovanile, quindi della diffusione della droga, la fatica dei genitori, delle giovani famiglie di educare, di essere oggi ecco, punti di riferimento per i ragazzi. Viviamo tante sfide, ma abbiamo anche tante bellezze, tanto volontariato, abbiamo dell'arte, abbiamo della musica, abbiamo delle associazioni sia ecclesiali che civili che rendono questa diocesi anche molto bella sotto l'aspetto proprio della comunica, della capacità di comunicare il bene che c'è.
0: In questo contesto che lei ha presentato, molto variegato e molto anche legato a quella che è la città di Roma, qual è il ruolo della Chiesa?
1: Le nostre comunità ecclesiali, in questo soprattutto nella spinta che c'è stata dal cammino sinodale, ma anche ecco, il pontificato di Papa Francesco con l'Evangelii Gaudium, adesso il pontificato di Papa Leone, ci spingono a essere una chiesa estroversa, cioè una chiesa che cerca di andare incontro alle persone del nostro tempo, di camminare con le persone del nostro tempo, di rispondere alle sollecitazioni culturali, sociali, alle sfide che ci sono e di mettersi in dialogo con le istituzioni educative. Qua abbiamo una pastorale scolastica attraverso gli insegnanti di religione che è molto è fatta molto bene. Abbiamo avuto, adesso stiamo portando a compimento un progetto triennale sul tema della legalità che ci ha portato con alcuni temi centrali della dottrina sociale della Chiesa all'interno delle scuole, parlando con magistrati, parlando con le forze dell'ordine, parlando soprattutto con i ragazzi delle scuole, gli insegnanti sul tema della legalità, della giustizia. Quindi cerchiamo come Chiesa di essere compagni di cammino per le persone del nostro tempo.
0: Entrando nel dettaglio del programma del Festival, quali sono gli eventi che lei si sente di segnalare o quelli che ritiene che siano i più importanti?
1: Beh, è un po' difficile perché sono oltre 50 eventi che, ripeto, le diverse parrocchie, vicarie, associazioni, comunità religiose hanno messo in piedi. Però ciò che mi colpisce è stato già subito l'apertura ecco, di questo festival, come la nostra Caritas, il Vicariato di Aprile, ha voluto dare espressione alle voci e ai volti dei braccianti Sikh, che è una comunità religiosa, etnica di indiani, ecco, che sono molto presenti nel nostro territorio, rischiano di non essere visti, di scomparire, eppure sono la forza lavoro ecco, dell'agricoltura, ma anche di tante aziende del nostro territorio. E così anche il fatto, ecco, abbiamo in questi giorni avremo la possibilità di metterci in dialogo, di far emergere i missionari digitali che vengono da tutta l'Italia con una messa specificamente celebrata per loro e anche degli incontri con il cardinale Fabio Baggio, proprio perché oggi questo sesto continente, quello della comunicazione, richiede anche una missionarietà da parte dei cristiani, dei battezzati. Allora radunare qui nella nostra diocesi i missionari digitali che già durante il giubileo hanno avuto modo di incontrarsi, di trovare un'espressione anche un po' comunitaria, perché sono tanti sparsi sul territorio, anche questo mi sembra qualcosa di molto bello. E abbiamo un evento molto bello in cui entriamo nell'ASL, ASL Roma 6, che è l'ASL di riferimento del nostro territorio, andiamo nell'ospedale, il nuovo ospedale dei Castelli, dove insieme a dei medici, dei volontari vogliamo dare espressione ai malati ecco, del reparto di oncologia, ma non solo i malati, anche i familiari, il personale che seguono questi ammalati, perché la malattia oncologica è una malattia che certamente incide sulla vita delle persone e delle famiglie, anche questa è un volto e un'espressione da cogliere. E abbiamo una mostra fotografica che riguarda le persone transgender, anche con una veglia di preghiera contro l'omotransfobia, questo è anche un tema importante nella nostra diocesi, avendo una comunità di transessuali che durante il Covid sono stati aiutati in modo particolare dalla nostra Caritas diocesana, e si è stabilito un rapporto di attenzione verso questo mondo che è anche una fetta di umanità per la quale la Chiesa, ecco, dovrebbe mostrare il suo volto di attenzione e di tenerezza.
0: Lo abbiamo ascoltato dalle parole di Monsignor Viva. Sono quasi 50 gli appuntamenti in calendario nel Festival della Comunicazione di Albano, e che si declinerà poi nei vari comuni che fanno parte di questa diocesi molto, molto numerosa. Sono previsti momenti di preghiera. Ieri il Cardinale Tagle ha presieduto una santa messa per San Pancrazio, che è il santo patrono di Albano. Poi il Cardinale Baggio il 17 maggio celebrerà una messa per i missionari digitali. Veglie di preghiera interreligiose ci saranno, l'abbiamo sentito, coinvolgeranno in particolare la comunità Sikh, molto presente nel territorio come forza lavoro della agricoltura. È stato dato spazio alla dimensione sociale con eventi dedicati ai pazienti oncologici in collaborazione con la ASL e alle persone affette da disturbi mentali. Ci sono eventi culturali come la mostra dedicata a Giacomo Manzù al Museo Diocesano, o le passeggiate a cura delle associazioni locali in quelli che sono poi gli splendidi panorami dei castelli romani. Sono stati organizzati due incontri di formazione dedicati ai giornalisti, ancora concerti, laboratori, mostre fotografiche come quelle dedicate alle persone transgender per sensibilizzare contro l'omotransfobia, lo ha ripetuto anche il Vescovo Viva, e poi anche con la mostra Custodire volti e voci per farsi profezia di un cambiamento, che è l'impegno di Caritas nel dare corpo all'advocacy attraverso lo sguardo. Questa mostra si trova proprio all'interno dell'edificio che ospita la Caritas di Albano, e ne abbiamo parlato con il direttore Alessio Rossi.
2: Rispetto al festival, la Caritas ha dato la disponibilità con una mostra dal titolo Custodire voci e volti umani per farsi profezia di un cambiamento, l'impegno di Caritas del dare corpo all'advocacy attraverso lo sguardo. Abbiamo scelto il tema dell'advocacy da parte di Caritas proprio perché è uno degli elementi dei cardini principali della Caritas diocesana, quello e non solo della Caritas diocesana, ma anche della Caritas, soprattutto della Caritas nazionale, di dare, è la forma più alta della carità, l'advocacy, che nasce direttamente dal basso, dall'ascolto quotidiano delle persone nei nostri centri di ascolto, nelle mense, nelle nostre opere segno, nei territori. Quindi prende veramente sul serio quella che è la sofferenza concreta, ma sa guardare poi oltre il singolo caso, interrogando quelli che sono i meccanismi sociali, no? E quindi è un'azione innanzitutto libera e non partitica, e è capace di dialogare con tutti, senza appartenere a nessuno, orientata unicamente al bene comune. Ed è trasformativa, non si lascia, la mostra non è soltanto consolare chi soffre, ma opera perché cambino quelle che sono le condizioni ingiuste, no? Quelle politiche insufficienti e mentalità che generano lo scarto. Quindi la mostra ha questo obiettivo, dare la possibilità a tutti di poter in qualche maniera interrogarsi su quelle che sono le emergenze attuali, in particolar modo nell'ambito dell'abitare, della sanità, del lavoro, dell'immigrazione.
0: La Caritas di Albano opera in un territorio che, lo abbiamo detto più volte, è molto variegato, quindi si va dai Castelli Romani alla parte interna, Aprilia Pomezia, quindi con tutta la questione legata anche alla manodopera agricola, al litorale. Quali sono le attività principali della Caritas di Albano?
2: E operiamo sicuramente nell'ambito innanzitutto del sostegno alimentare, quindi attraverso quelli che sono i nostri empori della solidarietà e delle Caritas parrocchiali. Abbiamo già e in questi giorni verrà pubblicato il nostro rapporto, che è Segni di Speranza, il rapporto delle attività del 2025, nei quali comunque ci dicono che a livello del sostegno alimentare abbiamo raggiunto più di 10.000 persone, e con un sostegno concreto alle famiglie. troviamo poi quello che è il sostegno abitativo attraverso le nostre case d'accoglienza, come le strutture della Casa Cardinal Pizzardo a Torvaglianica, il Dormitorio Francesco, che offrono poi il rifugio a famiglie, donne sole e uomini in difficoltà, al social housing per papà separati, Monsignor Dante Bernini, che accoglie padri con figli minori in difficoltà abitativa o relazionale. Abbiamo poi anche tutta l'area del sostegno medico e sanitario attraverso quelli che sono il nostro consultorio, l'ambulatorio medico, il sostegno amministrativo orientativo al lavoro e alla formazione, e in questo si orienta anche quelle che sono le attività legate soprattutto alle consulenze legali per l'ottenimento delle residenze fittizie e l'attivazione poi di altre situazioni. E l'ambito advocacy attraverso quello che è il nostro centro studi con la cooperazione con le varie istituzioni. Posso dire che gli interventi complessivi della Caritas nel 2025 sono stati più di 200.000 operazioni che sono state effettuate, quindi calcoliamo quasi 548 interventi al giorno, grazie a una rete di volontari di più di 350 persone e di varie associazioni e enti che collaborano con noi.
0: Quali sono le specificità della povertà nel territorio di Albano e se sono in qualche modo correlate con quello che succede a Roma?
2: Le specificità, sicuramente il territorio della nostra diocesi è un territorio molto vasto, quindi però offre delle povertà diverse, soprattutto nella zona dei Castelli Romani, molto legata al un sostegno legato al lavoro povero, quindi alle persone che purtroppo pur lavorando non riescono poi a raggiungere la mensilità finale, di fatto si ritrovano sempre a dover combattere per quadrare i conti, quindi attraverso quello che è il sostegno alimentare o anche il sostegno del pagamento delle utenze riescono poi a risollevarsi. Rispetto a questa poi più o meno la situazione della parte dei Castelli, mentre se andiamo nella zona lungomare, quindi nella zona di Ardea, di Anzio, di Tor San Lorenzo, di Nettuno, troviamo delle povertà estremamente profonde, soprattutto legate anche a una grande immigrazione e alle difficoltà di tanti senza fissa dimora, sia stranieri che italiani.
0: A proposito di stranieri, qual è il punto sull'accoglienza?
2: Rispetto a questo, sicuramente la Caritas nel nostro centro diurno, che si trova ad Anzio, che è il Crocicchio, fa un'attività importante soprattutto nell'accoglienza e nell'orientamento sui servizi del territorio, e cerca di operare insieme a quelle che sono le amministrazioni locali affinché possiamo offrire quegli orientamenti giusti nel campo soprattutto delle residenze fittizie, del lavoro, e ovviamente diamo poi il supporto sia alimentare con le nostre mense e attraverso i dormitori che sono all'interno della nostra diocesi.
0: Di che cosa c'è ancora bisogno e quali saranno le prossime iniziative?
2: C'è bisogno sicuramente di iniziare a narrare quella che è sicuramente le attività della Caritas e quelle che stiamo cercando di portare avanti per cercare di coinvolgere sempre più quella che è la comunità intera, sia la comunità intera a prendere visione delle difficoltà, delle povertà delle nostre diocesi, perché possano essere prese delle misure ad hoc affinché possiamo cambiare quelle problematiche strutturali per affrontare meglio quelle che sono poi le povertà attuali, quindi soprattutto nell'ambito quello dell'abitativo e del lavoro.
0: E con l'invito a scaricare il programma del Festival della Comunicazione di Albano dal sito delle Paoline e anche dal sito della Diocesi finisce qui questa parte del Mondo alla Radio. Da Michele Raviar e da Gabriele Di Domenico in regia è tutto, linea ora alla regia.

Le 17, Cecilia Seppia in studio. In Francia, ancora una nave da crociera a focolaio di virus, questa volta gastroenterite, oltre 1700 persone in quarantena dopo la morte di un passeggero, 50 i contagi, potrebbe essere norovirus. Nessuna mutazione invece, avverte l'OMS, del ceppo antivirus. Almeno 8 persone sono morte in raid israeliani nel sud del Libano, colpita una base italiana dell'UNIFIL a Nakura, nessun ferito. Intanto Teheran avverte, lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo. Migranti, terzo soccorso per la Sea-Watch, che ieri notte verso Brindisi ha salvato 13 persone, 56 provenienti dalla Libia, quelle tratte in salvo dalla Ocean Viking. Il Papa all'udienza generale sosta in preghiera sul luogo dell'attentato a Giovanni Paolo II avvenuto 45 anni fa in piazza San Pietro. È tutto, l'informazione alle 18.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
2: Buonasera, questi titoli. Trump è arrivato in Cina accolto con tutti gli onori dal vicepresidente. Domani l'incontro con Xi Jinping, sullo sfondo lo stallo dei negoziati con l'Iran. Entro l'estate via libera la delega per la ripresa del nucleare in Italia, lo ha detto la premier Meloni al Question Time al Senato. Oggi il King's Speech, il tradizionale discorso annuale del re sui principali obiettivi di politica interna ed estera di Londra. Sotto pressione intanto il premier laburista Starmer dopo la sconfitta alle amministrative. Smantellato un mercato nero dei dati dei VIP, l'organizzazione criminale ramificata in tutta Italia era capace di estrarre informazioni riservate di attori, cantanti e calciatori e poi rivenderle. Buonasera da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump è arrivato in Cina accompagnato da una nutrita delegazione di importanti imprenditori. Sullo sfondo però lo stallo del negoziato con l'Iran. Sentiamo Nicola Ferrante.
3: Sulla pista tappeto rosso e fanfara d'onore quando l'Air Force One, con a bordo il presidente statunitense Donald Trump, atterra a Pechino, appoggiagli la mano il vicepresidente cinese Zheng, mentre 300 giovanissimi vestiti con uniformi blu e bianche sventolano bandiere americane e cinesi. L'incontro più atteso, quello con il presidente Xi, domani all'Alba Italiana alle 10 locali nel Palazzo del Popolo, piazza Tiananmen. Non mi serve l'aiuto della Cina per mettere fine alla guerra in Iran, ha dichiarato sprezzante il tycoon, ma di fatto il ruolo di Pechino appare quantomeno strategico, perché il paese del dragone ha sempre mantenuto una posizione di sostegno verso l'Iran, mentre Trump sta facendo i conti con le disastrose ripercussioni legate alla chiusura dello stretto di Hormuz. In questo scenario non si fermano le minacce di Teheran: se ci attaccano lavoreremo all'atomica. E ancora, oggi lo stretto è sotto il pieno controllo dell'esercito e della marina iraniana, la Cina lo sa ed è pronta a rivalersene nella partita con il suo principale avversario. Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: E ora ci spostiamo in Medio Oriente, dove l'inviato del Board of Peace per Gaza, mediato da Trump, Nikolai Mladenov, ha incontrato la stampa estera a Gerusalemme. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
4: Sì, buonasera. Mladenov è arrivato alla conferenza stampa dopo aver incontrato il premier Netanyahu la seconda volta in due settimane. Ha detto che c'è stato il fuoco a Gaza, sta reggendo, ma è tutt'altro che perfetto, che ci sono gravi violazioni che stiamo monitorando. Poi non è entrato nel dettaglio di quali violazioni si riferisse, soprattutto da parte di chi, anche perché dalla striscia di Gaza arrivano notizie che dal cessato il fuoco con l'Iran di fatto sono aumentati i raid israeliani dentro la striscia di Gaza. E Mladenov ha anche detto che i punti, diciamo, chiave per far avanzare questo piano di pace sono di fatto in stallo. Parliamo innanzitutto del disarmo di Hamas, perché ha detto che non stiamo chiedendo ad Hamas di scomparire come movimento politico, però deve rinnegare l'attività armata, e quindi e dice che la roadmap prevede questa possibilità, ma non ha risposto neanche alla domanda che appunto cosa succederà se Hamas non dovesse disarmarsi, quindi tornerà alla guerra. Anche qui non ha risposto, ha detto che era incontrava i giornalisti per parlare di pace e non di guerra. Quindi diciamo che i punti fondamentali rimangono ancora di fatto in stallo per l'implementazione di questa seconda fase del piano. Poi ha aggiunto che stanno entrando più aiuti umanitari, quindi sappiamo da tempo che non c'è più problema di fame dentro la striscia di Gaza, ma sono, come dire, gli altri tipi di aiuti che ancora in questo momento Israele non permette di entrare. Poi Mladenov ha anche accusato Hamas di ostacolare o di uccidere i lavoratori che appunto lavorano per proprio per il Board of Peace. Da Gerusalemme, linea a voi.
2: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Attenzione del Regno Unito è catalizzata oggi sul King's Speech, il tradizionale discorso annuale del re sui principali obiettivi di politica interna ed estera. Intanto si vive una forte tensione politica per la fronda contro il premier Starmer in atto nel partito laburista. Sentiamo Andrea Domaschio.
5: Nel suo intervento ufficiale alla Camera dei Lord, preparato come di consueto dal governo, Re Carlo III ha ribadito il convinto sostegno di Londra all'Ucraina. preannunciata poi la stesura di una legge ad hoc per consentire rapporti più stretti con l'Unione Europea dopo 6 anni di Brexit, e sottolineato il ruolo della Gran Bretagna nell'Alleanza Atlantica, in un mondo sempre più pericoloso e instabile, in cui ogni elemento della sicurezza energetica, della difesa e dell'economia nazionale, ha precisato il sovrano, sarà messo alla prova. Ma oltre alle minacce degli stati ostili e del terrorismo, Londra deve anche guardarsi dalla fronda interna che percorre il governo laburista del premier Keir Starmer. Il ministro della salute, Wes Streeting, domani dovrebbe dimettersi dal suo incarico per lanciare la sfida a Starmer per la leadership nel partito britannico di maggioranza. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: E ora siamo alla pagina politica. Al Senato in corso il question time con la Premier Meloni. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Eccoci Antonella, tempestivi perché si è concluso proprio adesso il Premier Time con la Presidente del Consiglio Meloni a tutto campo, che ha risposto qui a Palazzo Madama all'interrogazione dei senatori, al centro soprattutto i temi di economia, dai bassi salari al calo della produzione industriale, motivo per cui la Presidente del Consiglio ha annunciato che entro l'estate arriva la delega per la ripresa del nucleare. Le opposizioni invece insistono nell'evidenza le carenze dell'esecutivo, spazio anche alla politica internazionale con le guerre in corso dall'Iran a Gaza, ma soprattutto alle conseguenze sullo stato di salute del paese. Per quanto riguarda invece la missione a Hormuz, in commissioni affari esteri e difesa il ministro Crosetto annuncia l'invio di 2 cacciamine nell'area, ma che non entreranno nello stretto se non in uno stato di tregua. Critiche le opposizioni che invece accusano l'esecutivo di mandare le navi a Hormuz senza il voto del Parlamento. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. Siamo all'antivirus, la situazione è sotto controllo. Il ministro della Salute Schilla ci rassicura, siamo tranquilli. Sentiamo Amelia Cartia.
7: Hanno dato esito negativo gli accertamenti virologici sull'antivirus eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena poiché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg. Lo ha fatto sapere il Ministero della Salute, che informa anche che è negativo il test sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono negativi, continua il Ministero, anche i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per una polmonite. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Ha dato conferma dell'esito anche Guido Bertolaso, assessore al welfare della regione Lombardia, parlando del paziente inglese.
8: Dal suo momento dell'ingresso in Italia fino a questo momento nessuno può essere a rischio di contagio perché il paziente è negativo.
7: Quanto alla 49enne argentina, i controlli sono scattati poiché proveniva da una zona endemica. I cittadini possono stare tranquilli, ha detto in aula il ministro Schillaci. Questo non è il Covid. Amelia Cartia, linea allo studio.
2: E a Bordeaux un nuovo caso di una nave da crociera a focolaio di virus, questa volta di gastroenterite. Oltre 1.700 persone in quarantena dopo la morte di un passeggero di 90 anni per sospetto virus. Tra i 1.200 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso i test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Smantellata dalla polizia un'associazione a delinquere finalizzata all'accesso abusivo di sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Sentiamo Francesco Durante.
9: Accedevano abusivamente a sistemi informatici di interesse nazionale per acquisire dati sensibili relativi a precedenti penali, fiscali, retributivi, nonché bancari, e poi li cedevano dietro compenso a un'organizzazione criminale che a sua volta li rivendeva a società e soggetti interessati. Il collaudato sistema di corruzione ha coinvolto anche pubblici ufficiali, membri delle forze di polizia, imprenditori di agenzie di investigazione e recupero crediti. 4 le persone arrestate nel corso di una vasta operazione coordinata dalla Procura di Napoli, che ha disposto gli arresti domiciliari per altri 6 indagati. Nicola Gratteri, procuratore di Napoli.
10: Hanno fatto oltre 1,5 milioni di accessi abusivi su imprenditori, su cantanti, su attori o su gente comune per scavare nella vita privata, nella vita lavorativa, nella vita di relazione, per venderle anche a 25 euro ad accesso a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
9: Francesco Durante, linea allo studio.
2: A Reggio Emilia la principessa del Galles Kate visita le scuole del Reggio Children, nate nel dopoguerra e considerate tra le migliori al mondo. Ce ne parla Antonella Mazzateruel.
7: È giunta in Italia senza il consorte William, ma al suo arrivo dall'aeroporto di Parma Reggio Emilia ha trovato ad accoglierla una piazza strapiena. Kate Middleton, sorridente, si è avvicinata ai piccoli alunni di 5 anni di due scuole dell'infanzia del sistema educativo considerato tra i migliori al mondo, il Reggio Children, obiettivo della sua prima visita fuori dal Regno Unito dopo la sua malattia. Vestita con un completo pantalone azzurro, la futura regina di Gran Bretagna, che a Londra ha creato il centro di fondazione reale per la prima infanzia, si è chinata a parlare e scherzare qualche minuto con i bimbi loquaci e per nulla intimoriti. In città, che per l'occasione ha chiuso strade e vietato l'uso dei droni, la principessa del Galles si fermerà anche domani. In comune ha ricevuto il primo tricolore nato istituito a Reggio Emilia, poi, confessando l'emozione, si è recata al centro internazionale Loris Malaguzzi per incontrare fondatrici ed educatori del Reggio Children, affascinata, così ha detto in privato, dalla filosofia educativa che mette i bambini al centro della comunità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Gli ultimi dati sulla povertà: una famiglia su 10 non riesce a pagare le bollette. Sentiamo Alessandra Camarca.
11: Aumento dei prezzi, caro vita, guerre e migrazioni hanno causato l'aumento dei poveri. I dati sono emersi durante l'evento Ponti di Fraternità, storie di accoglienza sulle orme di Francesco, promosso da Antoniano e dalla comunità di Sant'Egidio. Durante l'incontro è stato riferito che nel 2025 la rete solidale di Operazione Pane ha distribuito in media oltre 57.000 pasti al mese, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. Crescono i pasti, ma anche famiglie in difficoltà a fare fronte alle utenze. Per l'11% delle famiglie in emergenza sono le bollette, una famiglia su 10 non riesce a pagarle. Secondo il rapporto, l'emergenza economica colpisce sia italiani che stranieri. Tra le famiglie aiutate il 32% è italiano e il 68% è straniero, soprattutto proveniente dall'Africa e dall'Europa orientale. Alessandra Camarca, linea allo studio.
2: All'udienza generale in piazza San Pietro questa mattina il Papa ha ricordato l'attentato a Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981, nel giorno in cui si celebra la memoria della Vergine di Fatima. A Maria il Pontefice ha dedicato la catechesi. Ascoltiamo le parole del Papa.
12: Nella Vergine Maria viene a specchiare.

0: di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria.
1: E questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Izzi in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: I'm so lucky to be me.
1: Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi in un nuovo appuntamento dedicato anche quest'oggi all'ascolto. Ci muoviamo in un tempo lontano, eppure ancora pulsante, dove l'immagine non è più solo simbolo, ma carne, respiro, tremore. Siamo a Perugia, alla Galleria Nazionale dell'Umbria, dove fino al 14 giugno prende forma la mostra Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del 300. Una esposizione che non racconta solo un'epoca, ma un passaggio decisivo quando la spiritualità di San Francesco d'Assisi incontra lo sguardo di Giotto di Bondone e il divino smette di essere distanza per divenire esperienza umana. Qui, tra tavole dorate e volti che iniziano a tremare di vita, accade qualcosa di irreversibile. La pittura abbandona la distanza bizantina e impara a sentire.

0: Saluto e ringrazio per essere qui con noi uno dei curatori di questa esposizione, Emanuele Zappasodi. Ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, a tutti, a tutte.
0: C'è un momento, dottor Zappasodi, attraversando queste sale, in cui si ha la sensazione che qualcosa cominci davvero? E dov'è per lei questo inizio di rivoluzione?
1: Allora, indubbiamente l'inizio dell'esposizione è un momento, come dire, davvero, davvero forte ed emblematico, con tre capolavori di Giotto che dialogano tra loro in maniera serrata, e si comprende davvero che per la prima volta, in modo così convincente, un artista, un pittore ha fiducia nel proprio sguardo sul mondo e la restituisce a noi, e noi oggi lo possiamo vedere, insomma, in tutta la chiarezza.
0: Accostare San Francesco d'Assisi e Giotto di Bondone è una scelta quasi inevitabile, però è anche profondamente poetica.
1: Sì, assolutamente. È indubbio che Francesco ha in qualche modo inaugurato una rivoluzione spirituale forte, con un rapporto più umano, no, verso il divino, e Assisi diventa anche però il centro figurativo, cioè di questa rivoluzione figurativa, capace in qualche modo di rappresentare questo nuovo modo di percepire e di partecipare alla spiritualità francescana, insomma. E naturalmente il protagonista di questa rivoluzione figurativa è Giotto.
0: Assisi non è soltanto un luogo, ma è un cantiere spirituale, e visivo. E quanto ha inciso, secondo lei, questo spazio nella nascita di un linguaggio così nuovo?
1: Beh, Assisi davvero è un luogo straordinariamente importante. Cioè, spesso si utilizzano, no, parole come rivoluzione, importanza straordinaria, un po', come dire, come brand. In realtà qui siamo davvero aderenti a ciò che è successo, insomma, parlando di rivoluzione, nel senso che il cantiere assisiate, cioè Assisi è innanzitutto una basilica papale, una basilica anche caput et mater dell'ordine francescano, quindi è quello che i documenti chiamavano ecclesia specialis, e questa questo carattere effettivamente speciale lo vediamo anche proprio nella sua decorazione, una decorazione pensata, meditata, con continui rimandi, fin, diciamo, dal 1260, quindi ben prima di Giotto, e fino a poi, grosso modo, agli anni 30 del 300. Insomma, per un secolo quanto di meglio è stato realizzato in Italia e in Europa poi viene squadernato nelle pagine, nelle pareti, insomma, che diventano delle pagine di un libro bellissimo da sfogliare, nelle pareti della chiesa superiore e inferiore, ed in effetti, insomma, diventa anche un grande manuale della storia dell'arte, insomma, in cui è tappa obbligata no, per comprendere, insomma, la rivoluzione figurativa che tra 200 e 300 si compie. Insomma, effettivamente davvero Assisi è un luogo speciale e magico.
0: C'è un'opera tra quelle esposte che secondo lei contiene in qualche modo tutta l'attenzione di questo passaggio?
1: Ma allora, diciamo, è sempre un po' difficile, no, riuscire a compendiare in una sola opera tanti fili che costituiscono poi un tessuto complesso come quello di una mostra, no, che è un corpo organico. E
0: certo.
1: Che, tuttavia, credo che l'opera alla quale almeno io sono più legato è la piccola Madonnina di Oxford, che normalmente si conserva alla Schmuri, nel Museum di Oxford, un'opera che è un capolavoro vertiginoso di Giotto, e però che ce lo presenta come un Giotto, come dire, in punta di pennello prezioso, in un formato ridotto, quindi diverso rispetto alla sua vocazione, alla scala monumentale che mostrano gli affreschi assisiati. Nonostante questo, benché appunto ci sia più un gioco, no, di rimandi appunto giocati insomma su un'emotività più flagrante, infantile, cioè nel rapporto, nel dialogo tra la Vergine e il bambino, quindi in qualche modo un'emotività più intensa. Non di meno c'è tutta la razionalità della visione giottesca nel gioco dei volumi, nell'intensità così concreta dei gesti che in qualche modo sono eloquenti, no? E anche proprio nella scansione dei volumi e dello spazio. Dunque è un'opera che normalmente non è diciamo in uno dei musei più visitati al mondo, insomma, che spero la mostra consenta in qualche modo di far conoscere a un pubblico molto più vasto.
0: Guardando queste immagini, secondo lei cosa resta vivo per noi? Nel senso, è ancora possibile riconoscersi in questi volti del Trecento?
1: Ma assolutamente sì. In realtà, come dire, appunto si parlava prima, no? Innanzitutto c'è una grande lezione, cioè la fiducia nel proprio sguardo rispetto invece all'autorevolezza del modello. Cioè tutta l'arte medievale, in qualche modo precedente, ha, come dire, diciamo, ha esaltato l'autorevolezza di un modello, no? Per cui il contributo individuale è stato così meno importante rispetto appunto a il reiterare soluzioni figurative tradizionali e appunto illustri. Non così invece con Giotto, che come dicevamo ha una fiducia cieca, potremmo dire feroce, su quello che vede e che vuole restituire, e in questo senso come dire, il contributo poi, no, individuale alla realtà, quello che vede e diciamo rimette in immagini, è un qualcosa di straordinariamente contemporaneo. Insomma, qui per la prima volta Giotto vede la realtà intorno a lui e ce la restituisce, e già questa, come dire, è una lezione di attenzione, no? di acutezza, di osservazione fuori da noi, che infatti è assolutamente contemporanea.
0: Un'ultima battuta: se dovesse lasciare il visitatore con una sola sensazione uscendo da questa mostra, quale vorrebbe che fosse?
1: Ma direi indubbiamente, insomma, queste sono sempre, no? È difficile, insomma, sono le domande che generalmente chi fa le mostre, diciamo, ha più difficoltà in qualche modo a rispondere. Mi piacerebbe che effettivamente avesse ben chiaro come dire, la contemporaneità di una visione, no, così rivoluzionaria, sì, del mondo e della realtà intorno a sé, che Giotto insomma in qualche modo ci fa vedere per la prima volta, che poi davvero cambia il paradigma, no, della raffigurazione per molti secoli.
0: Ricordiamo dunque la mostra presso la Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia fino al 14 giugno, Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del Trecento. Ricordiamo che la curatela è di Verusca Picchiarelli e Emanuele Zappasodi, che ringrazio per essere stato qui con noi e le auguro un buon proseguimento.
1: Grazie a voi, arrivederci.

E poi, quasi naturalmente, l'immagine si ritira. Non scompare, ma rimane dentro, come se quelle tavole, quelle croci, quelle opere d'arte avessero bisogno di un altro linguaggio per continuare a parlarci. Ed è qui che la pittura diventa suono, ed è qui che entriamo in un'altra forma di esperienza, di presenza. Abbiamo incontrato Ute Lemper, e abbiamo ascoltato le sue musiche e ci rendiamo conto che sono canzoni che raccolgono una eredità invisibile. La voce di Ute è una voce che attraversa il tempo, che non descrive ma che evoca, che non rappresenta ma trattiene in qualche modo come Giotto l'istante in cui l'anima riaffiora dalle tavole dorate, dunque ai registri della voce. Non più colore ma suono, non più tavola ma respiro.

Abbiamo incontrato Utrem per poco prima della sua esibizione all'Auditorium, Parco della Musica, qualche giorno fa, in un tempo sospeso, quasi in ascolto di ciò che stava per accadere. Tra l'altro, qualcosa veramente di meraviglioso, è stato un concerto emozionante. E gli abbiamo posto una sola domanda: se dovesse descrivere la sua voce attraverso una immagine, quale sarebbe? Bene, nella sua risposta c'è tutto: la sua arte che avvolge e che riempie, la materia stessa delle sue canzoni, quel modo unico di stare tra la luce e l'ombra, tra la parola e il suono. Ed è con questa immagine che vi lasciamo, che è un passaggio sottile tra cielo e mare, tra profondità e altezza, dove la voce diventa spazio e lo spazio ascolto.

0: 19, Cecilia Seppia in studio, Gabriele Di Domenico in regia. Il Papa all'udienza generale sosta in preghiera sul luogo dell'attentato a Giovanni Paolo II avvenuto 45 anni fa in piazza San Pietro, poi la supplica alla Vergine perché ascolti il grido di pace dei popoli in guerra. Edoardo Giribaldi.
1: Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa, vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito.
2: È a queste domande che il Papa invita a rispondere attraverso l'aiuto di Maria, fulcro della catechesi dell'udienza generale di questo mercoledì. Dopo aver pregato sul luogo dell'attentato di 45 anni fa a San Giovanni Paolo II, Leone invita a riconoscere la figura della Vergine come modello, madre e membro della Chiesa.
1: Che a lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata.
2: Il Concilio Vaticano II, prosegue il Papa, ha lasciato un insegnamento chiaro sul ruolo singolare riservato alla Vergine nell'opera redentrice.
1: La Beata Vergine, predestinata fino dall'eternità all'interno del disegno ed incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore.
0: E domani alle 10:20 Leone XIV sarà in visita all'Università Sapienza di Roma. Prima la preghiera nella Cappella dell'Ateneo, poi il Pontefice si sposterà nel Rettorato in Aula Magna. Terrà un discorso rivolto agli studenti e ai docenti. Medio Oriente, almeno 8 persone, tra cui 2 bimbi, sono morte in una serie di raid israeliani nel sud del Libano. Colpita anche una base italiana dell'UNIFIL a Nakura. Nessun ferito. Intanto Teheran avverte: lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo. 54 navi della Sumud Flottiglia pronte a partire per Gaza dalla Turchia. L'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani chiede l'abrogazione della legge approvata dalla Knesset israeliana sull'istituzione di un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di legami con gli attentati del 7 ottobre 2023. Le vittime meritano giustizia, ma ciò non può essere ottenuto attraverso processi che non rispettano gli standard internazionali, ha affermato il commissario Turk. In Francia ancora una nave da crociera a focolaio di virus, questa volta di gastroenterite, oltre 1700 persone in quarantena dopo la morte di un passeggero, 50 i contagi, potrebbe essere norovirus. Nessuna mutazione invece del ceppo antivirus, negativi i 2 casi in Italia. È tutto, grazie per l'attenzione, buonasera.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ecco, il canto che abbiamo cantato ci rimanda al fatto della Madonna di Fatima. Oggi è 13 maggio, anniversario delle apparizioni di Fatima, ma noi in questa chiesa vogliamo celebrare anche una beata spagnola che è nel nostro calendario redentorista, perché, non scandalizzatevi, è figlia di un missionario redentorista, naturalmente fattosi tale dopo che era morta la figlia e la mamma. Ecco, ci ritroviamo a riflettere su questa figura che può aiutare la nostra vita cristiana a fare in modo di seguire il Signore, essere unito a Cristo come è stata unita lei. Iniziamo la nostra celebrazione riconoscendo i nostri peccati, riconoscendo che nella nostra vita ci sono tante cose da cambiare, e naturalmente ci affidiamo con fiducia alla misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

davanti dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: preghiamo. O Dio, che hai reso la Beata Maria della Concezione una mirabile testimone del mistero della croce del tuo Figlio, concedi a noi, per sua intercessione, di conformarci alla tua volontà nell'ora della prova e di riconoscerti nei sofferenti per ottenere pienamente i frutti della redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo e essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua resurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, un premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, mio Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me, io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi tralci. Chi rimane in me, io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano dal fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Io sono la vite e voi i tralci. Rimanete in me e io in voi. Chi rimane in me porta molto frutto. Carissimi confratelli, cari fratelli e sorelle che siete qui presenti nel nostro santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso, e anche salutiamo tutti coloro che ci seguono attraverso il canale di TV 2000 e su YouTube. Queste parole che abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo sono fondamentali per la nostra vita cristiana. Se non rimaniamo uniti a Cristo, la nostra esistenza manca della linfa di cui ha bisogno per vivere. Gesù dice espressamente, lo abbiamo sentito, senza di me non potete fare nulla. E nella prima lettura San Paolo ci aiuta a comprendere cosa significa rimanere in Gesù. Che io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la comunione

le sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. In questo 13 maggio vogliamo guardare Maria come colei che è rimasta sempre strettamente unita a Cristo, anche quando era il momento della estrema sofferenza presso la croce. E vogliamo ringraziare Dio per i frutti che Maria ha portato e porta per noi suoi figli, anche richiamandoci con forza alla conversione, come ha fatto a Fatima nelle apparizioni ai tre pastorelli. Lei è modello, membro e madre della Chiesa, come ha detto proprio questa mattina Papa Leone. È il modello che possiamo seguire con sicurezza. È membro della Chiesa, è uno di noi, ed è madre della Chiesa. Ma vogliamo in questa nostra celebrazione guardare anche alla figura della Beata Maria della Concezione. L'abbiamo qui a fianco, la sua immagine. Concita, chi era questa ragazza? Una ragazza spagnola morta a 22 anni, dopo una intensa vita di sofferenza, che ha vissuto rimanendo unita alla vite che è Cristo. Una ragazza che ha portato frutto di santità e che oggi ci viene proposta come un modello, come un punto di riferimento per la nostra vita cristiana. Nasce a Granada, in Spagna, nel 1905. Il papà è Francesco, la mamma Concia, e la bambina, naturalmente, la piccola Concia, Concita. I suoi genitori sono profondamente cristiani e quindi crescono la loro bambina nella fede, nell'amore, nella preghiera. Infondono in lei una speranza di fondo che non verrà mai meno. Ma fin da piccola la bambina era di una salute fragilissima, tanto che i genitori, su consiglio dei medici, arrivarono alla decisione di non mandarla a scuola. Sarebbero stati loro stessi i suoi formatori, naturalmente lasciandosi aiutare da altri maestri per le varie discipline. Gli stessi genitori la prepararono anche a ricevere i sacramenti, la cresima, l'eucaristia, e la formarono soprattutto a una intensa vita di preghiera. Possiamo dire che Concita rimaneva unita a Gesù, alla vite che è Cristo, e lo faceva attraverso la meditazione quotidiana, la recita del rosario, la lettura della parola di Dio. Offriva al Signore la sua sofferenza e anche la sofferenza per la malattia della mamma. La mamma era affetta da grave squilibrio mentale, per cui trascorreva lunghi periodi in ospedale per essere curata. Talvolta le veniva anche proibito di ricevere visite e quindi naturalmente la piccola Concita risentì di questa situazione grave della mamma. Avrebbe desiderato diventare una suora carmelitana. Aveva letto la vita di Santa Teresina di Lisieux e era rimasta entusiasta. Voleva seguire le sue orme, ma le sue condizioni di salute glielo impedivano.
aveva compiuto vari viaggi. Uno di questi, nell'agosto del 1926, la portò a Lourdes e a Lisieux, appunto, dove ebbe l'occasione di vedere i luoghi dove Santa Teresina era vissuta e pregare sulla sua tomba. Quando tornò a casa si sentiva particolarmente stanca, con un leggero mal di gola. Purtroppo erano i primi sintomi di quella che si manifesterà come la tubercolosi che la porterà alla fine della sua vita. Concita soffriva per la sua malattia e nello stesso tempo, come abbiamo detto, per la malattia della mamma, ma soffriva unita a Cristo. Quando nessuno la vedeva, lei prendeva dal cassetto del suo comodino un taccuino. Fu scoperto questo solo dopo la sua morte. E in questo taccuino annotava le sue riflessioni. In quel quadernetto, il 10 marzo del 1927, praticamente poco più di un mese prima della sua morte, scriveva che soffriva molto quando vedeva la mamma piangere. Era cosciente di non poterla aiutare, di non poterla confortare, ma annotava il suo impegno di ricordare, quando le veniva questo pensiero, che anche Gesù aveva sofferto vedendo la mamma addolorata dalla croce. Credo che questo ci faccia comprendere come davvero lei univa la sua sofferenza a quella di Gesù sulla croce. Morì all'alba del 13 maggio del 27. 10 anni dopo morirà anche la mamma. E il papà Francesco, come abbiamo detto all'inizio, una volta morta la figlia, morta la moglie, decide di diventare missionario redentorista. Anche lui visse una vita santa, tanto che Papa Francesco nel 2020 dichiarò venerabili l'eroicità delle virtù di Concita e anche del Papa Francesco. Poi Concita fu proclamata beata il 6 maggio a Granada. Una vita semplice ma vissuta rimanendo unita alla vite che è Cristo. E questo anche nella difficoltà estrema della sofferenza vissuta in unione a Gesù crocifisso. Ha vissuto la sua vita accettando la volontà di Dio. La via della sua santificazione era proprio accettare la volontà di Dio. In qualche maniera questo ci fa risuonare quelle parole di Sant'Alfonso che cantiamo spesso e credo anche stasera canteremo: quanto degna sei d'amore, o divina volontà. Continuiamo allora la nostra celebrazione chiedendo al Signore che per intercessione della nostra Madre Celeste Maria e della Beata Concita ci accompagni nel cammino della nostra vita, perché anche noi possiamo rimanere uniti a Cristo e con Lui e in Lui portare molti frutti, frutti di vita eterna. Amen.

0: Ci alziamo in piedi e preghiamo. Confortati dalle donne sante che nel tempo hanno lasciato orme preziose per il nostro quotidiano cammino, apriamo con fiducia filiale il nostro cuore a Dio, datore di ogni grazia. Diciamo insieme: donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità. O Signore, fa che la Chiesa, una e santa, esprima nella ricchezza dei doni e dei carismi il volto di vera sposa di Cristo e madre dei santi. Noi ti preghiamo.
0: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, suscita nella tua Chiesa donne capaci di carità eroica in ogni necessità, disponibili verso tutti. Noi ti preghiamo.
0: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, fa sorgere in mezzo al tuo popolo vocazioni alla verginità per il regno dei cieli, come segno del primato dei valori spirituali e della speranza dei beni futuri. Noi ti preghiamo.
0: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, tocca il cuore di quanti sciupano i tuoi doni in una resistenza opaca e senza ideali. Accendono il gusto di amare e la gioia di porsi al servizio degli altri. Noi ti preghiamo.
0: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, sostienici nel nostro impegno quotidiano di seguela del Maestro, nella sincera adesione al Vangelo. Noi ti preghiamo.
0: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità. O Dio, che nelle acque del battesimo purifichi e rinnovi la Chiesa per renderla santa e immacolata, donaci la grazia del tuo spirito, perché sulle orme di Cristo Redentore possiamo annunciare la tua immensa misericordia. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore ci ha dato
0: Guarda, o Signore, il sacrificio che il Tuo popolo Ti offre con viva fede in onore della Beata Maria della Concezione e fa che ne sperimenti l'efficacia per la salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei Tuoi Santi, Tu rendi sempre feconda la Tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del Tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il Tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo con gioia l'inno della Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tomba del Signore, proclamiamo la resurrezione
0: nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, o Padre, questo è il sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. In tuo servo il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Bando, l'ordine episcopale, presbiteri e diaconi, e il popolo che tu hai redento. Ascolta le preghiere di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, doni al mondo ogni bene.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà di figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace.
2: Pace, pace.

0: Ecco l'agnello di Dio.
1: Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

preghiamo. O Signore, nella memoria della Beata Maria della Concezione ci hai saziati con i tuoi doni. Fa che ci purifichiamo con la loro efficacia e ci rafforziamo con il loro aiuto. Per Cristo nostro Signore. Chiediamo al Signore che ci benedica, che benedica la nostra vita, che benedica in modo particolare i malati, le persone anziane, le persone sole, e che ci aiuti a fare in modo che nella volontà di Dio sia il nostro bene, la nostra gioia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Prendiamo in mano l'immagine dove troviamo la preghiera alla Madonna di San Giovanni Paolo II. Insieme, o Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura, come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona. Anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è l'ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del Perpetuo Soccorso, Maria Regina della Pace, glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Dio prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: nostro pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Primo mistero doloroso. Gesù suda sangue per noi nell'orto degli ulivi. Insieme ai discepoli seguiamo Gesù nella sua passione. Gli apostoli non hanno mai visto il Maestro in un simile stato d'animo. Anche noi rimaniamo sconcertati. Dal suo volto traspaiono la paura e l'angoscia che stanno impadronendosi del suo cuore. Nessuno dei suoi seguaci l'aveva mai visto in preda allo spavento. Quando i suoi amici avevano visto il Maestro piangere, era per le sofferenze altrui, mai per le sue. Mai si era lamentato. Quando profetizzava la sua tragica fine, lo faceva nella pace, certo che sarebbe risorto. Ora, per la prima volta nell'orto degli ulivi, Gesù comincia a sentire paura e angoscia. Il suo respiro diventa affannoso. Gli sembra di soffocare. L'angoscia gli prende lo stomaco. Lui, che aveva sempre sorretto i suoi discepoli, ora implora la loro solidarietà. Nella sua debolezza mortale, desidera ardentemente la compagnia dei suoi amici. Ciò che più ci spaventa, infatti, non è neanche la prospettiva della prova, ma l'idea di essere lasciati soli nella tribolazione. Gesù vuole accanto a sé gli amici più cari, Pietro, Giacomo e Giovanni. Si era trasfigurato davanti a loro per prepararli a questo momento. Tuttavia, essi non comprendono. Sono disorientati e spaventati. L'uomo su cui tutta la loro vita si poggiava sembra venire meno. Che ne sarebbe stato di loro, che avevano lasciato tutto per seguirlo? Poi, racconta l'Evangelista Marco, andò un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. E disse: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Gesù è assalito da una tristezza mortale, come se dei briganti che stavano in agguato gli fossero piombati addosso dal buio. Si rivolge al Padre con le parole del Salmo: dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte, timore e spavento mi invadono e lo sgomento mi opprime. La volontà del Padre suo, che gli è apparsa sempre luminosa e chiara, ora si offusca. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre, nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. La testa gli gira, tutto gli duole terribilmente. Pensieri tristissimi lo assalgono senza lasciargli tregua. Sente una sconfinata nostalgia del Padre. Gli tornano alla mente i giorni di gioia che ha vissuto in sua compagnia. Ora sembra tutto inghiottito in un nulla lattiginoso e opaco. Gesù, nella sua preveggenza, vede il dolore che avrebbe dovuto sopportare sua madre. Pensa al cuore così sensibile di Giovanni, che avrebbe dovuto assistere alla crocifissione dell'amato Maestro. La sua immaginazione è atterrita al pensiero dello smarrimento degli altri discepoli, delle donne che l'hanno seguito durante il suo ministero pubblico. Vorrebbe risparmiare loro questa prova terribile, ma la preghiera di Gesù si scontra con l'inamovibile volere del Padre. Pur in mezzo a quella terribile tempesta, il Figlio di Dio non smette mai di affidarsi al Padre suo. Salvami, o Dio. L'acqua mi giunge alla gola. Affondo nel fango e non ho sostegno. Sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. Che cosa ci ha donato Gesù? Ci ha testimoniato la verità e ha amato ognuno di noi senza risparmiare nulla di sé. Eppure lo abbiamo ricambiato tante volte con il disprezzo, l'indifferenza, l'ingratitudine e perfino l'odio. Gesù sente dentro di sé tutto il dolore per non essere stato accolto. Non abbiamo rifiutato solo Lui, ma anche il Padre che lo ha inviato. Ma ecco che Gesù torna a rivolgersi all'amato Padre. Ascolta la mia supplica. Ho toccato il fondo dell'angoscia. Salvami dai miei persecutori, perché sono di me più forti. Strappa dal carcere la mia vita. Perché Giuda mi ha tradito? Non ho fatto altro che amarlo. Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. Continua l'evangelista Marco. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi. Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Gesù ha chiesto a Pietro di vegliare con lui, ma costui si addormenta. Gesù prova compassione per la fragilità dell'amico, insegnandoci a fare altrettanto. Quando gli amici non sanno accompagnarci nella malattia e nella sofferenza, ricordiamoci della loro debolezza. Il Figlio di Dio ci insegna a non adirarci con loro. Anche Pietro, che ama Gesù, non sa vegliare un'ora sola con Lui. Quante volte anche noi preferiamo dormire invece di accompagnare chi soffre. La paura e l'angoscia del Signore sono pienamente umane. Egli condivide tutte le nostre debolezze, eccetto il peccato. La sua passione, tuttavia, è al contempo divina. L'agnello di Dio, l'unico innocente, prende su di sé tutti i peccati del mondo. Proprio perché egli è senza peccato, il male e l'indifferenza dell'uomo lo feriscono in maniera del tutto particolare. Per avere una pallida idea dello sconfinato abisso di dolore di Gesù, pensiamo alle ferite che si formano nell'animo dei bambini a causa del male degli adulti. Gesù, quanto a malizia, ne ha meno di un bambino. È come una pecora in mezzo ai lupi.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
2: Amen.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al consueto appuntamento con la musica contemporanea. La puntata di oggi è interamente dedicata al rapporto con la tradizione musicale. Lo faremo attraverso un disco dedicato interamente a Stefano Scodanibbio, musicista italiano, compositore scomparso nel gennaio del 2012, era nato nel 1956 a Macerata. Conosciuto come compositore e come contrabbassista, ha in questo caso veramente realizzato un lavoro che è paradigmatico di quello che può essere l'atteggiamento di un compositore di oggi nei confronti appunto della tradizione musicale, una tradizione classica, ma anche, come vedremo, una tradizione popolare. I lavori che ascoltiamo sono basati su dei lavori preesistenti. Avremo tre contrappunti: dall'Arte della Fuga di Johann Sebastian Bach all'inizio, in mezzo e alla fine. Poi avremo il primo movimento sarà con i quattro pezzi spagnoli che si basano su composizioni originali per chitarra ben note ai chitarristi da Tárrega, da Miguel Llobet, da Dionisio Aguado e da Fernando Sor. Poi, appunto, dopo il contrappuntus quinto di Johann Sebastian Bach, si passerà a quello che è un po' la seconda metà del disco, con il canzoniere messicano realizzato tra il 2004 e il 2009, con alcuni brani, alcuni veramente molto famosi: Quando sale la luna, Canción Mixteca, Sandunga, Bésame Mucho e La Llorona. E si finisce poi, si finirà con il contrapuntus quarto di Johann Sebastian Bach, realizzato alla fine del 2009, terminato nel 2009, e anche questo basato, come ha detto prima, sull'Arte della Fuga. E che cosa dire? In realtà non c'è un momento soltanto in cui questi pezzi non siano profondamente legati nella costruzione realizzata da Scodanibbio, che riesce a legare queste composizioni di per sé davvero apparentemente molto diverse, se pensiamo appunto ai brani di Bach o ai pezzi spagnoli o quelli messicani. Eppure, attraverso un adattamento del linguaggio, rendendo contemporaneo, attuale il linguaggio di tutti i brani, ecco che Scodanibbio riesce davvero a essere convincente anche grazie all'uso del quartetto d'archi, probabilmente la formazione classica per eccellenza, una formazione classica che in questo caso ci accompagnerà fino alla fine. Il quartetto Prometeo, ma che originariamente era il quartetto Arditti, con Irvine Arditti. Scodanibbio aveva lavorato più volte dagli anni Ottanta. Il quartetto Prometeo lo ripeteremo poi in sede di presentazione, formato da Giulio Rovighi, Aldo Campagnari al violino, Massimo Piva alla viola, Francesco Dillon al violoncello. In realtà, più che presentare tutti i giochi tonali realizzati da Scodanibbio, quelli timbrici, quelli che adattano il brano classico della tradizione popolare a un linguaggio contemporaneo, ecco, più che spiegarli questi passaggi, è forse bene ascoltarli e lasciarsi un po' così coinvolgere da questo adattamento di Scodanibbio, queste reinvenzioni, appunto. E allora iniziamo con il primo brano, il contrapunctus primo dall'Arte della Fuga di Johann Sebastian Bach, un brano di poco più di 6 minuti. Ricordiamo, il quartetto Prometeo è formato da Giulio Rovighi, Aldo Campagnari al violino, Massimo Piva alla viola, Francesco Dillon al violoncello. Ci accompagneranno fino alla fine.

Stiamo ascoltando le Reinventions, le reinvenzioni di Stefano Scodanibbio. Quella appena ascoltata era un contrappunto dall'Arte della Fuga di Johann Sebastian Bach, un brano del 2007. Ora passiamo ad ascoltare quattro pezzi spagnoli scritti nel 2009, o meglio appunto adattati nel 2009, sarebbe meglio dire, da Stefano Scodanibbio. I brani originali sono Lagrima di Francisco Tárrega, El Testamento Amelia di Miguel Llobet, Andante di Dionisio Aguado e Studio di Fernando Sor. Sono pezzi originali per chitarra, qui Scodanibbio li ha adattati per il quartetto d'archi, e ascoltiamo allora il quartetto Prometeo.

Il quartetto Prometeo ha eseguito quattro pezzi spagnoli basati su composizioni originali per chitarra di Stefano Scodanibbio, un brano del 2009. Ricordiamo che stiamo dedicando questa puntata alle reinvenzioni di Stefano Scodanibbio, ne abbiamo parlato inizialmente. Ci lasciamo un po' guidare da quello, dal gioco di simulazione e dissimulazione del brano originale. In questo caso erano quattro brani ben noti ai chitarristi: Lagrima di Francisco Tarrega, Il Testament d'Amelia di Miguel Llobet, Andante di Dionisio Aguado e uno degli studi di Fernando Sora. Adesso ci ascoltiamo il Contrapunctus quinto dall'Arte della Fuga di Johann Sebastian Bach, sempre il quartetto d'archi, sempre il quartetto Prometeo.

se questo contrapuntus quinto da Johann Sebastian Bach, l'arte della fuga, forse indirettamente ci riporta a una tradizione classica. Ecco, la sorpresa maggiore probabilmente di tutti i brani che ascoltiamo oggi è nel canzoniere messicano che stiamo per ascoltare ora, scritto tra il 2004 e il 2009 su brani della tradizione popolare messicana e adattati, come abbiamo detto in apertura, in qualche modo si può dire che il linguaggio è stato trasformato, adattato all'oggi, adattato al linguaggio di un compositore appunto che fa musica oggi, e con una serie di giochi e di legami già con i due contrappunti che abbiamo sentito e i quattro pezzi spagnoli, e anche in questo caso tra gli stessi brani del canzoniere messicano, legami a livello tonale, a livello di gioco timbrico, a livello di utilizzazione del quartetto d'archi in maniera tutt'altro che classica. E allora ascoltiamo questo canzoniere messicano. Abbiamo detto, cerchiamo di parlare meno possibile perché è proprio interessante e anche abbastanza quasi una sfida per chi ascolta sentire come questi brani siano stati trasformati. Alcuni di questi brani sono davvero molto molto noti. Il canzoniere messicano è formato da Quando sale la luna di José Alfredo Jiménez, la canción mixteca di José López Alavés, Sandunga di Germán Bilbao, Bésame Mucho di Consuelo Velázquez e La Llorona è un brano tradizionale. Ascoltiamo ancora questa trasformazione dei brani in quartetto d'archi, ancora una volta il quartetto Prometeo.

Abbiamo ascoltato il quartetto Prometeo nel canzoniere messicano di Stefano Scodanibio. Abbiamo detto che questa puntata è dedicata alle reinvenzioni di Scodanibio. Questo canzoniere messicano era ricavato da brani originali della tradizione messicana, Quando sale la luna, Canción Mixteca, Sandunga, Bésame Mucho e La Llorona. E concludiamo queste reinvenzioni tornando a Johann Sebastian Bach, tornando all'Arte della Fuga, il brano che ascoltiamo. Ora il contrapuntus quarto dell'Arte della Fuga, l'adattamento ancora una volta è per quartetto d'archi. Abbiamo detto una vera e propria sfida per chi ascolta e per chi esegue questa musica, il fatto di in qualche modo omogeneizzare le diverse tradizioni, quella popolare, quella colta e quella, se vogliamo, anche più antica di Johann Sebastian Bach, attraverso un linguaggio contemporaneo che unisce, e lo vedremo anche in quest'ultimo brano che conclude il programma di oggi, unisce tutti questi lavori attraverso una serie di legami, se vogliamo anche armonici, sicuramente melodici, sicuramente con la tonalità che va e viene come un gioco di simulazione e dissimulazione, ma anche l'uso del quartetto d'archi è un uso tutt'altro che vicino alla tradizione classico-romantica, è invece un'utilizzazione assolutamente legittima e direi quasi normale per uno che scrive musica oggi. Allora concludiamo questa nostra cavalcata nelle reinvenzioni di Stefano Scodanibio con il contrapuntus quarto dall'Arte della Fuga di Johann Sebastian Bach.

0: E con il contrapunctus quarto dall'Arte della Fuga di Johann Sebastian Bach, nella reinvenzione di Stefano Scodanibio, si chiude il programma di oggi. Una puntata interamente dedicata a Stefano Scodanibio e le sue reinvenzioni per quartetto d'archi, reinvenzioni che abbiamo visto coinvolgere Johann Sebastian Bach, ma anche il canzoniere messicano con alcuni brani della tradizione messicana o i quattro pezzi spagnoli ben conosciuti dai chitarristi perché molto molto suonati con autori come Tarraga o come Miguel Llobet, che sono più noti veramente ai chitarristi che a chi si reca normalmente ai concerti. Certi, ci ha accompagnato in questa operazione il quartetto Prometeo. Ricordiamo Giulio Rovighi e Aldo Campagnari al violino, Massimo Piva alla viola, Francesco Dillon al violoncello. In fondo una bella occasione per ripensare o pensare comunque a quello che può essere il legame con la tradizione di un compositore oggi. Ecco, in preda al mainstream che ci propone H24, pop music e comunque musica di serie B. Ecco, qual è la domanda che si deve porre un compositore oggi che vuole scrivere musica rispetto al passato musicale, rispetto alla tradizione, non soltanto appunto colta cosiddetta, ma anche, lo abbiamo visto nel caso del canzoniere messicano, soprattutto anche una tradizione popolare. Grazie a tutti, da Marco Di Battista, l'appuntamento è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato?

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Paolo, in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio perché cerchino Dio, semmai tastando qua e là come ciechi arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di Lui anche noi siamo stirpe».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai Suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».
2: Il Vangelo di San Giovanni ci presenta un brano del lungo discorso di addio pronunciato da Gesù poco prima della sua passione. In questo discorso egli spiega ai discepoli le verità più profonde che lo riguardano, e così viene delineato il rapporto tra Gesù, il Padre e lo Spirito. Gesù sa di essere vicino alla realizzazione del disegno del Padre, che si compierà con la sua morte e risurrezione. Per questo vuole assicurare ai suoi che non li abbandonerà, perché la sua missione sarà prolungata dallo Spirito Santo. Ci sarà lo Spirito a prolungare la missione di Gesù, cioè a guidare la Chiesa avanti. Gesù rivela in che cosa consiste questa missione. Anzitutto, lo Spirito ci guida a capire le molte cose che Gesù stesso ha ancora da dire. Non si tratta di dottrine nuove o speciali, ma di una piena comprensione di tutto ciò che il Figlio ha udito dal Padre e che ha fatto conoscere ai discepoli. Lo Spirito ci guida nelle nuove situazioni esistenziali con uno sguardo rivolto a Gesù e al tempo stesso aperto agli eventi e al futuro. E lì ci aiuta a camminare nella storia saldamente radicati nel Vangelo e anche con dinamica fedeltà alle nostre tradizioni e consuetudini.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per paesaggi musicali ascoltiamo di Mikhail Ivanov Schizzi sinfonici Suite Opera 10, quindi Schizzi caucasici Suite Opera 42. Sydney Symphony Orchestra dirige Christopher Lyndon Gee.

Per la rubrica Paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Mikhail Ivanov Schizzi sinfonici, suite opera 10, quindi Schizzi caucasici, suite opera 42. Sydney Symphony Orchestra ha diretto Christopher Lyndon Gee. E per concludere Marco Granados al flauto e il suo gruppo.

Avete ascoltato musica con Marco Granados al flauto e il suo gruppo. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica dal Medioevo al Barocco trasmettiamo composizioni di Johann Pachelbel, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Harry Purcell, Tommaso Albinoni, Remo Giazzotto, Antonio Vivaldi, Jean-Joseph Moret, Marc-Antoine Charpentier, Alessandro Marcello, Jeremiah Clarke. Gerhard Schwarz alla tromba, John Williams alla chitarra. English Chamber Orchestra dirige Raymond Leppard. La Grande Curie e la Chambre du Roi dirige Jean-Claude Malgoire.

Per la rubrica dal Medioevo al Barocco abbiamo trasmesso composizioni di Johann Pachelbel, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Tommaso Albinoni, Remo Giazzotto, Antonio Vivaldi, Jean-Joseph Moret, Marc-Antoine Charpentier, Alessandro Marcello e Jeremiah Clark. Gerhard Schwarz alla tromba, John Williams alla chitarra, English Chamber Orchestra ha diretto Raymond Leppard. La Grande Curie e la Chambre du Roi ha diretto Jean-Claude Malgoire. Nella prima parte della rubrica I grandi interpreti ascoltiamo di Wolfgang Amadeus Mozart, quintetto in Do maggiore KV515. Esegue il quartetto Melos con Franz Beyer, viola ospite.